stai con lei? Che ne sai del pensiero mio? L'aria è lei

0: la macchina del tempo.
1: Quando schiacciavamo play e rec per registrare le nostre canzoni.
0: RTR 99, ti ricordi?

Dio come ti amo. Mi vien da piangere in tutta la mia vita. Non ho provato mai un bene così caro.

0: La macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi attraversa le stagioni. Ci possono essere stelle, luna o nuvole. Sicuramente però ci saranno anche belle canzoni degli anni indimenticabili.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
2: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
1: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
2: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista sole e anche sole graduati.
1: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

0: il jukebox vicino al mare.
1: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
0: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
1: dell'estate 1991.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
3: Una chiarezza mai provata prima e solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
2: Italphone, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
4: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
5: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
6: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
7: del Festival Bar 1990.

No, cucciolo mio, non piangere, non fare così. Guarda come sei buffo. Hai tutto il trucco che ti cola giù dagli occhi. Mi sembri un salice piangente. Dai, cucciolo mio, non fare così. Se no mi metto a piangere pure io.

Guarda, preferisco che tu mi mandi a quel paese. Che tu mi gridi in faccia che sono uno scoppiato, un gasato, un montato. Uno... Beh, lasciamo perdere.

Amore, non piangere più. Sta venendo un nodo alla gola. Alza gli occhi. Vedrai, domattina ti sveglierai e ti accorgerai che la vita va avanti come prima. Accenderai la radio e sentirai la nostra canzone in classifica. Non stare lì mezzo nudo davanti alla finestra. Mettiti il mio maglione. Come sei bella. Sei uno sballo. No dai, non piangere più, muso mio. È così difficile dirsi addio. È così difficile dirti addio.

0: Zucchette Italia. Zucchetteitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchette Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
1: È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
3: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
4: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su Brico Team. Team.it.
5: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
6: dell'estate 1976.

Io vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili, che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue.

quelle corse in automobile, per sentieri impraticabili, le risate in

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.

0: unica sede.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: Il jukebox vicino al mare, la colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordo.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi in questo martedì 28 luglio 2026, le 7:24 secondi al nostro computer, puntuali come al solito, oggi anche più del solito, con le nostre tre ore, la nostra controinformazione sempre e solo su... Buongiorno, buongiorno a voi che siete a casa, buongiorno a voi che siete a lavoro, buongiorno a voi che siete in macchina. Siamo pronti anche oggi. Questa settimana io sarò ancora in diretta con voi sino a venerdì 31 luglio. La prossima settimana non sarò invece io in diretta, avrò ancora qualche giorno di ferie, anche se poi non farò nulla di particolare, ma dal 10 agosto ritornerò ancora qui in radio, un orario leggermente diverso, quindi inizierò un'ora più tardi, non alle 7 ma alle 8 di mattina, quindi 8:10 per tutto il mese di agosto e fino al 31 agosto lunedì, quando poi riprenderemo con il nostro ormai solito tradizionale canonico orario 7:10. Però saremo insieme anche durante il periodo di Ferragosto e quindi sarà almeno per me una cosa bella, con chi resterà a Roma e con chi avrà la bontà di restare sintonizzato su RTR 99. Ti ricordi che facciamo oggi? Insomma, quello che facciamo abitualmente da ormai quasi 44 anni, quindi affronteremo le notizie che ci offre la cronaca, andremo a dire qualche cosina scomoda, ma forse vi daremo degli spunti per riflettere su quello che accade e cercheremo di portare alla luce quelle notizie nascoste, ma che in realtà sono molto importanti e che rappresentano un po' il tallone d'Achille di chi tenta di imporre un certo pensiero, il nostro modo di fare controinformazione. Abbiamo tre ore a nostra disposizione, cercheremo di sfruttarle al meglio. Vi ricordo subito il numero per inviare invece i vostri messaggi, è il 338 99 00 99 0, ripeto 338 99 00 99 0. Devo dire che più di qualche ascoltatore utilizza anche la mia mail di lavoro, quindi luca.casciani@rtr99.it, ma è una questione numerica, cioè quando parliamo di messaggi WhatsApp ne arrivano, a seconda della trasmissione, da centinaia a migliaia, quindi leggerli tutti è una cosa, rispondere a tutti è decisamente impossibile. Le mail sono molte, molte, molte meno, e poi tra l'altro io ho anche tutta la giornata a disposizione per leggere le vostre mail ed eventualmente risponderci. Ne è stata una che è arrivata ieri, a proposito, ed è una di quelle mail che permette uno spunto di discussione. Dunque, la mail è arrivata da un nostro amico che si chiama Giovanni e Giovanni ha scritto testuale: buongiorno Luca, capisco che tu a volte debba essere prudente nelle tue affermazioni, ricordo ancora che per aver detto in diretta una frase sugli zingari ti sei beccato una denuncia ed hai pagato una grande somma non rivelata per uscire dalla situazione, spero che questi soldi non siano stati dati agli zingari, se parlassi al posto tuo dopo due giorni la radio sarebbe chiusa ed io finirei al 41 bis, non mi riconosco più in questo stato e nelle sue leggi, non mi riconosco neanche nell'informazione sia pubblica che privata e nel come vengono gestite le notizie. Alcuni giorni fa, parlando con mio cugino, ho contestato il fatto che il TG5 abbia dato come prima notizia la morte di quel passeggero su uno scooter che non si era fermato ad un posto di blocco, definendo la tragedia. Sai qual è stata la sua risposta? La perdita di una vita è sempre un dolore. Poi ha aggiunto: la vera tragedia è che uno come Donald Trump, dopo essere stato condannato per stupro, sia ancora lì. No comment. Con questo passo la palla Papà vi dice che mi ascolta da 40 anni e così via. Ho leggermente edulcorato questa mail perché c'erano alcune, come posso dire, c'erano alcuni termini piuttosto pesanti che possono essere detti in privato, ma non sono assolutamente radiofonici. E una specifica: quando io parecchi anni fa, dopo aver subito un furto in casa, e in preda anche a quella devastazione psicologica, no? Non so se vi è mai capitato di rientrare in casa e trovarla completamente a suo quadro, ma con una cattiveria che va al di là anche di ogni immaginazione. Io ricordo che quell'anno ero stato in vacanza in Calabria, e in Calabria, dalle parti di Corigliano, c'era, non so se ci sia ancora, almeno all'epoca, c'era una signora che aveva già una certa età che preparava della pasta di mandorle artigianale, e quindi c'erano questi vasetti da, adesso mi ricordo, forse mi sembra che fossero vasetti da un chilo di pasta di mandorle artigianale. Io sono ghiotto di pasta di mandorle, ne metto un po' in, ma proprio una punta in un bicchiere, e poi la sciolgo nell'acqua e diventa un latte di mandorla buonissimo. Quella era veramente artigianale. Ne avevo comprati 5 perché li volevo anche regalare, e stavano in frigo. Quando questi ladri sono entrati in casa, e non so per quale motivo, probabilmente cercando oggetti di valore, hanno visto questi 5 barattoli, li hanno gettati a terra, e immaginate 5 kg di mandorle tritate e zucchero, e li hanno gettati a terra pensando che dentro ci fossero dei gioielli, e poi chiaramente hanno calpestato, insomma, hanno, casa era ridotta in maniera è difficile trovare le parole per comprendere quello che si prova nel vedere le tue cose, i tuoi spazi privati violati in questo modo. E ho visto i miei figli, che all'epoca erano piccoli, piangere perché avevano portato via la PlayStation e i giochi della PlayStation. Ho visto mia moglie piangere in ginocchio con un portagioie e le avevano portato via due oggetti ai quali teneva moltissimo: una collana che le avevano regalato, un collier che le avevano regalato i miei genitori per il matrimonio, e il filo di perle che le avevano messo al collo 10 minuti dopo la nascita del nostro primo figlio. Quindi l'ho vista piangere in ginocchio nel corridoio con questo portagioie in mano, e sono stato preso da uno scoramento incredibile. Mi sono sentito incapace di proteggere la mia famiglia in quel momento, oltre ai danni, perché ci avevano portato via materialmente quel poco di oro che poteva esserci in casa, ce l'avevano portato via. Ma era un dolore che andava molto al di là della questione economica, no? Io ricordo che quando i miei genitori mi dissero cosa possiamo regalare a Federica per il matrimonio, una cosa, comprarono questo collier che nel 92 pagarono 3 milioni di lire, quindi era una bella cifra, e loro, da il gioielliere di paese che conoscevano, lo pagarono a rate, addirittura si accollarono delle rate per poter fare questo regalo. Cioè, io pensavo ai sacrifici, pensavo a tutto quanto. Abbiamo chiamato i carabinieri, che sono venuti, hanno dato un'occhiata, dice: guardi, può venire domani per formalizzare la denuncia. Quindi io e il maresciallo dei carabinieri all'epoca, non ricordo il nome, ma era il maresciallo dei carabinieri della dovrebbe essere, non mi ricordo se i carabinieri era Vibio Mariano, mi sembra, Disse: sappiamo perfettamente chi sono e sappiamo anche dove stanno, ma abbiamo un pochissimo personale e quindi non riusciamo a prenderli sul fatto. E mi dissero che erano degli zingari che risiedevano nel campo all'epoca di Via del Baiardo. E io in quel caso ho commesso una cosa che in realtà un vero professionista non dovrebbe mai fare, ma poi la domanda che dobbiamo porci è sempre questa: siamo più professionisti o più esseri umani? E io il giorno dopo in diretta ho messo da parte il professionismo e ho fatto sì che l'essere umano uscisse fuori in tutta la sua interezza. Ero letteralmente devastato, cioè quella cosa, perché avevo subito altri furti, no, nel corso della mia vita, cioè mi hanno rubato un motorino, avevano aperto la macchina, l'autoradio, ma era una cosa diversa, proprio sentivo su di me il peso, che poi è una cosa illogica, no, se ci pensate bene, una cosa innaturale, sentivo il peso di non essere riuscito a proteggere la mia famiglia come avrei dovuto. Mi sono sentito violato. Insomma, il giorno dopo sono entrato in diretta, ho raccontato questa storia e ho detto una frase sbagliando, sia chiaro. Io riporto con estrema completezza la motivazione della sentenza che mi ha portato alla condanna, ok? Sbagliando, ribadisco, perché se c'è qualcuno all'ascolto che pensa poi di... Allora, all'epoca, stiamo parlando veramente di 22-23 anni fa, all'incirca, a occhio e croce, più o meno, anno più anno meno, entrando in diretta io raccontai la cosa e dissi: il problema dei campi zingari io lo risolverei con il lanciafiamme. Sbagliando, una frase della quale mi sono assolutamente pentito, e potete credermi, e quella frase comportò una denuncia che portò ad una condanna, e quindi non mi ricordo se 2 o 3 mesi di reclusione. Chiaramente non è che sono andato in galera, non c'è stato un risarcimento pecuniario, quindi non ho tirato fuori in quel caso soldi, che invece mi è capitato un'altra volta con un avvocato, ma quella è un'altra storia, e soldi tra l'altro spesi benissimo, forse sono stati i soldi spesi meglio della mia vita, e quindi ho detto quella frase e la rivendico. Chiaramente dicendo che ho sbagliato, e se la ripeto è per puro spirito giornalistico, per dovere di informazione. Questa è stata la storia che si ricordava Giovanni, visto che ascolta da 40 anni, è una storia ormai lontana, è una storia finita, e io ecco ho ripetuto quella frase in diretta per farvi sapere quali sono stati i motivi che hanno portato alla mia condanna. Quindi in base a questa frase, e non solo in base a questa frase, io risulto essere un pregiudicato. Quindi, cioè, se voi prendete uno che va a rubare e lo beccano, lo condannano, lui è un pregiudicato. Io che vi ho raccontato quello che è successo e vi ho detto anche la frase che ho detto in radio, che ho pronunciato in radio sbagliando, lo ripeto, sbagliando, quindi il problema dei campi zingari lo risolverei con il lanciafiamme, frase che ho detto sbagliando, per la quale ho pagato con una condanna, ma ripeto, non ricordo, 2 o 3 mesi di reclusione, io e quello che va a rubare siamo entrambi, per la legge italiana, pregiudicati.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 12,65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.
3: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
4: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
5: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
6: RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:16 minuti primi e qualche secondo. Io ricordo intanto sempre il numero per inviare i vostri messaggi ed è il 338 99 00 99 0. Oggi, a differenza di quello che accadeva parecchi anni fa, ma neanche poi tantissimi anni fa, per poter essere credibile avevi bisogno di una struttura che ti desse la possibilità di poterti esprimere. Quindi generalmente, se avevi delle capacità, c'erano possibilità un po' per tutti a livello radiofonico. Una volta c'erano tante, a Roma c'erano 200 radio private, c'erano tante televisioni private, quindi c'era veramente di tutto e di più. E tutti noi che abbiamo cominciato a muovere i primi passi in questo mondo cercavamo disperatamente di fare esperienza. Io ricordo per esempio che ero veramente molto molto giovane, già avevo iniziato a trasmettere qui in radio e mi ricordo che c'era una televisione della quale non ricordo il nome, una televisione che mi aveva cercato per uno spazio notturno tipo dalle 2 alle 5 di mattina, una cosa, televisione dalle 2 alle 5 di mattina. Era una trasmissione che non... questa TV stava dalle parti di via del Casale di San Basilio, però lato Tiburtina, ok? Era una trasmissione notturna, c'erano due conduttori, uno era un tizio alto, grosso, così, l'altro era Gigetto Maghetto Perfetto, cioè, perché poi ragazzi, gli inizi, cioè, non è che uno può pensare che gli inizi siano stati facili. E io per un breve periodo di tempo, perché è stato breve, perché poi insomma non ero pagato, non niente, però insomma dalle 2 alle 5 di mattina andavo in questa trasmissione e facevo delle cose, parlavo di varie situazioni, così, ma chiaramente con l'esperienza dei 21 anni. E c'era, qualcuno se la ricorda questa TV privata a Roma? Io non ricordo assolutamente, però c'era questa trasmissione che andava di notte con questo signore, si faceva chiamare Gigetto Nanetto Perfetto, era chiaramente un nano, però insomma c'erano mille possibilità per fare esperienza, no? Poi se non avevi le capacità, poi alla fine facevi altro. Se invece avevi passione e capacità, potevi provare ad andare avanti, a giocarti le tue carte. Oggi è cambiato. Cioè, oggi chiunque apre un profilo social e può dissertare di qualunque argomento, pur avendo delle capacità estremamente limitate, o dicendo qualunque cosa gli passi per l'anticamera del cervello. Ora, vi farò ascoltare una piccola traccia audio per farvi meglio comprendere quello che sto cercando di spiegare. Questa è una signora che si chiama Cristina Carrara, che io personalmente non conosco, e quindi io non mi permetto di dare un giudizio sulla signora Cristina Carrara, che, ripeto, non so assolutamente chi sia. Però quello che lei dice, secondo me, è importante, perché poi qualcuno che può pensare che la cosa sia vera lo trova. Ascoltate bene, aprite le orecchie e poi ditemi che cosa ne pensate.
7: Se tu prendi due bicchieri, metti del riso in due bicchieri, ok? Lo copri d'acqua, riso senza sale, crudo.
8: Sì.
7: Lo metti lì, oppure lo cuoci ancora meglio. Lo cuoci e lo metti in due bicchieri separati, due vasetti separati. In uno lo guardi e gli dici: ti odio. Ma tanto, per 2 o 3 giorni lo guardi, maledetto, pensieri di cattiveria. Nell'altro: ti amo, sei bellissimo, sei perfetto. Dopo 10 giorni guardate i due risi, sono totalmente diversi. Uno è rimasto candido, bello, l'altro è morto, grigio, scuro, appassito, putrefatto. È lo stesso riso.
1: No, allora aspettatemi, do un pizzicotto, perché non dovrei prendere due vasetti, due bicchieri, e riempirli di riso, riso bianco, e coprirli di acqua. Oddio, no, aspetta, forse è meglio se il riso dentro lo metto cotto. Poi prendo questi due vasetti e li metto uno in una stanza, uno in un altro. Poi per 10 giorni, no, perché io poi devo anche immaginare di guardarmi allo specchio, no? Dice: che devi fare? Dice: aspetta un attimo, perché devo andare ad insultare il riso. Dice: ma aspetta, devo andare ad insultare. Quindi vado nella stanza dove ho messo uno dei due vasetti e dico: o sai che c'è, riso? Sei proprio un infame. O sai, ma fai veramente schifo. Sei brutto, guarda, sei riso obeso. Ecco, faccio anche un po' di body shaming. Sai che ti dico? Sei un delinquente, sei un ladro, mamma, puzzi. Poi finisco, esco. Che hai fatto? Ha insultato un po' il riso che ha detto. Non c'è rimasto benissimo, non c'è rimasto bene. Però adesso vado dall'altro riso. Ciao risetto mio, come stai? Ma sai che oggi ti trovo veramente in forma? Ma veramente stai bene, cosa hai fatto? Ti sei divertito ieri sera? Hai fatto serata? Madonna mia, ma lo sai che sei veramente bello? Io ogni volta che entro in questa stanza, riso, ti trovo sempre più intelligente, sempre più preparato. Ora perdonami, risetto mio adorato e preferito, io ho altro da fare. E quindi esco, dice: andate, ho coccolato un po' l'altro riso. Ah, va bene, ok. Poi dopo passa un po' di tempo, 2 ore, 3 ore, 4 ore, 5 ore, dice: senti, si è fatta sera, si è fatta una certa, dopo cena, così verso le 11, dice: che fai? Che faccio? Senti, 5 minuti, devo andare a insultare il riso. A pezzo de fango, non te fai schifo, ma non te fai schifo, mamma mia, ma molto meglio la pasta all'uovo che il riso. Mamma mia, guarda, tu sei brutto con sti chicchi, mamma mia, ma veramente, ma ce l'hai uno specchio? Ma che c'hai veramente, i specchi di legno a casa? Mamma mia, sai che c'è, madonna santa, mamma mia, sei più brutto veramente di una colica renale, mamma. Ed esci, come che ti ha detto sta accusa il colpo, il riso sta accusa il colpo, dammi retta. Poi vado di là, mamma mia, riso mio, ogni volta che entro in questa stanza il tuo profumo pervade tutta la mia vita. Sei preparato, colto, affascinante, te lo posso dire, sei anche bello, sei un riso bello, e secondo me questa stanza è fortunata ad averti, perché tu con i tuoi raggi di sole illumini ogni angolo di queste mura. Buonanotte, riso mio adorato. Esci, come è andata? Sta bene, ma poi dà tante soddisfazioni. Dice, sì, effettivamente, ma poi è incredibile, sta proprio migliorando di giorno in giorno. Questo qui per 10 giorni. Secondo quello che dice Cristina Carrara, dopo 10 giorni io entro nella stanza del riso che ho insultato e trovo il riso nero, ammuffito, morto. Nell'altro invece un riso splendente, raggiante, sorridente, in forma. Allora, queste notizie vengono veicolate attraverso i social. Una volta una signora che andava in televisione e diceva una cosa di questo genere, o la perculavano vita natural durante, oppure le dicevano Dio, mi scusi, si può alzare? Perché si alzi, quella si alzava, fuori, via, non te fa più vedere, vai, via, fuori, via, te e il riso, via. Oggi no, oggi attraverso i social chiunque può dire anche una cosa di questo genere, ma non è la sola, ragazzi, non è la sola, perché allora, ognuno di noi ha un valore, va bene? Ognuno di noi ha un valore. Qualcuno può pensare, ma guardate, lo penso anche io, che il mio sia particolarmente basso. Quindi se qualcuno mi dicesse, guarda Luca, verresti per favore alla festa della della lice impanata di Santa Marinella, invento, dice c'è un budget di 300 euro, okay. Diciamo mi danno un valore di 300 euro, io prendo la mia macchina, arrivo a Santa Marinella, faccio il mio intervento di un quarto d'ora, 20 minuti, torno a casa, diciamo che ho speso 20 euro 30 euro per arrivare a Santa Marinella, mi sono messo in saccoccia 270 euro. Lei si chiama Flavia Vento, che è stata ultimamente ospite al Borgo delle Perse in provincia di Milano, e hanno fatto parlare Flavia Vento di tasse. Ora in Italia già chiamare Flavia Vento, uno si dovrebbe chiedere, scusa, ma perché noi dovremmo invitare, e chiaramente dandole un gettone di presenza, facendola parlare, Flavia Vento? Sinceramente, ma molto onestamente, no? Cioè, se io andassi a cena con degli amici e c'è anche Flavia Vento, che è amica di un amico, passiamo una serata tranquillamente, mangiamo una pizza, può dire delle cose, può non dirle, posso essere d'accordo. Ma stiamo a mangiare una pizza. Ma se io devo pensare che degli organizzatori paghino Flavia Vento per farla parlare, già la cosa diventa un po' più problematica, soprattutto quando poi Flavia Vento ci dà delle lezioni di, definiamola così, economia. È importante, perché pure questo è passato attraverso i social. Ascoltate bene.
8: Non dovete pagare le tasse, perché tutto quello che vedete è una finzione, ci stanno prendendo in giro, siamo sotto una schiavitù di un sistema che ci vuole schiavi delle bollette, della luce, del gas, della macchina, della benzina, di tutto. tutto ciò che noi non necessitiamo. Noi possiamo vivere benissimo come la famiglia del bosco, con poco, e bisogna andare contro questo sistema. Quindi io dico non pagate più le tasse. Dopo di questo...
9: Ma vuoi domani la finanza a casa tua?
1: C'è Flavia Vento che ti dice non dovete pagare più le tasse, cioè questa è una, non so, io vorrei anche riuscire a sapere, no? Per curiosità, no? come viene definita Flavia Vento, perché poi Flavia Vento, sto cercando su internet perché potrei avere qualche problema nel capire cioè chi è Flavia Vento. Dunque, allora, Flavia Vento, vediamo un po' chi, forse c'è una pagina su Wikipedia, no, non c'è neanche una pagina su Wikipedia. Vabbè, comunque non cosa fa Flavia? Cioè, qualcuno è in grado di dirmi esattamente in che cosa può essere particolarmente brava Flavia Vento? Ma non è che ne sto parlando male, è che proprio materialmente non la conosco. Mi è capitato di vederla qualche volta in un supermercato vicino casa e, diciamo, non particolarmente elegante, ma quando si portano fuori i cani è giusto anche che uno vesta in maniera estremamente sportiva, quasi, diciamo, ma lo faccio anch'io, quasi trasandata. Ma in realtà, cioè, Flavia Vento che parla di tassazione, ecco, questo è il sistema dell'informazione nel quale io faccio veramente fatica a riconoscermi.
0: RTR 99.
5: Ti ricordi?
10: Convenienza, ma vai da Conad.
11: Via.
10: Da Spazio Conad trovi le super marche fino al 50%. Fino al 6 agosto, 12 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio.

0: gioiello dell'Umbria.
1: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
2: RTR 99, ti ricordi?
3: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 7:33, minuti primi e qualche secondo. I vostri messaggi che arrivano qui in radio al 338-99-00-990, ripeto 338-99-00-990, sono per me fonte inesauribile di sapere. Ma il problema è che non tutto quello che mi inviate può essere classificato come tale. Ad esempio, un nostro amico Gianni testuale mi scrive: Luca, questo dovrebbe essere un esperimento condotto dal professor Masaru Emoto, uno scienziato giapponese. Tu ci hai ironizzato, ma c'è un fondamento scientifico, informati. Ecco, a me Gianni, tanto siamo amici, perché vedo che di messaggi ne invii tanti, quindi sei un ascoltatore abituale e quindi te lo dico da amico. Ci sono alcune parole, ognuno di noi ha queste parole che non sopportiamo, cioè ci creano una, diciamo, una emozione negativa. Qualcuno potrebbe dire: te fanno girare il chiccherone. Sì, allora stai zitto è una cosa idiota. Io accetto qualunque tipo di insulto. Idiota è una cosa che non, e informati, cioè informati, è siccome non sai, io almeno lo recepisco come tale. Magari sai, un messaggio non ti mostra il viso della persona, magari io posso dire: dai, informati, sorridendo, detto così con tono perentorio, prima di parlare di qualche cosa cerca di saperne di più. A me funziona così, che te devo dire? No. E io effettivamente mi sono informato, visto che tu mi hai detto che c'è un fondamento scientifico. Allora, questo tizio, che si chiama Masaru Emoto, effettivamente è stato uno di quelli, non si sa se sia stato il primo o meno, che ha parlato di questo esperimento. Quindi in pratica, mettendo il riso in due barattoli, se uno lo insulti e l'altro lo tratti bene per una decina di giorni, quello trattato bene si mantiene perfettamente, si conserva meglio; quello invece insultato marcisce molto più rapidamente. Allora, non esistono prove scientifiche affidabili che dimostrino che le parole o i pensieri possano influenzare direttamente il riso. E questo scienziato giapponese, che ha compiuto degli studi sull'acqua e sui cristalli, sono stati dalla scienza ampiamente criticati perché, primo, lui ha fatto gli esperimenti per i fatti suoi, ma senza alcun controllo ufficiale. Quindi pure io ti posso dire: sai che c'è, Gianni, io ho fatto il caffè, ma sono riuscito da una cialda di caffè a farci uscire il brandy. Se io ti dico, io l'ho fatto, ma non c'è assolutamente alcuna prova scientifica. E soprattutto questi esperimenti dei quali ha parlato Masaru Emoto sono stati poi riproposti da altri scienziati con risultati totalmente diversi. Cioè, questo Masaru Emoto è un vannamarchi della situazione, anche perché le differenze che si possono osservare nei barattoli possono dipendere da mille fattori esterni. Non so, un barattolo può essere contaminato da batteri, ci può esserci una temperatura diversa, un'umidità diversa, i contenitori possono essere stati manipolati.

0: Quindi rispondo al tuo invito, informati. Mi sono informato e non esiste una sola prova scientifica che i pensieri o le parole possano modificare il riso o l'acqua. Non esiste prova scientifica. Io mi sono informato, ora magari prova a farlo anche tu. Va bene, e lasciamo da parte anche lo scienziato giapponese, perché tra scienziati giapponesi e tra Vanna Marchi e poi chi ci sta, qualche altro in giro che racconta cose che non, poi non si verificano, possiamo andare avanti a lungo. Dunque, tempo fa, qualche tempo fa, mi è capitato di parlare qui in radio di una vettura della Fiat ed era la Multipla. Attenzione, la Multipla ha avuto due serie, una, quella, qualcuno se lo ricorderà, con la gobba, e l'altra invece con il muso dritto, spiovente, diciamo più simile ad altri modelli di casa Fiat. Però la prima vera Multipla, quella con la gobba, aveva indubbiamente una linea molto particolare. Allora, possiamo dire con ragionevole certezza che la Multipla era un'auto brutta? Penso che su questo più o meno siamo tutti quanti d'accordo, ok? Ma era un'auto per certi versi geniale. Tant'è vero che per lunghi anni, io credo che ci siano parecchi tassisti all'ascolto, io ringrazio di questo, per parecchi anni, prima dell'avvento delle Toyota ibride, la Multipla era una delle auto più utilizzate da questo genere di servizio. Quindi era una Fiat, quindi con i classici problemi della Fiat, però era un'auto semplice, con un'elettronica inesistente o nelle ultime versioni presente in maniera molto molto limitata. Aveva la genialità dei sei posti, quindi tre davanti e tre dietro, una dimensione sufficientemente compatta che la faceva diventare un'auto ideale per la città, per muoversi e per fare dei viaggi, e con un eccellente spazio per i bagagli, considerando anche le dimensioni dell'auto. Quindi non è che stiamo parlando di un'auto lunga 5 metri, ok? Non so esattamente quanto fosse lunga la Multipla, ma credo tra intorno ai 4 metri e 10, più o meno, intorno ai 4, quindi un'auto che oggi potremmo definire poco più che compatta, ok? Ed era, vi volevo far riflettere su questo, ed era un'auto che aveva comunque una sua personalità, e chi è salito a bordo della Multipla, l'impatto che ha ricevuto è stato quello di una grande luce. Quindi il livello di cintura piuttosto basso, ampi spazi vetrati, larga, ci si poteva viaggiare. Io mi ricordo che c'era un mio amico che aveva la Multipla e ci abbiamo spessissimo, siamo andati in trasferta con la sua macchina, e consumava poco, aveva il modello diesel, credo fosse un 1009 diesel, aveva il modello diesel, si guidava bene, ma soprattutto era comoda, spaziosa, cioè non ti sentivi infognato dentro una macchina. Ma quello che è importante, la Multipla aveva una grandissima personalità. È vero, oggi le auto, in particolar modo quel settore dei SUV, ok? Le auto sono sicuramente più belle, è vero, le auto sono immensamente più accessoriate, ma possiamo dire che di personalità zero? Se io vi prendo 10 SUV, ok? 10 SUV della stessa categoria, a meno che non siate proprio dei patiti, degli appassionati, ma possiamo dire che 10 SUV, allora, quelli cinesi, quelli francesi, sono tutti uguali, sono tutti uguali. E anche a livello di spazio interno, cioè tu prendi auto che sono particolarmente belle, hanno anche un grande successo, sono anche a livello di lunghezza più importanti, poi entri dentro e rispetto alla multipla ci stai sacrificato. Allora, noi una tecnologia come quella che ha portato la multipla ad essere una delle auto più apprezzate dagli italiani e non solo, noi l'abbiamo buttata via. Noi l'abbiamo buttata via. Perché si dice sei brutto come una multipla. Ok, ma qualcuno per caso oggi ti dice sei bello come una BYD, sei bello come una Chongfeng, sei bello come una Peugeot, sei bello come una Citroen, sei bello come una, che cacchio ne so, sei bello come una Tesla, nessuno te lo dice, però sei brutto come una multipla, sì. E anche quello lì è una cosa che dovrebbe farci pensare. Qualcuno di voi ha mai fatto un viaggio con una multipla? Ha mai guidato una multipla o comunque ha avuto la possibilità di salire su una multipla? Guardate, vi qualche messaggio che è arrivato, no? Dunque, l'ho avuta, si guidava benissimo, spaziosa, ottima visuale, ti dirò, la rimpiango. Sono felice possessore di una multipla, è lunga 3,99 m la prima serie, 4,07 m la seconda, addirittura quindi più corta di quanto pensassi. Il mio amico aveva la prima serie, quella con la gobba per intenderci, e visto che sei così informato considera, mi ricordo bene il motore 1.9 JTD, quindi il turbo diesel, mi sembra di ricordare quello, e 3,99 m, cioè scusate, alla 3,99 m, voi pensate alla funzionalità di una multipla, diciamo 3,99 m su 4 metri, ok, pensate ad una macchina di 4 metri oggi e pensate alla multipla, che ormai stiamo parlando di un'auto che più o meno come progetto risale a circa 30 anni fa. E secondo voi ditemi se quello di oggi si può considerare progresso. Io ho avuto la multipla per anni, la seconda serie, hai ragione, una visibilità piena, l'ho tenuta fino alla rottamazione, più di 500.000 km, a mio giudizio uno spettacolo. Mazza Rossella, 500.000 di chilometri. Oh ragazzi, a 500.000 di chilometri, oh, sono tanti. Tu considera che oggi con questi motori 1.3 cilindri che muovono auto particolarmente pesanti, quindi sottoposti per forza di cose ad uno sforzo notevole, tutti i meccanici, tutti ti dicono il 1.3 cilindri, 100.000 chilometri e poi dallo via. 1.3 cilindri, 100.000 chilometri e poi dallo via. Io ho avuto qualche anno fa un'auto della quale tanto ero anche estremamente soddisfatto, aveva un 1.3 cilindri, 125 cavalli, ibrida, arrivata a 80.000 chilometri, il meccanico mi ha detto, guarda, a 100.000 questi motori iniziano a dare problemi, e quindi l'ho data via. Vabbè, dunque, mi stai toccando, non ti permettere, scherzo, ma sono possessore di una multipla del 2005, 1.9 JTD Super con 499.900 km all'attivo. Beh, ma quei motori, cioè quei motori, ascoltami bene, quei motori, e è qui che io mi arrabbio. Mark, tu c'hai una multipla che è arrivata a 500.000 di chilometri, penso con una regolare manutenzione. Immagino che per raggiungere un chilometraggio di questo genere tu abbia fatto alcune cose, no? Cioè, quindi dei lavori chiaramente sull'auto sono stati fatti, manutenzione ordinaria, magari qualcosa di straordinario. Ma secondo te, ascoltami, un'auto di quelle che oggi modernissime, entri e ti sembra di stare al cinema, a 500.000 km ci arrivano? Ma lascia perdere, ragazzi, ma lascia perdere, lascia perdere. La Multipla nasce negli anni 50 con la 600 Multipla, con 4 posti e 2 strapuntini, mitica, anche allora i tacchi ne facevano. Sì, Giorgio, hai ragione, però allora, il nome è lo stesso, il nome è lo stesso. La 600 Multipla classica, quella che si moriva da eroi, no? C'era praticamente i due davanti, in caso di tamponamento morivano sicuro, ma erano chiaramente altri tempi. Aveva la parte finale spiovente, i due strapuntini al centro, me la ricordo perfettamente come auto che veniva utilizzata sia come dai tassisti, ma veniva utilizzata moltissimo anche dai fruttivendoli, o se preferite dai fruttaroli. Qualcuno se lo ricorderà, io periodo in cui io caricavo e scaricavo cassette ai mercati generali, mi ricordo i fruttaroli che venivano con la Fiat Multipla, alla quale chiaramente avevano tolto i sedili dietro. E beh, lì è rimasto semplicemente il nome, anche se quella Fiat Multipla della quale tu stai parlando, di derivazione diretta della Fiat 600, è stata il primo vero esempio di monovolume. Quando la Renault uscì con, qualcuno se lo ricorda, l'Espace e la Scenic, ma prima ancora con l'Espace, quindi questo monovolume chiaramente molto più moderno, e tutti a dire: ah, che cosa, la Fiat lo aveva fatto molto tempo prima. Cioè la Fiat Multipla, quella della quale stava parlando il nostro amico degli anni 50, ragazzi, è stato il primo vero esempio di monovolume, che poi è diventato anche il classico pulmino, quello, se non mi sbaglio, 850 o 900 di cilindrata, quello, il pulmino delle suore che c'aveva l'esercito italiano. Anche in quel caso mi sembra che entrassero 6 persone anche lì. Vabbè, ragazzi, ma questo è per dire che noi oggi vediamo queste auto, sono dei telefonini con le ruote che vanno ricaricati, e pensiamo che questo sia il futuro. Quando noi guidavamo le macchine, loro manche biciclette ci avevano.
1: RTR 99.
2: Ti ricordi? Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
3: Una chiarezza mai provata prima, e solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, c'è lo sconto speciale del 35%.
2: Italphone, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

0: unica sede.
1: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
2: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
1: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
2: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
1: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così. Pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e del gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
4: RTR 99.
5: Ti ricordi?
6: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme, poi sono le 7:52, minuti primi e qualche secondo. Spesso io, quando pronuncio qualche parola poco utilizzata, poi aggiungo sempre: e questa è gratis, perché RTR 99, ti ricordi, è gratis. Non vi chiediamo soldi, non facciamo la questua, ma soprattutto non percepiamo contributi pubblici. Ci sono dei servizi che sono gratuiti, che poi detto proprio a denti stretti, in realtà è vero che noi siamo gratis, ma poi vi facciamo ascoltare della pubblicità. Quindi cerchiamo di catturare la vostra attenzione, o meglio i nostri partner commerciali cercano di catturare la vostra attenzione, sperando che voi, nel caso dobbiate acquistare un determinato articolo, possiate prendere in esame chi crede in RTR 99 ti ricordi. Quindi è gratis, nel senso che non vi facciamo aprire il portafoglio, il borsellino, che dir si voglia, però vi chiediamo di prendere in esame quello che viene proposto ai nostri partner commerciali. E tante volte io ho detto che sono fondamentalmente contrario a ricevere il cibo a domicilio a casa. Ma perché? Perché credo che questo abbia a che fare con il nostro essere diventati un po' culi di piombo e svogliati e viziati. Sarà perché avendo vissuto da solo, sono uno di quelli che quando guarda una scatoletta di tonno lo fa sempre con un pizzico di nostalgia. Quella pasta cotta in pentolini sempre troppo piccoli, ecco perché oggi ho la mania di cuocere la pasta in pentole molto grandi, perché vivendo in una sorta di poco più che sgabuzzino non c'era lo spazio per le pentole grandi, quindi le pentole erano piccole, poche e piccole, e quindi questo fatto di cuocere la pasta anche in porzioni abbondanti, perché da ragazzo si mangia chiaramente molto molto di più, e quindi questa pasta cotta, scolata e poi messa nel piatto e direttamente sul piatto sopra versata la scatoletta di tonno, una cosa da denuncia immediata. Però sono di quelli che quando vede la scatoletta di tonno a certe cose ci pensa: mai e poi mai avrei pensato, sai che c'è? Mi ordino un poké. Ma il poké non esisteva. Esisteva l'insalata di riso, oggi la chiamiamo poké, l'insalata di riso costava 2 euro, oggi ne costa 15, perché la chiami poké, capito? Quindi non... E cioè si ordina tanto cibo a domicilio, e questi rider che si fanno il mazzo, si fanno il mazzo perché lavorano estate, inverno, giorno, notte, e lavorano spesso per una paga da fame. E noi lì, quando vediamo che sono un po' in ritardo, li insultiamo. vedendoli dalla app. Allora vi dico una cosa, io se fosse per me direi una cosa molto semplice: ordini cibo a domicilio? Molto bene, c'è una tassa fissa di 5 euro a consegna. Dice: ma ti sta bene? Scusami, fammi capire, tu stai a casa e vuoi ordinare una pizza, un poke, un piatto di pasta, un McDonald's, quello che è, ok, vuoi ordinare, stai a casa? Stai sul divano di casa? Non ti va di cucinare? Paghi 5 euro la consegna. Dici: ma allora alzi il culo e vai, te lo vai a prendere e risparmi 5 euro. Oppure ti cucini qualche cosa da solo e risparmi 5 euro. Questa è la cosa molto più semplice. 5 euro a consegna. Vuoi ricevere il cibo a domicilio? 5 euro a consegna. Io vi faccio ascoltare questo audio, in realtà c'è anche il video. Io non so se questo video sia ironico o meno, ma comunque fa riflettere, fa pensare. Sentite che cosa dice questo ragazzo, che poi tra l'altro vi dirò di più. Io quasi mi vergogno a dirlo, ma un po' mi sento di esprimere una sorta di vicinanza. Ascoltate bene che cosa dice, poi magari ragioniamo sul fatto se vale ancora la pena ordinare cibo a domicilio.
0: Ho sputato in alcune pizze mentre facevo le consegne. Si mangia, non sputo. Italiani, dovete solo stare zitti, perché da policy io non devo fare le scale fino al quinto piano per portarvi il cibo. Però ogni volta è ma non si fa così e tutto. Vabbè, io te la porto il cibo, però mi aspetto anche la mancia. Ma se non mi dai la mancia, fidati che io mi ricordo, io segno tutti gli indirizzi. Non mancia, si sputo. Sono un rider e sono stanco. Sono stanco di farmi maltrattare da voi italiani. Quindi se hai ordinato pizze zona Pigneto, zona San Lorenzo, zona Garbatella, stai fisso al 100%, ho sputato io le mie pizze, ma pure i miei colleghi sputano le altre, quindi al 100% voi avete mangiato il mio sputo. Però se tu ci dai mancia, noi segniamo e togliamo dai nomi. Quindi si mangia, non sputo.
6: È un po' questo come succede con i tassisti, i tassisti non è ti sputano, però se tassisti che siete all'ascolto, confermatevi quello che vi sto dicendo. Allora, voi avete sicuramente delle chat, no? E sapete che se vi chiama qualcuno da un determinato indirizzo, quel qualcuno è problematico. Quindi non ci andate, ok? Perché sapete che quella persona vi crea problemi. Ora questo rider dice una cosa brutta, perché sputo nelle pizze e anche gli altri rider sputano nelle pizze, perché immagino che anche loro abbiano una chat, anche loro parlino tra di loro. Dice: guarda che se vai lì quello ti dà la mancia o quello non te la dà. Ora voi avete ordinato una bella pizza, ve l'hanno portata a casa, bella fumante, siete contenti, è arrivato il rider, poveraccio, magari 40 gradi o d'inverno sotto la pioggia, va portato la pizza e voi ha detto: ah, grazie, l'avete mandato via senza lasciargli un euro di mancia. La seconda volta lui vi porta la pizza bella fumante, tutto a posto, mentre la mangiate dite: ma che cos'è questa cosa un po' verdina, gommosa al centro? Cos'è? Ve lo dico che è scozzo, si chiama scozzo. Ordinate ancora cibo a domicilio?
5: RTR 99.
7: Ti ricordi?
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
10: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
11: Che fame?
12: Mac.
10: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
5: RTR 99.
1: Ti ricordi?
6: RTR 99 ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8, 2 minuti primi e qualche secondo. Allora, la mia è chiaramente una provocazione. Ma le provocazioni servono per attivare un pensiero. Ok? Allora, la morte dell'uomo a Bologna, del 42enne a Bologna. Come ho detto ieri, sono passati ormai parecchi giorni e ancora non si hanno notizie riguardo all'autopsia, nel senso ancora non si sa se nel sangue dell'uomo fossero presenti tracce di sostanze stupefacenti. Ma basterebbe dire l'uomo non aveva assunto sostanze stupefacenti. È stato detto questo? No. E sappiamo altrettanto bene che l'uso di sostanze stupefacenti da parte di persone che hanno già problemi di carattere psichiatrico può essere particolarmente può essere un mix particolarmente esplosivo, ma non lo sappiamo, nel senso non sappiamo se sì, non sappiamo se no, e sono già passati parecchi giorni. Nel frattempo i media hanno già stabilito che si è trattato di un omicidio commesso dalla polizia. Cioè, è incredibile come in Italia oggi si possano emettere delle sentenze prima ancora che questo fatto sia stato giudicato da un tribunale, anche solo per una sentenza di primo grado. Cioè, è una sentenza già scritta. E questo, secondo me, comporta una forzatura, perché ipotesi, è solamente un'ipotesi la mia, questo signore Fakir, questo 42enne, non so, se viene a scoprire che è morto perché aveva sniffato cocaina, aveva comunque usato stupefacenti, e la morte è stata causata da un problema di carattere cardiocircolatorio. Secondo voi questa cosa può essere raccontata come dire guardate che i poliziotti non c'entrano niente dopo che sono già stati condannati? Anche perché abbiamo davanti a noi un'Italia che si è spaccata. C'è una buona metà che pensa che i poliziotti abbiano fatto solamente il loro dovere, e c'è una buona metà che pensa che invece i poliziotti siano responsabili della morte di questa persona. Non dico che una buona metà pensa che i poliziotti siano degli assassini, quella riguarda una piccola percentuale molto molto molto a sinistra, una piccola percentuale, ma una buona idea pensa che i poliziotti abbiano delle responsabilità. Io faccio semplicemente alcune considerazioni, ok? Ma un uomo particolarmente corpulento, fisicamente prestante, totalmente fuori di sé, in che modo può essere bloccato quando già ha dato segni di pericolosità? Cioè, voi pensate che diciamo, perché bisognava chiamare dei medici, perché signori, in Italia, vorrei ricordarvelo, abbiamo malati psichici che sono abbandonati dal sistema a carico delle famiglie. Noi abbiamo disabili psichici che vengono curati, per modo di dire, e sono i familiari che sacrificano le loro vite per permettere a queste persone di vivere senza fare del male agli altri, perché noi non sappiamo se queste persone possono fare del male agli altri. Abbiamo un sistema sanitario che considera ben poco i malati psichici. E secondo voi dov'è che si poteva trovare con estrema celerità un medico, uno psichiatra, che sarebbe potuto intervenire? E soprattutto, se una persona è fuori di sé, è totalmente fuori controllo, bisogna agire e intervenire con metodi costrittivi. Perché uno dice: come lo puoi fermare? Lo fermi col taser? Bene, lo fermi col taser, gli spari col taser, boom, e quello gli piglia il coccolone secco, muore. La colpa è di chi è intervenuto col taser. Tenti di immobilizzarlo, ma non si vuole fare immobilizzare, devi ingaggiare una colluttazione. Che dobbiamo fare? Cioè, io chiedo a quelli che ritengono i poliziotti colpevoli della morte di Fakir: in che modo? Cioè, fatemi capire, se due poliziotti anche fisicamente prestanti hanno avuto difficoltà nel bloccarlo dopo che c'era stata una colluttazione con un automobilista alla quale questo Fakir aveva dato dei pugni sull'auto di questo automobilista, c'era stata questo, lo chiamano contatto, come se le parole potessero cambiare il corso delle cose. O sia chiaro, perché voglio specificarlo questo, io non è che vi dico che sono felice della morte di Fakir, per carità, sono personalmente addolorato, come ognuno di voi può essere addolorato per la morte di una persona che si trova a vivere quelle situazioni e in quella condizione, ma come può la polizia intervenire? Cioè, se noi spogliamo la polizia, neghiamo alle forze dell'ordine di intervenire, ripeto, con metodi costrittivi per ridurre in condizioni di non pericolosità un individuo che è totalmente fuori di sé. Voi immaginate, c'è sta uno che entra nel condominio, nel vostro condominio, e inizia a dare bastonate, calci, pugni a tutte le porte. Voi chiamate le forze dell'ordine, arriva la polizia, fa non posso fare niente. Ma come? Sta a prendere a martellate le porte, sta a distruggere tutto. Abbiamo chiamato un medico, arriva fra un paio d'ore. Cioè, questo è quello che succede. Cioè, questo è quello che deve accadere oggi in Italia. Ecco, la sinistra oggi non è schierata dalla parte di Fakir. Oggi la sinistra è schierata contro la polizia, che è una cosa completamente diversa. E adesso entrano in gioco chiaramente i familiari di Fakir. La sorella, quella che disse vogliamo vendetta, adesso chiaramente è stata riportata alla ragione e le hanno detto: amica mia, guarda che devi tornare indietro, devi fare in modo di cancellare quello che hai detto. E la sorella, abilmente teleguidata, ha detto, si è presentata alla veglia di preghiera al pilastro e ha detto: ho urlato per disperazione una parola terribile, ma la vendetta non mi appartiene, noi vogliamo solo giustizia nei tribunali. Allora io farei una proposta ai familiari di Fakir. Siete disposti ad avere giustizia nei tribunali vedendo i poliziotti messi alla sbarra? Vedere i poliziotti condannati per il loro intervento, ma voi dichiarate fin da ora di rinunciare a qualunque risarcimento in sede civile, risarcimento economico, visto che volete solamente giustizia nei tribunali, e i tribunali penale, civile, Allora, siete disposti a barattare la condanna dei poliziotti responsabili, a vostro dire, della morte del vostro congiunto con una dichiarazione scritta nella quale affermate di rinunciare a qualunque forma di risarcimento economico perché voi volete solo giustizia, la giustizia è verità per la morte di Fakir? Siete disposti ad evitare, siete disposti a rinunciare ad ogni forma di risarcimento economico? E questa sarebbe una gran bella mossa. Ma dubito che possano accettare.
5: RTR 99.
7: Ti ricordi? Quindi dopo aperitivo?
9: No, oggi ho il dentista.
7: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
9: E perché?
7: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
9: Bah, come sei antiquata. Sì, io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
7: Faccio di meglio, ti accompagno.

0: Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura. Con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
2: RTR 99 ti ricordi?
3: RTR 99 ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:13 minuti primi e qualche secondo. Tra i vari messaggi ne è arrivato uno di un ex ascoltatore che si chiama Marco, che dice: la mattina inascoltabile. Non sono di sinistra, ma le follie che ascolto da quel signore tutti i giorni significano cambiare stazione. Gli abbiamo mandato un messaggio: vuoi intervenire in diretta? Lo ha visualizzato, spunta blu. Io chiaramente do la possibilità a persone che mi reputano inascoltabile di poter essere ascoltate anche da chi invece abitualmente ascolta e non mi ritiene inascoltabile, perché Marco, mandare un messaggio è nella tua piena e totale libertà, quella di considerarmi inascoltabile. Però insomma credo che non ce ne siano tante di radio, no, che ti mettono in condizioni di poter intervenire in diretta e poter dire la tua, perché vedi nello storico dei tuoi messaggi vedo che ci sono messaggi dove si parla solamente di discoteche, cose di questo genere, quindi magari, ecco, se dovessimo parlare di musica sono convinto che avresti tante cose da dire. E sai, non parliamo delle discoteche, è un altro tipo di trasmissione, quindi è anche giusto che tu chiaramente non voglia ascoltare questo genere di informazione, o meglio ancora di controinformazione. Hai la libertà totale di scelta. Se te ne vai mi dispiacerà sicuramente, e se invece deciderai di restare ne sarò particolarmente felice. Ecco, facci sapere qual è la tua decisione. Allora, ho letto un post di Ilaria Salis. Voi direte: ma tu parli tanto di Ilaria Salis. Ragazzi, io parlo di Ilaria Salis perché Ilaria Salis, secondo me, rappresenta il punto di vertice della caduta della politica italiana. E siccome ha una molto spesso visibilità e capacità non vanno di pari passo, no? E però io parlo di Ilaria Salis con estremo rispetto, ma vorrei farvi notare che in Val di Susa c'è stata una vera e propria guerra, una vera e propria devastazione. Ci sono state bande di delinquenti, bande di delinquenti che hanno messo a ferro e fuoco, distrutto il cantiere, procurato milioni e milioni di danni a tutti quanti noi. E questo è il post di Ilaria Salis. Uno dice: sai, forse adesso parlerà anche di quello che è successo. Da troppo tempo la Val di Susa è un territorio che vive e resiste sotto occupazione militare. È un dato di fatto che una parte significativa della popolazione non vuole un'opera considerata inutile e nociva, oltre che un enorme spreco di risorse pubbliche e l'ennesimo regalo agli speculatori. Il movimento No TAV, nelle sue tante forme, da decenni dà voce a questa opposizione e propone un diverso modello di sviluppo. Eppure quella voce non è mai stata veramente presa in considerazione dai decisori. Io credo invece che la Val di Susa abbia il diritto di decidere del proprio futuro. Credo nella democrazia dal basso, nella partecipazione e nell'autodeterminazione delle comunità che si prendono cura del proprio territorio. Le istituzioni, anziché limitarsi a imporre con la forza al condannare, dovrebbero anche e soprattutto imparare ad ascoltare. Ora è sempre no TAV. Ha parlato per caso degli scontri, della devastazione, delle violenze? Zero. Non ne ha parlato. Ma torneremo su Ilaria Salis e su una cosa che la riguarda in prima persona, soprattutto su scelte che sono state fatte nel passato. E segnalo che il nostro amico Marco, quello che ha detto che la mattina è inascoltabile e al quale ho provato a intervenire in diretta, ha declinato. Signori, il coraggio o ce l'hai o non te lo puoi dare. E ha detto: hai proprio sbagliato persona, continua pure i tuoi monologhi. Sai che c'è, caro amico Marco, io sbaglio persona, ma se leggo i tuoi messaggi, riguardavano un concerto al Piper con i Lotus Eaters, si parlava di Genesis, hai parlato di Absolute Top 10 British New Wave, i Cigni a Ronciglione, che i brevi DJ romani migravano anche all'Imperiale. Insomma, sei un discotecaro anziano, visto anche dalla foto, quindi neanche giovanissimo. Vedi, sei vecchio esattamente come sono vecchio io. E se mi dici che ho sbagliato persona, evidentemente no, non ho sbagliato persona, Marco, non ho sbagliato persona. Quindi vabbè, se vuoi ti posso parlare di discoteca, cioè se vuoi possiamo parlare, se per rendere la radio ascoltabile, se vuoi ti posso parlare un po' di discoteca, la Sportiva a Recanati, il Club 22 a Porto Recanati, se vuoi, se ti fa sentire a casa, ti posso parlare anche di questo. Vabbè, chiudiamo il discorso su Marco, perché credo che ne abbiamo parlato fin troppo. Dunque, parliamo invece di torniamo a parlare di Ilaria Salis, perché sapete bene che Ilaria Salis è stata condannata in primo grado a risarcire due suoi collaboratori ingiustamente licenziati, così come stabilito dal Tribunale del Lavoro. La somma che Ilaria Salis dovrebbe, perché si parla di una sentenza di primo grado, quindi non definitivo, dare a questi due collaboratori, che rispondono al nome di Valentina Dadda e François Gelmetti, è di 300.000 euro più 10.000 euro di spese legali. Chiaramente lei ha presentato appello, ha detto che non era assolutamente al corrente di questa causa e di questa vertenza, e ha dato le sue giustificazioni valide, non valide, lo stabilirà chiaramente il Tribunale del Lavoro e nella causa di appello. Ma questi due, uno dice: ma poverini, sono rimasti senza lavoro, perché sono stati scelti chiaramente da Ilaria Salis, no? E allora, dunque, questi due ex collaboratori sono gestori di un lussuoso palazzo sul Canal Grande, Venezia, a pochi metri dal ponte di Rialto, che offre i propri spazi, è un palazzo intero, ad uso turistico, ricettivo o per eventi. Questa struttura, cielo, terra, a Venezia, con tanto di terrazza, si chiama Dadda. E tanto per darvi un'idea, questa struttura offre dei soggiorni ad un prezzo non particolarmente proletario. Dunque, a Ferragosto, è vero che è un periodo di alta stagione, quindi la notte del 13 e del 14 agosto, per due persone il costo è di 3.880 euro. Considerate che nel secondo fine settimana di ottobre, 9-11 ottobre, il prezzo è di 4.080 euro. Queste sono le due persone che erano state assunte da Ilaria Salis e bisogna dire che l'onorevole Salis aveva detto che era venuta meno la fiducia perché tra gli altri motivi c'era anche una gestione inefficiente della casella di posta elettronica. Ora è vero che lei ha spiegato che ci sarà un processo d'appello, che non è stata presente al processo di primo grado perché non era stata messa al corrente della cosa, ha saputo della vicenda solo dopo la condanna. Io vorrei ricordare che può capitare che si abbia una certa difficoltà nel notificare un atto, soprattutto poi quando si cambia residenza in maniera molto repentina. Vi ricordate la vicenda dell'onorevole Salis che era stata trovata in camera con il suo assistente, dove si era appoggiata, ha detto lei, però risultava anche residente a casa del suo assistente. Le questioni private sono questioni private, a me francamente dove lei si appoggia me ne può veramente fregare di meno, però lei ha cambiato residenza, quindi molto spesso questi cambiamenti danno problemi quando si tratta di notificare un atto. Però mi chiedo com'è possibile che Ilaria Salis, sempre molto attenta ai bisogni degli ultimi, almeno così come lei dice, abbia assunto due persone che avevano zero problemi economici. Cioè questo palazzetto Cadadda non solo offre la possibilità di prenotare delle camere, ma offre anche dei servizi legati a eventi, quindi basta guardare chef personale, musica dal vivo, servizi di ricevimento personalizzati, eventi aziendali affidati ad una ditta esterna. E tra l'altro l'edificio è pubblicato anche tra le sedi della Biennale. Infatti si legge: il palazzo pre-ottocentesco è composto da due piani e una terrazza di 30 metri quadrati sospesa sul Canal Grande. L'immobile recentemente ristrutturato offre ampi spazi e luminosi, gode di un accesso da terra e un attacco privato con porta d'acqua. Ora, mi chiedo, no, com'è possibile che una struttura di questo genere è una struttura importante. Com'è stato possibile che lei abbia assunto due persone che inevitabilmente stavano grandi? Perché rimaniamo alla gestione di questa Cadadda, no? Che questo edificio è passato dall'essere residenziale a turistico, accade a molte abitazioni della città, no? E questo fatto ha contribuito all'espulsione dei residenti. Una delle battaglie di Ilaria Salis era proprio quella del preservare le città da questa continua trasformazione. Quindi non ci sono più case in affitto perché vengono fatti tutti dei bed and breakfast, alle persone sono costrette ad andare via, poi assumi due persone che hanno un palazzetto dove prima la gente ci abitava e loro hanno fatto diventare un albergo. Infatti la stessa Valentina Dadda scrive: questa dimora è stata il cuore della mia famiglia per tre generazioni. Ho trascorso qui la mia infanzia, circondata dai riflessi scintillanti dell'acqua e da stanze piene di ricordi di famiglia. Cadadda non è solo una casa, è un pezzo di storia viva e condividerlo con voi è un privilegio. Dadda e Gelmetti chiariscono anche che sul palazzo sono stati fatti investimenti per renderlo appetibile all'economia del turismo di fascia lussuosa. Abbiamo intrapreso un percorso appassionato per riportarla al suo antico splendore, 2 anni di meticolosi lavori di ristrutturazione con materiali accuratamente selezionati e la maestria degli artigiani veneziani li hanno trasformate in un rifugio dal fascino e dall'eleganza contemporanee. Infatti stiamo parlando di un posto dove si pagano 2000 euro a notte. Allora, domanda, perché io la domanda me la faccio, no? Dunque, Ma mi spiegate come può essere possibile che Ilaria Salis, che si presenta come la paladina degli ultimi, la paladina dei poveri, poi invece di assumere due persone bravissime ma non ricche, preferisce assumere come assistenti parlamentari due persone ricchissime che peraltro a suo dire si dimostrano poi essere anche incapaci a suo dire? E come mai due persone così ricche, che hanno un'attività così importante, perché qui non stiamo parlando di quello che ha l'appartamento di 28 metri quadrati a monte spaccato e ci ha fatto un bed and breakfast e gli dice bene se riesce ogni tanto ad affittarlo una notte, magari anche come scorticatoio. Com'è possibile che questi, che hanno una struttura cielo terra a Venezia a 2000 euro a notte, a un certo punto decidono di andare a fare gli assistenti parlamentari? Da chi sono stati chiamati? Quali sono state le vie che hanno permesso a queste persone di entrare in contatto? Perché se mi dite facciano parte dello stesso movimento, ma come fa parte dello stesso movimento? Vai a protestare per quelli che arrivano con i barconi e poi affitti le stanze a 2000 euro a notte sul Canal Grande di Venezia? Ma soprattutto, mi dite quale può essere il trade union tra chi affitta una stanza a 2000 euro a notte e chi è favorevole all'occupazione delle case, perché il diritto alla casa deve essere per tutti? Ma poi, fatemi capire, questi di Caddadda stanno a sinistra o votano magari altro? Ma poi, sapendo che c'è sta struttura, ma tu che sei assistente parlamentare di Ilaria Salis, risolvi il problema? Dalla ai poveri. Cioè, scusate, è una residenza di famiglia. Lavori per una parlamentare molto più a sinistra della sinistra? Basterebbe dire: Ilaria, io c'ho Caddadda, mettiamoci dentro una ventina di poverini arrivati coi barconi. Pensate quanto sarebbe stato bello, pensate che deflagrazione potrebbe aver avuto in termini mediatici una cosa di questo genere. E invece nisba.
0: RTR 99.
2: Ti ricordi?
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 6 di birra Moretti ricetta originale da 66 centilitri a 4,79 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfis 8.99, TAIG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
2: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria Fiori.it.
3: RTR 99
4: ti ricordi?
5: RTR 99 ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:32, minuti primi e qualche secondo. Avete fatto caso che spessissimo quando una persona

passo in avanti per dire quello che diremmo ad una persona dopo la sua morte, ma diglielo da viva. Cioè, io muoio, ok? Io muoio. Ma dico io muoio così nessuno può pensare che io ve la stia tirando, ci mancherebbe, eh? Quindi io muoio. E durante i funerali magari qualcuno può prendere la parola e dire delle cose carine sul sottoscritto, ma quella persona che prende la parola e dice delle cose carine sul mio conto lo ha mai fatto mentre io ero in vita? Pensateci. Io credo che la morte sia veramente una livella, quindi rubando la poesia di Totò, no? il titolo della poesia di Totò, ma è una livella perché dall'altra parte, ammesso che ci sia qualcosa, si riparte completamente da zero. E quello però che tu hai fatto in vita resta, quello che hai fatto di buono e quello che hai fatto di meno buono, per non dire di cattivo. Cioè, se una persona vi ha fatto del male, e sicuramente ci sono delle persone che nella vita vi hanno fatto del male, ci hanno fatto del male, che ci hanno fatto soffrire, che ci hanno fatto penare, ok? Nel momento stesso in cui queste persone muoiono, perché bisogna far finta che quello che loro hanno fatto venga completamente dimenticato e cancellato dalla morte? Cioè, allora, noi nel corso della nostra vita attraversiamo varie fasi. Ce n'è una caratteristica della vita alla quale spesso non pensiamo, ed è quella che riguarda la fase della crescita. Cioè, quando eravamo bambini facevamo di tutto per apparire più grandi, poi una volta diventati grandi cerchiamo di ritrovare quegli entusiasmi che ci facevano stare bene da bambino. Cioè, quindi ci troviamo a vivere due età diverse e in entrambe le età vogliamo averne un'altra. Stranissima sta cosa. Ma nella vita noi abbiamo avuto contatti e continuiamo ad avere contatti con un numero di persone. Anche noi abbiamo, probabilmente, anche noi abbiamo creato problemi ad altre persone. Anche noi abbiamo anche fatto del male e non ce ne siamo resi conto. O l'abbiamo fatto scientemente, lo abbiamo fatto coscientemente, lo abbiamo voluto assolutamente. Allora, se quando e se io dovessi morire, io credo che le persone alle quali ho causato dei problemi, le persone alle quali ho fatto del male, probabilmente ce ne sono, sicuramente, possano avere il diritto di pensare: è morto Luca Casciani, bastardo di meno, infame di meno, lo odiavo da vivo, lo odio pure da morto. Visto che sto parlando del sottoscritto, nessuno può prendersela. E allora, se io penso che qualcuno abbia la liceità, la libertà, abbia la possibilità di pensare questo, perché io non posso pensare questo di altri? Cioè, perché io devo portare rispetto ad una persona che è scomparsa, se questa persona da viva mi ha causato problemi, dolore, disperazione? Per quale motivo? Voi direte la pietà cristiana, il perdono. Io devo dire la verità, non so se questa l'ho raccontata tempo fa, e sono molto combattuto, ma intanto io non ho la certezza che potrò partecipare al funerale di un paio di persone. Perché non ho la certezza? Perché magari saranno loro a partecipare al mio di funerale. Quindi io sono molto realista, come si dice in questi casi, sono più realista del re. Tante persone mi è capitato di sentire: ma questo lo faccio domani, e poi durante la notte sono morte e si sono svegliate, quindi non è arrivato per loro quel domani. Però ci sono un paio di persone che hanno fatto molto del male alla mia famiglia, molto del male alla mia famiglia.

0: e io perché sono combattuto? Perché io so che questa cosa la vorrò fare, se ne avrò la possibilità, però all'interno della mia famiglia ci sono delle ritrosie da parte di qualcuno, però la mia intenzione è quella di partecipare al funerale. E poi nel momento in cui dice, c'è qualcuno che vuole dire qualche cosa, io andrei lì, prendere le parole e direi che la persona che non c'è più, siamo qui per darle l'estremo saluto. La mia speranza è che possa bruciare tra le fiamme dell'inferno per quanto è stata infame da viva. Dopodiché prendo e me ne vado. Perché poi è giusto mettere un punto fermo. Almeno ritengo che sia giusto mettere un punto fermo su certe persone che nella vita ti hanno causato dolore. E questo fa parte un po' del mio essere vendicativo. E se qualcuno dice, ma non è rispetto neanche della morte? Beh, non posso avere rispetto di una persona che da viva non ha avuto rispetto di persone che io amo e che fanno parte dei miei più stretti familiari. Non so, sono una brutta persona, so perfettamente di essere una brutta persona, però già il fatto di riconoscerlo, siamo già un passo avanti. Vediamo un po'. Allora, torno a parlarvi della vicenda che ha visto come protagonisti i nostri connazionali in Thailandia. La storia penso che la conosciate un po' tutti, no? Questo gruppo di ragazzi delle scuole della provincia di Agrigento, accompagnata da alcuni insegnanti, ragazzi accompagnati da alcuni insegnanti, sono andati in viaggio studio in Thailandia, sono tutti figli dei dipendenti dell'INPS. Vorrei dire, sono tutti figli di dipendenti dell'INPS, e lo dico a quelli che oggi dall'INPS percepiscono 600 euro al mese di pensione. I figli dei dipendenti INPS hanno la possibilità quindi di andare gratis in Thailandia. Lo dico a voi che prendete 600 euro al mese di pensione minima. E mentre erano lì in metropolitana, su un treno, su un vagone, treno metropolitana, erano molto rumorosi, molto fastidiosi, molesti, e una signora thailandese che stava con la madre più anziana ha chiesto loro di fare silenzio perché in Thailandia usa così. Funziona così, e i ragazzi insieme agli insegnanti, invece di scusarsi e abbassare la voce, hanno cominciato ad insultare questa signora, hanno cominciato a prenderla in giro. E quello che è molto preoccupante è che questi ragazzi hanno cominciato ad insultarla anche in maniera molto violenta, in maniera molto volgare. Un ragazzo riconoscibilissimo a un certo punto si è portato la mano ai genitali dicendo voi questi, un gesto che in Italia sarebbe passato come maschilista, sessista, ai limiti della molestia sessuale. Questa signora ha registrato tutto quanto, poi li ha messo sui social, e in Thailandia è partito un movimento di opinione contraria agli italiani, una serie proprio di proteste che hanno portato la Farnesina ad investire di questo fatto la sede diplomatica a Manila, in Thailandia, a Bangkok, addirittura a chiedere scusa. Si sono attivate le vie diplomatiche. Questi ragazzi, che sono stati immediatamente identificati, sono stati costretti a registrare un video di scuse, compreso anche tutti quanti quelli che prendevano in giro, erano parecchi quelli che prendevano in giro, però il video di scusa è stato fatto solamente da, mi sembra, 4-5 studenti e una insegnante, e i quali, seduti a mani giunte, hanno pronunciato la parola scusa in thailandese. thailandese, poi hanno detto chiedo scusa a lei e chiedo scusa a tutto il popolo thailandese in inglese, ripetendo una formuletta che avevano rimandato a memoria. Diciamo che si sono messi paura, si sono decisamente messi paura. Non so adesso il console, l'ambasciatore ha detto l'avete fatta grossa, quindi adesso chiedete scusa, dopodiché fate bagagli e andate, e sono rientrati ben prima del previsto. Diciamo che hanno fatto fare una pessima figura alla nostra nazione, ma guardate, un po' come gli italiani di una certa città che vanno a Sharm el-Sheikh, c'è da vergognarsi, c'è da vergognarsi anche di questi ragazzi. Ma io quello che è preoccupante è che questi ragazzi non vengono da situazioni disagiate, cioè questi ragazzi sono figli di dipendenti INPS. Allora domanda, ma i genitori di questi ragazzi come li hanno accolti al loro ritorno? Hanno identificato la cosa come una ragazzata, una fesseria? Hanno detto che è stata una tempesta in un bicchiere d'acqua? Come pensano di poter in qualche modo punire questi ragazzi, dare loro una punizione? Ma poi alla fin fine stiamo parlando di ragazzi che hanno un'età 16, 17 anni, che sono imbecilli come si può essere in gruppo a 16 o 7 anni. Ma non sto dicendo che sono imbecilli tutti i ragazzi di 16 o 7 anni. Io a 16, 17 anni ero imbecille, esattamente, perché è l'età che ti porta a essere imbecille quando sei in gruppo. Io non escludo che questi ragazzi presi uno per uno siano anche educati e rispettosi, ma in quell'occasione chiaramente hanno dato un'idea completamente contraria. Ma il problema, ragazzi, non sono loro. Cioè, ragazzi, il problema, credetemi, non sono loro. Il problema sono gli insegnanti, e in particolare una delle insegnanti, una donna. Perché io vorrei dire a questa donna, ma professoressa, e la chiamo ancora così nella speranza che il Ministero dell'Istruzione le tolga la possibilità di continuare ad insegnare, perché ha dimostrato di non essere in grado di rivestire questo ruolo. Ma professoressa, mi faccia capire, lei è una donna, ok? E come donna ha visto che c'era un suo studente che faceva dei gesti volgari con chiare allusioni sessuali ad una donna molto più grande, e lei non è intervenuta per redarguirlo, è rimasta in silenzio. E quando si ha una funzione educativa e non si interviene, significa che la funzione da educativa diventa diseducativa. Cioè, lei, invece di prendere questo ragazzo e dire ma come ti permetti di fare un gesto di questo genere ad una signora, lei non solo è rimasta in silenzio, ma addirittura ha preso le parte dei ragazzi che erano cafoni e imbecilli, e lei ha pronunciato una frase che la perseguiterà per sempre: ci scusi se portiamo i soldi nel vostro paese. Ma come? I ragazzi che ti sono stati affidati insieme ad altri insegnanti si stanno comportando in maniera cafona e maleducata. Abitanti del posto ti dicono che in metropolitana, sul treno, bisogna rimanere in silenzio e rispettosi del prossimo. Non ha detto mafiosi, non ha detto italiani, spaghetti, mandolino, Berlusconi, no, assolutamente. Ha detto nei vagoni si sta in silenzio, per favore fate silenzio. E lei, invece di apprezzare questo esempio di civiltà e quindi dare un segnale ai suoi studenti, le ci ha messo il carico da 11. Ci scusi se portiamo i soldi nel vostro paese. Lei non può insegnare. Lei non è nelle condizioni di insegnare. Io quando l'ho vista seduta a chiedere scusa al popolo thailandese, lei deve chiedere scusa al popolo italiano. Lei la prima cosa che deve fare è chiedere scusa al popolo italiano, perché lei ci ha fatto vergognare. I ragazzi, per quanto abbiano sbagliato, sono ragazzi. Lei no. La sua frase la condanna per sempre definitivamente. A parte l'idiozia della frase "ci scusi se portiamo i soldi nel vostro paese", a parte che siete andati in vacanza coi soldi dell'INPS, quindi siete andati in vacanza coi soldi degli italiani e non è che portate i vostri soldi in Thailandia. In la prima cosa da specificare. La seconda cosa è che lei, invece di fare la professoressa, invece di fare l'educatrice, invece di fare l'insegnante, si è comportata in maniera imbecille, esattamente come si stavano comportando i ragazzi. Cioè, io mi auguro veramente, qui si mandano degli ispettori per cose infinitamente meno gravi. Questa è una cosa di una gravità incredibile. Ministro Valditara, se lei non vuole essere considerato un mezzo pagliaccio, questa professoressa deve smettere di insegnare.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
3: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
4: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
3: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
4: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista sole e anche sole graduati.
3: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così. Pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
5: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 8:51 minuti primi e qualche secondo. Ragazzi, andiamo subito a salutare il nostro Fabrizio di Sicurchiavi. Fabrizio, buongiorno, come stai?
6: Ciao Luca, buongiorno, benissimo, saluto tutti gli ascoltatori.
0: Questo è il nostro ultimo redazionale prima della pausa di agosto, poi ci sentiremo subito all'inizio di, se non mi sbaglio, settembre. Proprio il primo settembre, con te proprio il primo, primo settembre. Quindi diamo le ultime indicazioni, perché intanto voi siete chiusi, mi hai detto, solo a ridosso di Ferragosto, vero?
6: Noi siamo chiusi dal 10 al 25, quindi facciamo 15 giorni, due settimane.
0: Senti, ma il pronto intervento, qualora una persona restasse chiusa fuori dalla porta, fuori di casa, quello funziona in questi 15
6: noi
0: giorni?
6: Noi abbiamo sempre WhatsApp attivo, cerchiamo di comunque coprire le emergenze. Cerchiamo perché poi non siamo in ferie, caro Luca.
0: Non solo
6: io, anche tutti i tecnici i collaboratori esterni.
0: Ti voglio fare una domanda. Allora, voi siete estremamente selettivi, perché poi ricordiamo che le persone che lavorano ai Sicurchiavi sono tutti diretti dipendenti di Sicurchiavi, quindi non vengono appaltati lavori a tecnici esterni e così via. Tempo fa mi hai detto che avevi difficoltà a trovare personale. C'è ancora questo?
6: Allora, adesso siamo coperti. Guarda, ti posso dire una cosa, non voglio parlare, sono stato fortunato perché ho trovato due giovani, uno è Francesco, uno è Costantino, che nel giro di Costantino in pochi mesi, e Francesco ormai sono quasi 3 anni che sta con noi, sono due ragazzi eccezionali.
0: Okay.
6: La voglia di lavorare e la voglia di imparare, Luca, perché comunque il nostro è un mestiere, quindi comunque si impara. Oggi come oggi si pensa di fare soldi facili, e i soldi facili non è il futuro, assolutamente, perché oggi chi sa lavorare con le mani, chi si impara un mestiere, comunque non rimarrà mai povero, non sarà mai
0: questo,
6: povero.
0: Guarda, come, quindi, con me sfondi una porta aperta. Guarda, c'è una mia amica che ha insomma era convinta che la laurea fosse una cosa fondamentale per poter andare avanti nel lavoro, quindi due figli, uno si è laureato, l'altro invece ha deciso di fare l'accademia come parrucchiere, ti dico, è la sua passione, è felice, guadagna molto bene, tra poco aprirà un salone per i fatti suoi. Infatti ho detto a questa mia amica, vedi, cioè tu eri molto preoccupata perché pensavi che tuo figlio non volente, e io dico che invece bisogna seguire le proprie passioni. E
6: lo studio è importantissimo, perché lui, come certo, lui insegni, comunque lo studio è importantissimo, perché se io avessi studiato comunque magari avrei fatto qualcosa in più, perché
0: di meno utile. Meno male invece che non hai studiato, o comunque insomma non ti sei laureato, perché Sicur Chiavi oggi vi dà la possibilità di avere copie delle chiavi di qualunque cosa. C'era uno l'altro giorno che
6: qualunque
0: mi diceva
6: tipo.
0: Ma uno mi diceva sono andato a Sicur Chiavi, è riuscito a rifarmi la chiave di un armadio vecchio, vecchissimo, che era un armadio di mia madre, mi raccontava.
6: Tutto, Luca, ma la cosa importante è che oltre a comunque fare la maggior parte delle duplicazioni chiavi, tutte le chiavi che ci sono in commercio in Italia, noi abbiamo un servizio che sembra una stupidaggine, ma guarda che ci vuole tanto a stargli dietro, il fatto di poter mandare una foto, due foto, tre foto e chiedere informazioni in tempo reale, ti comunque rispondiamo prima di partire dall'altra. Sai quanto è difficile comunque muoverci per Roma, una cosa,
0: certo.
6: Noi siamo quasi al centro, perché a Monteverde comunque diciamo è quasi centrale, c'è gente che ci chiama dalla Prenestina, dalla Casilina, dice ma state lontani, ma io sto al centro di Roma, stai lontano,
0: certo, che
6: allora, mandami una foto, mandami ora una foto, due foto, e io ti dico se è possibile farla o non è possibile
0: fatelo
6: farla.
0: Ora il numero di WhatsApp di Sicur Chiavi per la seconda chiave della vostra autovettura, che è importante, mi raccomando, controllate se avete la seconda
6: prima
0: chiave
6: di partire, prima di partire. Mi raccomando,
0: controllate che funzioni la seconda chiave, ricordatevi anche questo, controllate pure che funzioni la seconda chiave, perché se no pure questo qui ce l'avete, ma è come non averla, e se non funziona o la fate aggiustare, la fate rivedere. L'altro giorno mi sei venuto in mente, lo sai perché? Ho portato a lavare la macchina di mia moglie, e che era ridotta, ma un altro po' ci arrestavano, e la porto a lavare e levo la chiave, il telecomandino della macchina, non mi è finito dentro la pozzanghera. Meno male che c'è stato. No,
6: sì.
0: Guarda, è stato un secondo in confronto, proprio un ghepardo. Fallo Toto, l'ho aperto
6: ecco,
0: subito.
6: In questi casi, per esempio, un grande consiglio che noi diamo è che se si bagna il telecomando della macchina, un telecomando del cancello, la prima cosa fondamentale da fare è togliere la batteria, perché tu togli la batteria, togli comunque la corrente che circola sullo stampato e lo fai asciugare e non succede nulla. Addirittura se si bagna con l'acqua del mare, togliere la batteria, sciacquarlo sotto l'acqua, la scheda va sciacquata proprio sotto l'acqua dolce, e poi farla asciugare per un paio di giorni e poi rimettere la batteria, non succede niente.
0: Il numero per i messaggi WhatsApp, mandate messaggi WhatsApp di qualunque genere,
6: qualsiasi tipo, un saluto, un augurio, una chiave, un qualsiasi cosa,
0: qualunque
6: un messaggio osceno, rispondiamo a tutti,
0: no? Messaggio osceno magari meglio di no, però 06 580 06 72, messaggio WhatsApp 06 580 06 72, la sede unica, ricordiamolo, Viale dei 420 62, aperta da lunedì al venerdì dalle 10 alle 18. Un abbraccio, buon lavoro, ciao Fabrizio.
6: Ciao Luca, buone
0: ciao, grazie
6: a tutti. Grazie
0: a te, grazie mille. Abbiamo stato così Sicur Chiavi. Ricordate il numero WhatsApp 06 580 06 72, segnatevelo questo numero, datemi letta. Poi succede il numero di WhatsApp, non mi sapra la macchina, mi si perse le chiavi della macchina, mi si perse le chiavi di casa, mi si perse le chiavi di questo, mi si perse. Segnatevelo il numero, controllate 06 580 06 72, Viale dei 420 62. Riguardo ai lavori manuali, c'è il il nostro amico David, che scrive una cosa corretta. Dice: è vero, i lavori manuali come il mio, lui è pittore edile, o l'elettricista, il falegname, l'idraulico, credo che da qui ai prossimi 20 anni ci sia un crescendo di richieste. Guarda, io da quando ho smesso di pagare il mutuo, ma perché l'ha finito, non perché no, quasi 12 anni fa, non faccio più i lavoretti, quelli sabato e domenica, però me ne capitano spesso. E sai, anche una cucina, 6-7 ore di lavoro, quindi una giornata, alla fine sono 400 euro che ti metti in saccoccia. Un culo atroce, ragazzi, culo atroce, una cosa pazzesca. Io questo fine settimana ho ripitturato il bagno. No, ragazzi, è vero che non è il mio lavoro, tutto quello che te pare, cioè ripitturare il soffitto credo sia un supplizio di tantalo, una cosa, quindi ti ammazza, però vedi 400 euro, senza fare un mazzo pure notevole, un bagno, dice sai, chiami una persona, lo chiudi dietro al bagno, quello ti fa 6-7 ore, un bagnetto parlo, chiaramente non è che sto parlando del centro benessere, bagnetto 6-7 ore, 4 piotte, anche se però rispondetemi se veramente siete al corrente della cosa, ok? Ditemi se siete al corrente della cosa. A parte che a David l'ho chiamato qualche giorno fa, ho fatto, dico, senti, scusa, ma per rifà, no, non mi faccio più i lavori il sabato e domenica. Pure lui, capito, ormai cioè, a fine di pagare il mutuo, si è comprata la macchina bella, non frega niente, capito, non fatti i soldi. Ma sinceramente, ok, rifare un bagno, parlo solamente della parte della pittura, quindi non impianti o altro, sto parlando di pittura, un bagno normale, dimensione che potrà essere 3 metri per 2, più o meno, occhi e croce, 5-6 metri quadrati, un bagno, va bene? La pittura, pareti, fino a 1,5 metri ci stanno le mattonelle, poi pittura e soffitto. Quanto viene? Domanda, quanto viene? Cioè, quanto chiede un pittore che entra in casa il sabato ed esce il sabato sera, che ti ha rifatto la... Quanto costa rifare un bagno? Se conoscete veramente il prezzo, se quant'è il prezzo reale, se voglio vedere poi dopo, sì, si parla di rifà, cioè non è che devi dare la romanella come quella che ho fatto io, no, romanella non è che... però raschiare, rasare, verniciare, quanto viene un bagno? Sinceramente, se lo sapete, se non lo sapete, 338 99 00 990. Oh, è chiaro, tutto in nero, chiaro, tutto in nero. 338 99 00 990. Io non lo farei mai, io chiederei sempre la fattura, però quant'è il prezzo in nero?
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata, dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:06 minuti primi e qualche secondo. Allora, alcune cose. La prima, alle 9, quando vengo dalla fascia pubblica, io vado a bermi il secondo caffè della giornata. Non è pubblicità, è solo una considerazione. Ma voi lo conoscete una torrefazione che si chiama Quarta ed è salentina? So, io credo che attualmente sia il miglior caffè in commercio. Saranno momenti, perché ci sono a volte dei caffè anche che sono stati molto pubblicizzati in futuro, che per un periodo hanno avuto una qualità alta. Poi non so per quale motivo questa qualità tende poi a scendere. Sarà che, almeno così è, ragiono in piena e totale libertà. Se io dovessi fare caffè Casciani, all'inizio vendo un prodotto di grande qualità ad un prezzo anche allettante, una volta che ho imposto il marchio diminuisce la qualità, quindi diminuisce la materia prima, e però resta il nome. Non so, ma sto caffè Quarta salentino io credo attualmente sia, non so se lo conoscete, fantastico, veramente fantastico, vabbè, da proprio buono, veramente molto molto molto buono, vabbè. Uno, seconda cosa, dicevo, poi si può gioire della morte di qualcuno, e mi hanno risposto parecchi tifosi razziali che attendono la morte di qualcuno. Non ho ben capito di chi si tratti, ma molti tifosi razziali hanno detto: magari quando morirà fa. Non ho capito bene di chi attendano con a gioia la morte, ma mi sembra di aver capito, non so proprio di chi stiano parlando. Mentre invece per il costo del ci sono state addirittura si parte dai 300 euro e si arriva ai 700 euro, quindi si fanno anche varie, diciamo, bisogna vedere se tocca da solo una romanella oppure bisogna raschiare, rasare, carteggiare, dare il fissativo, poi attendere, dice, più che in una giornata intera ci vogliono in questo caso due mezze giornate. Però alla luce dei fatti, se proprio in termini proprio di tempo, ok, proprio in termini di tempo, io faccio un lavoro di questo genere, ok, quindi mi chiama qualcuno, io devo andare a casa a vedere, cioè, quindi faccio un piccolo sopralluogo, arrivo, dico vabbè, qui ci vuole questo, mi rendo subito conto se è un lavoro tra virgolette facile, semplice, oppure un lavoro che insomma, poi se ci si muove comodamente, se c'è spazio per la scala, se bisogna fare un trabattello, cioè mi rendo subito conto, e già il sopralluogo. Poi comunque devo comprare il materiale e poi se è un lavoro fatto bene ci devo andare comunque due volte, quindi due trasferimenti, quindi quello che può sembrare tanto, anche 400 euro, poi alla luce dei fatti, guardate che io vi faccio riflettere su questo. Allora, ipotesi, 400 euro per rifare un bagno, quante ore devi mettere in preventivo, considerando il fatto che ci sei anche andato per fare il sopralluogo? Vogliamo dire che un totale, un monte ore totale, se sei di 8 ore, va bene? Alla fine sono 50 euro. Allora, toglici il materiale? Benissimo. Alla fine saranno 40 euro l'ora, che non è pochissimo, ma te fai pure un mazzo tanto, ragazzi, te fai pure un mazzo tanto. Vabbè. Mentre c'è uno che mi dice, allora pensa a Michelangelo con la Cappella Sistina. Sì, però ragazzi, Michelangelo non so se lo sapete, non è che stava steso, perché avevano costruito chiaramente questa impalcatura, e lui stava steso e dipingeva stando steso. Non è, questo non vuole sminuire il lavoro, ci mancherebbe altro, era solamente per spiegare il modo in cui è riuscito a creare quel capolavoro. E in tanti conoscete il Caffè Quarta, in tanti conoscete il Caffè Quarta, vabbè, insomma, non allora, d'altra parte, per chi è stato a Lecce, comunque in Salento, Caffè Quarta lo trovi un po' ovunque. Va bene, sono contento che abbiate apprezzato non tanto il mio consiglio, vi devo parlare di una cosa. Datemi 2 minuti e lo faccio subito.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by TV. Corsi, infissi per la vita.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
5: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
6: Azienda Agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Azienda Agricola di Cola. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 9, 14 minuti primi e qualche secondo. Allora, torno a parlare di quanto accaduto a Berlino durante il Gay Pride. Che cosa è successo? Le notizie, ma non quelle inventate, non quelle riviste, rimodulate e corrette, sono molto semplici e purtroppo drammatiche. Allora, un ragazzo radicalizzato aveva cercato in tutti i modi di arruolarsi nell'ISIS, aveva cercato di raggiungere il califfato, era stato arrestato in Libano perché cercava contatti in tal senso ed era stato segnalato dai servizi tedeschi, i quali avevano detto: fate attenzione, perché questo tizio che stiamo monitorando è molto pericoloso. Ebbene, dal Libano è tornato in Germania. E in Germania, di fronte ad una segnalazione dei servizi segreti che avevano chiaramente indicato questo personaggio come pericoloso, cosa fanno? Lo mandano ai colloqui di prevenzione. Cioè noi crediamo, perché la nostra democrazia sta vacillando? Perché il nostro sistema occidentale è destinato a crollare? Perché noi pensiamo di fermare chi pensa alla guerra santa come un qualche cosa di meraviglioso, lo pensiamo di fermare, pensiamo di fermarlo con gli assistenti sociali. Cioè è come se io trovassi un pedofilo che ha stuprato un bambino e invece di mandarlo in galera lo mando da un assistente sociale che gli dice: ma tu perché hai stuprato quel bambino? Ma tu lo sai che è una brutta cosa? E quello che ti dice: sì, mi prometti per favore che non lo fai più? Mi prometti per favore che un bambino non stuprerai mai più un bambino? Sì, lo prometto. Ma sei veramente pentito? Sei pentito? Ok ragazzi, è pentito, esce, boom, e si inchiappetta un altro ragazzino. Ragazzi, ma è naturale che sia così, no? Cioè ogni persona ha delle caratteristiche, no? Tu puoi pure prendere un leoncino piccolo e te lo porti dentro casa. Ed è chiaro che un leoncino piccolo è meraviglioso, è un gattone, ci giochi, poi questo cresce, c'hai confidenza, poi convivi dentro casa con sto leone 2 anni, 3 anni, 4 anni. Un giorno c'è il leone che sta mangiando, tu involontariamente da in carcere la ciotola e il leone ti si mangia. Ma non perché ti si vuole mangiare, è perché quello è il suo istinto. L'istinto di certe persone non lo puoi cambiare. È chiaro il concetto. E allora qui abbiamo un dato di fatto che è chiaro. Qui abbiamo un jihadista che ha deciso di punire una manifestazione dove appartenenti alla comunità arcobaleno erano presenti per una giornata di festa, come è una festa il Pride in ogni città del mondo. Quindi che poi tu possa condividere o meno certe esagerazioni, comunque è una festa di colori. Cioè un Pride non troverai mai vetrine rotte, cassonetti rovesciati, sputi alla polizia. Stanno lì, ballano, si divertono, sì. Ci saranno senz'altro delle esagerazioni, ma di carattere visivo, ok? Ci si ferma lì, è comunque una festa. E questo ha pensato bene di prendere un furgone e sdraiarli tutti. Io resto sconcertato perché le cose vengono raccontate in maniera tale da anestetizzare i nostri pensieri. L'ANSA, attenzione, l'ANSA, non è che stiamo parlando del Corriere di Amantea Superiore, ok? L'ANSA, sentite come ha definito questa cosa. Secondo il quotidiano Bild, il presunto autore della corsa in auto a Berlino, Abdul Ballou, è morto. La polizia ha fatto irruzione in un capanno da giardino nel quartiere berlinese di Spandau, dove c'è stato uno scontro a fuoco. Allora, uno che prende un furgone e sdraia decine e decine di partecipanti al Gay Pride non viene definito attentato, viene definito corsa in auto. È come se, parlando di uno stupro, uno dicesse l'inserimento del pene nella vagina di una donna non propriamente d'accordo. Cioè tu, per paura di parlare di attentato da parte di un musulmano, tu definisci quella cosa corsa in auto. Corsa in auto. Vi rendete conto? Io ho fatto l'esempio dello stupro. Il tizio in questione inseriva il suo pene in erezione nella vagina della donna, la quale mostrava segni di contrarietà, per non utilizzare il termine stupro. Lui si chiama Vincenzo Fullone. Vincenzo Fullone è uno degli attivisti che sono stati arrestati da Israele e che stava a bordo di una delle navi della flottiglia. E ha scritto delle cose su Abdul Ballo, quindi l'assassino. E sapete che cosa ha scritto sui social? Dunque, ricordo che quando Abdul Ballo ha sdraiato le persone, ha causato un morto e 29 persone sono ferite, 3 sono tuttora gravi in ospedale. E attenzione, consideriamo che i morti avrebbero potuto essere molti di più, e solo per puro caso, non parliamo di 10, 15, 20, 30 morte, un attentato islamista, ok? Da parte di un sostenitore dello Stato islamico che provava un profondo senso di rabbia nei confronti della comunità omosessuale. Vincenzo Fullone, uno dei volti più noti della flottiglia, ha scritto su Instagram, parlando dell'attentatore: avevi negli occhi il peso di un mondo troppo grande per la tua età. Avrei voluto che almeno una volta qualcuno ti avesse guardato con abbastanza amore da convincerti che valesse la pena restare, che tu possa trovare la pace che qui non hai trovato. E poi, non sono impazzito, ho visto un ragazzo dove voi avete bisogno di avere soltanto musulmano. Dell'Islam non aveva quasi nulla, aveva rabbia, solitudine, un'identità consegnata a chi sapeva trasformarla in violenza. È cresciuto in una Germania che criminalizza perfino un'anguria. Cioè, qui siamo a livello, si nasconde la realtà. È come se un determinato mondo oggi debba fare i conti con una realtà che finora hanno non solo nascosto, ma hanno volontariamente negato. E per dimostrarvi in maniera ancora più significativa quello che vi sto dicendo, basta andare sull'account Facebook di Al Jazeera, dove c'è stata la notizia, dove hanno dato l'attentato, la notizia dell'attentato. Ebbene, in pochissimo tempo questa notizia ha avuto 3600 sorrisi e centinaia di commenti festanti. Tutto questo lo chiedo a chi oggi, da appartenente al mondo arcobaleno, manifesta al grido di Free Palestine. Cioè, non vi accettano. Cioè, voi state combattendo una battaglia per chi, quando un domani avrà vinto, non vi permetterà di esistere. Guardate, sono particolarmente colpito da una cosa che è avvenuta a Berlino il giorno dopo l'attentato. Quindi sale sul palco una attivista che prende la parola e che si fa un autogol clamoroso, perché dice, forse non rendendosi conto neanche della gravità delle sue affermazioni, testuale, lei chiaramente parla in tedesco, ma io ve lo traduco in italiano. Mi ha scioccato quello che è accaduto. La prima cosa che ho pensato è stata: spero non sia un immigrato, spero non sia musulmano, la mia speranza è che sia una persona bianca e cristiana, ma purtroppo non era così. Cioè, noi abbiamo un tipo di racconto, no? una narrazione dei fatti, quindi si arriva a pensare, si arriva addirittura a sperare che l'autore dell'attentato non sia uno straniero musulmano, ma sia un bianco cristiano. Allora, a quel punto avrebbe avuto un senso protestare, ma poiché l'attentatore, l'assassino, il terrorista era straniero e islamico, questo ci crea dolore. Non ci crea dolore il fatto che ha compiuto una strage, un tentativo di strage. Ci ha dolore il fatto che purtroppo la sua nazionalità, la sua religione diventa scontro frontale con una narrazione intersezionale da parte di una certa realtà di sinistra.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Chrissimbon, Chrissimbon, Chrissimbon.

0: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispalitalia.it.
4: RTR 99, ti ricordi?
5: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 9:33, minuti primi e qualche secondo. Io datemi 5 minuti della vostra giornata. Vorrei parlare degli scontri che sono avvenuti in Val di Susa, al

0: ci hanno sempre raccontato che esistono i Notav ed esistono poi i Black Bloc, quelli che creano casino. Sentite bene cosa dice questa signora.
1: Di devastazione. La devastazione, come ho detto, l'abbiamo trovata. E chi difende la devastazione deve avere la consapevolezza che noi ci difendiamo dalla devastazione e da chi difende la devastazione. Quindi non c'è da prendere nessuna distanza. Noi, sia in presenza, sia comunque col cuore e con la partecipazione, c'eravamo tutti. E tutti rivendichiamo quello che è capitato.
0: Tutti rivendichiamo quello che è capitato. Le immagini penso che le abbiamo viste tutti. E quelle sono immagini non di semplici scontri, ma di vera e propria guerra. Allora, può capitare, non dovrebbe, ma può capitare che a un certo punto si arrivi ad un contatto tra manifestanti da una parte e forze dell'ordine dall'altro. Molto spesso si tratta di fatti più legati ad una questione mediatica. Infatti basta allargare la visuale e ci si rende conto che ci sono 100-200 persone che fronteggiano 50-60 poliziotti o carabinieri, poliziotti e carabinieri con gli scudi, e questi che tentano di spingere, tentano dei calci, qualche sputo. Roba così condannabile, ripeto, condannabile, ma diciamo in un'ottica di protesta, seppur non proprio civilissima, quello che è successo è diverso. Cioè qui abbiamo visto che si è trattata di una vera e propria guerra. Quando uno di questi con una bomba incendiaria si nasconde dietro una paratia e dall'altra parte ci sono dei carabinieri, e lui, non vedendoli e non sapendo esattamente dove si trovino, butta questa bomba incendiaria dall'altra parte che esplode a 4 metri, 5 metri dai carabinieri con una fiammata incredibile, lì qualche carabiniere ha avuto qualche scottatura, ma se la bomba fosse esplosa in mezzo ai carabinieri probabilmente un paio di morti ci sarebbero stati. Quella non è più protesta, questa è guerra. La devastazione, i feriti, i milioni di euro di danni, quella è guerra. E allora io, che sono, e lo dico, sono fermamente convinto, io sono sempre contrario ad ogni forma di violenza. A volte la violenza diventa una, purtroppo, aggiungo, naturale, diciamo, deriva. Perché se tu ti rendi conto che stanno facendo, se tu torni a casa, senti delle, e sei una bravissima persona, ok, può essere un uomo o una donna indistintamente, ok, sei una bravissima persona, una persona che non ha mai avuto problemi con la giustizia, una persona che in vita sua non ha mai litigato, ok, mai litigato con nessuno, e sei andato in ferramenta perché ti serviva il martello, perché a casa dovevi attaccare alcuni quadri, non hai un martello in casa, torni a casa dalla ferramenta e senti delle urla provenire dal garage, ti sembra di sentire la voce di tua figlia, tu scendi e vedi che c'è tua figlia che in quel momento sta subendo uno stupro, un tentativo di stupro da parte di una persona. Tu sei il padre di quella ragazza o la madre di quella ragazza, sei una persona per bene, hai comprato un martello. Tu quel martello lo usi per colpire la persona che sta stuprando o tentando di stuprare tua figlia? Quindi automaticamente tu diventi responsabile di un gesto violento, ma vieni trascinato in quella spirale di violenza. Quello è l'unica cosa che sei in grado di fare.

Quindi è vero che ti sei comportato, è vero che sei contrario alla violenza, però purtroppo sei costretto ad utilizzarla controvoglia, a malincuore, malvolentieri. Ti pentirai di quel gesto, perché quando dai la martellata in testa a quel tizio è chiaro che lo ammazzi, ma stai salvando tua figlia. Diventi un violento? Diventi una persona condannabile? Diventi uno che dovrà poi vendersi casa per risarcire i parenti dello stupratore? Probabile. Però la tua reazione non è scaturita da una tua decisione personale. Sei stato trascinato in un vortice. Vedi, io ho scritto una cosa sul mio profilo di Instagram e vi invito ad andare sul mio profilo di Instagram per leggere il mio ultimo post. Il mio profilo di Instagram è Luca Casciani RTR99 e su questo post ho scritto: in guerra purtroppo si spara e si muore. Se mi dichiari guerra, io sparo, e se muori mi dispiace, ma te la sei voluta. E ho aggiunto poi: è facile fare i coraggiosi quando sai che le forze dell'ordine non possono sparare. Cambiamo? Mi attacchi? Io sparo, alzo zero, e scommettiamo che nel giro di 2-3 manifestazioni il problema è risolto? Questo è quello che secondo me va fatto. Questo secondo me è quello che va fatto. Purtroppo qui non si tratta di sparare a dei ragazzi che stanno manifestando per una scuola migliore, per servizi migliori. Qui si tratta di rispondere con armi da guerra a chi ti ha attaccato con armi da guerra. Mi fa ribrezzo pensare certe cose, ma qui non si tratta di sparare a dei ragazzi che protestano. Qui si tratta di difendersi da assassini che ti vogliono uccidere. Il numero per dire la vostra: 338 99 00 99 0.

0: 99, ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 9:46, minuti primi e qualche secondo, e allora, visto che noi procediamo per piccoli passi, saluto le altre due persone che hanno iniziato a seguirmi ora sulla pagina di Instagram. Una è Maria Lucia Guida e l'altro è Miki Lupetto. Questi sono ognuno poi si chiama un po' come vuole su Instagram, quindi Luca Casciani RTR 99. E dunque tre cose. La prima, è stata eletta la nuova Miss Roma, è una 22enne di Ladispoli che però si è trasferita a Roma, si chiama Cristina Virga e mi duole chiaramente, sono molto dispiaciuto nel dire che Cristina Virga è bianca e bionda e non rappresenta proprio la classica bellezza italiana, e io speravo che si chiamasse Christine Mugunga e invece si chiama Cristina Virga ed è di Ladispoli e mi dispiace, sono abbastanza addolorato di una cosa di questo genere. Dunque, ci sono stati parecchi controlli nelle piscine di Roma, piscine di circoli e quant'altro, e molte sono risultate fuori norma a causa della quantità di cloro esagerata. È una cosa che ho detto qualche giorno fa e voglio tornare a sottolineare. Signori, per oggi tu vedi gente, è uno dei motivi per i quali io non vado nelle piscine, non nelle piscine tra virgolette sportive, no, quelle dove vai l'inverno, fai le vasche, via, quelle dove ti alleni. Io parlo delle piscine che nel periodo estivo sono diciamo utilizzate per divertimento e quant'altro, perché la gente è zozza. Cioè, una volta andava in piscina ed era obbligatorio farsi la doccia prima. Oggi la gente entra, dice: ma faccio la doccia, tanto vado in piscina. Per mantenere un livello accettabile, i gestori di queste piscine sono costrette a utilizzare notevoli quantità di cloro, altrimenti la piscina diventa una pozza, diventa una fanga. Questo è il motivo per il quale a me piscine di questo genere fanno schifo, comprese quelle che si trovano nei villaggi turistici, negli alberghi. Proprio non ci vado. Se devo rinfrescarmi utilizzando acqua simile, lo faccio con la tazza del cesso. E poi la storia di questo bagnino di 17 anni che qualche giorno fa, nonostante la bandiera rossa, bandiera rossa significa in pratica divieto di balneazione. Ora, questo bagnino di 17 anni in una giornata è stato costretto ad intervenire 8 volte per salvare 8 salami che si erano spinti al largo e non riuscivano più a tornare. Ora qualcuno dirà: ha fatto il suo dovere, cioè non è un eroe, fide conti, fa il bagnino sta lì, salva le persone che si trovano in difficoltà. Però aspetta un attimo, 17 anni, quindi rispetto al 17enne che va a rubare in metropolitana, ma mille volte meglio questo ragazzo che fa il bagnino. Però ragazzi, ma dove stavi quando sti imbecilli entravano in acqua? Cioè, vedi, c'hai il fischietto, esci dall'acqua. Se tu hai la gestione di un tratto di spiaggia e sei il responsabile della sicurezza in quel tratto di spiaggia, c'è la bandiera rossa. Non è che quello può dire: vabbè, ma tanto no, perché sono io il responsabile. Bandiera rossa, non si fa il bagno. O comunque, se si fa il bagno, stai nell'acqua, ti arriva alle ginocchia, ok? Se vai al largo, io ho il dovere di fischiarti e dirti che devi immediatamente tornare. Sono io l'autorità in quel tratto di mare. Se hai salvato 8 persone, hai fatto il dovere tuo, ma il tuo lavoro l'hai fatto male perché hai permesso a quelle persone di allontanarsi.
1: RTR 99.
0: Ti ricordi?
1: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
3: E che fai? Chiudili fuori casa.
4: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
5: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
4: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
6: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
7: RTR 99. Ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:52 minuti primi e qualche secondo. C'è una persona che dice: ma alla fine non è che questi notav hanno ragione, ma la cultura del no e basta è sempre stata una cultura che ti ha lasciato indietro. Cioè, noi oggi in Europa, rispetto ad altre nazioni, siamo indietro. Allora, il no al gasdotto, no all'oleodotto, no al nucleare, no alla TAV. Vorrei far presente che dall'altra parte i lavori procedono in maniera estremamente spedita, quindi la linea, per intenderci la Torino-Nizza in Francia, voi avete mai sentito parlare di proteste al cantiere francese? Dove vengono sti delinquenti francesi a far danni? Vengono in Italia, perché in Francia sono rimasti in silenzio. Sono rimasti zitti. Quando uno dice la NOTAV, bene, l'alta velocità, perché l'alta velocità? Bene, allora, così detta proprio così, facciamo degli esempi reali. Roma-Milano, in realtà sarebbe Napoli-Torino, perché la linea alta velocità oggi è Napoli-Roma, Roma-Firenze, Bologna-Milano-Torino. Quella è l'alta velocità in Italia, no? Prima di arrivare all'alta velocità, cioè quindi un treno che ti permette è diventato molto più comodo il treno che non l'aereo. Cioè, se voi dovete andare a Milano e prendete l'aereo, comunque da Roma, se abitate a Roma, dovete arrivare a Fiumicino. Non è che a Fiumicino arrivate, boom, e salite subito sull'aereo. Cioè, non, dovete aspettare, poi arrivate a Milano, non arrivate a Milano, ma arrivate o allinate o a Malpensa, dovete arrivare poi a Milano. Cioè, alla fin fine, se tu prendi il treno, in meno di 4 ore stai in pieno centro a Milano. Se poi prendi il diretto, quello che non fa neanche le fermate intermedie, Firenze, Bologna, Reggio Emilia, in meno di 3 ore, 2:55 stai a Milano. Ma per realizzare l'alta velocità ci sono state anche lì delle proteste, perché passavano, ragazzi, oggi l'alta velocità è una realtà della quale tutti quanti possiamo usufruire, oppure vogliamo rimanere col treno a carbone o a Napoli Portici, che era Pozzuoli, Napoli Portici, la prima ferrovia che c'è stata in Italia. Ragazzi, rendiamoci conto, cioè è una cosa fondamentale l'alta velocità, anche perché quelli che dicono no, perché allora c'è la Val di Susa, allora in Val di Susa oggi passano migliaia e migliaia di camion con un inquinamento ben maggiore di quello che potrebbe essere un treno. Quindi pensare che i camion possano essere caricati sul treno e passare, cioè, fatevi un calcolo, quanti soldi incassa la società che gestisce la galleria del Frejus? Pensateci. E voi siete convinti veramente che questi abbiano a cuore i quattro bovari che stanno lì in Val di Susa? Dai, ragazzi. dai. Anche a Roma ci sono stati dei problemi. Quando hanno fatto l'alta velocità nel tratto, un tratto qui romano, chiaramente hanno dovuto dare dei risarcimenti a delle persone che si sono trovati l'alta velocità a distanza di 20 metri dalle loro abitazioni. Hanno dato dei risarcimenti, qualcuno ha fatto un po' più di resistenza, alla fine ha avuto dei risarcimenti un po' più elevati, ma poi l'alta velocità è una realtà. Cioè si può interrompere una dorsale ferroviaria che arriva dall'est e arriva in Portogallo perché 500 delinquenti e 4 bovari vogliono impedire questo? Vabbè, che vi devo dire, ragazzi, che vi devo dire, tanto non... Qui il bello è che fino a che aggredire la polizia sarà una cosa normale o sarà considerata una forma di reazione giusta e corretta perché c'è una parte d'Italia che protesta, ragazzi, fino a che ammazzare un poliziotto è sicuramente meno importante che commentare la morte di uno che scappava dalla polizia. Questa è sconto carburanti, ne parliamo domani. Ne parliamo domani. Sulla benzina, nessuno sconto. Sul gasolio, da oggi 17 centesimi in meno. Cioè, stiamo parlando di mancetta per i rider, eh? Cioè, stiamo parlando di mancetta per i rider, anche perché se tu non risolvi il problema alla fonte, questi 17 centesimi verranno immediatamente fagocitati da ulteriori aumenti, quindi gli speculatori si accaparreranno anche questi 17 centesimi di sconto. Il problema è ben più ampio ed è un problema molto più importante e grave da risolvere. Signori, siamo arrivati in chiusura di trasmissione. Vi lascio a Fabio Martini con la sua nostalgia, David Guarnieri e Paolo Famiglietti con gli anni del jukebox, con Andrea Torre, con Torre 99. Domani mattina, se Dio vorrà, ma Dio vorrà, perché in Italia, anche se ancora per pochissimo tempo abbiamo i campanili e non i minareti, toccherà al sottoscritto con questa trasmissione di Controinformazione, rassegna stampa diretta con il pubblico, idee, opinioni, commenti e chi più ne ha più ne mette. Vi dico che anche oggi per il sottoscritto è stato un piacere, ma soprattutto un grandissimo onore tenervi compagnia. Ciao a tutti e grazie dell'ascolto da parte di RTR 99. Ti ricordi, da parte di Luca Sciani, domani alle 7 qui Corvée.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Il provvedimento non risolve il problema, ma è tempestivo così sui social. La Premier Meloni sul via libera del CDM al decreto carburanti. È previsto uno sconto solo sul gasolio di 17 centesimi fino al 6 agosto. Il 4, nuova riunione del Consiglio dei Ministri. Non solo carburanti, nel decreto previsti anche 100 milioni destinati all'ex Ilva per completare il percorso di cessione delle attività. Alla Casa Bianca oggi l'incontro Trump-Netanyahu, preceduto da quello tra il presidente USA e il suo omologo ucraino Zelensky. Sulla sospensione dei raid contro l'Iran, il presidente americano conferma l'intenzione di voler dare un'altra chance alla diplomazia, ma avverte, in caso di fallimento, nuova azione militare. Fiamme nell'Interland di Milano, un incendio scoppiato all'alba di stamattina presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese. Il custode è rimasto lievemente ustionato. Ore decisive per la scelta del nuovo CT della nazionale dopo essere sfumata la candidatura di Pirlo, il breve interregno fallimentare di Maldini e Leonardo che hanno dato le dimissioni in Poll, Mancini, Conchiellini, Ditti. È tutto, a più tardi.

così fate? Ah, così fate? Cioè, dobbiamo salutare Luca Casciani e poi dobbiamo aprire il microfono per la strana nostalgia qui su RTR 99, ti ricordi? Benvenuti, come state? Tutto bene? Io vi voglio qui con me perché riavvolgeremo il nastro un po' anche oggi e racconteremo di noi e della nostra vita attraverso le canzoni. Buongiorno da

Questa canzone nel 1988 la ascoltavamo in ogni angolo, ogni radio trasmetteva Andamento Lento, in televisione c'era Andamento Lento, sulla nostra macchina noi ascoltavamo Andamento Lento tirando giù il finestrino a mano naturalmente e battendo la nostra mano o sul volante un pochino fuori la manina sulla carrozzeria esterna e appunto la muovevamo questa mano al ritmo di Andamento Lento su RTR 99. Ti ricordi un'estate fa? No, molto di più. Però le belle cose rimangono e vivono qui con noi.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oltre 100.000 ascoltatori ogni giorno. Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375 922 7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese, l'estate a un altro livello.
3: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfis 8.99, TAIG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
4: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
5: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

sono momenti che non c'è niente. Si ricordano per forza di cose, sono momenti, quelli proprio le fotografie dentro alle nostre stagioni. E per chi è appassionato di musica, la musica ha sempre fatto parte del nostro tempo, il momento in cui siamo andati a comprare il disco E tu come stai di Claudio Baglioni ce lo ricordiamo, ma ci ricordiamo anche il momento in cui casomai qualcuno ci ha fatto un regalo e si è avvicinato e ci ha detto: guarda, prendi questa musicassetta. E tu gli hai chiesto: e che cosa c'è dentro alla musicassetta? E lui ti ha risposto: c'è il nuovo disco di Claudio Baglioni, E tu come stai? E quella era gioia, perché noi nel nostro tempo e nei nostri anni abbiamo saputo fare una cosa, soprattutto anni fa. Abbiamo avuto voglia, abbiamo frugato in noi stessi e siamo andati alla ricerca della felicità. Abbiamo conosciuto la felicità, legata però alle piccole cose. Poi abbiamo sempre cominciato a pensare un po' più in grande, sempre un po' più in grande, e quindi siamo arrivati a una insoddisfazione continuativa, perché non ci basta mai niente. E invece un tempo ci bastava una musicassetta regalata da un amico o da un'amica che suonava E tu come stai di Claudio Baglioni, e già quella, soltanto quella, era felicità. Oppure il tempo delle grandi rivalità, appunto, Duran Duran e naturalmente Spandau Ballet, una rivalità che ha colorato gli anni Ottanta e ci ha fatto anche un po' litigare negli anni Ottanta. E oggi, guardandoci indietro, quella rivalità ci fa un po' sorridere e diciamo: però in fondo siamo stati bene anche litigando un po'.

Fascetta in testa, Duran Duran o Spandau Ballet? Bei tempi, assolutamente. E devo dire che, come spiegavo prima, beh, parecchi litigi ci sono stati anche su questo, sì. Poi i litigi li abbiamo avuti con Renato Zero, perché ci dicevano: ma che andate a vedere, che cosa fate? Ma ne abbiamo parlato nel corso degli anni, nel corso delle nostre trasmissioni, di queste cose. Però alla fine era tutto sano, era tutto bello, era tutto allegria. Oggi guardo questi giorni del passato con una vera e propria strana nostalgia, e mi piace ricordare tutto questo, come mi piace ricordare gli scambi delle figurine sulle scale della scuola all'ingresso. Ma tu ce l'hai Pizza Balla? No, io ho Boranga. E Boranga, ve lo ricordate Boranga, il portiere del Cesena? Era un dottore, tra l'altro, so che ancora gioca, non so quanti anni abbia, credo abbia superato gli 80. Boranga è stato un mito del nostro tempo e dei nostri giorni. Poi sì, va bene, Pizza Balla, e poi gli attaccanti di quegli anni, e per non dimenticare assolutamente i grandissimi come Gigi Riva, come Boninsegna. Quelle figurine noi le maneggiavamo e forse non ci rendevamo neanche conto che stavamo toccando delle figurine con dei volti di campioni che poi, a distanza di tanti anni, sarebbero stati ricordati veramente come giocatori immensi. L'album delle figurine, un altro modo di aggregare, un altro modo utile per stare insieme, per creare un contatto, un dialogo, senza cellulari, direttamente noi seduti lì davanti a scuola, prima di entrare a lezione, oppure subito dopo, oppure il sabato pomeriggio, a scambiarci figurine. Era davvero bello.

Sono quelle cose, quelle canzoni, quei ricordi. D'altronde siamo RTR 99, ti ricordi che trovate solo qui. Mona Lisa, Ivan Graziani, e dove se no, veramente, da altre parti certe cose sono state completamente dimenticate, offuscate, e chi casomai parla di musica non sa neanche chi sia Ivan Graziani. E noi, fino a che sarà possibile, insomma, manterremo la bandiera in alto e la faremo sventolare, quella del ricordo, quella dei nostri miti, perché Ivan Graziani comunque è stato un mito della nostra gioventù. I suoi dischi sono stati importantissimi, andavamo anche a comprare i dischi di Ivan Graziani ed era bellissimo. Vi prendo per mano alle 10.33 in questo caldo martedì 28 luglio, e visto che abbiamo parlato dell'album delle figurine, mi è venuta in mente una canzone ironica, divertente, un omaggio ironico e, se vogliamo, anche surreale alla nazionale italiana di calcio, quella che perse appunto la finale ai mondiali del Messico del 1970, quella però che batté la Germania.

surreale, perché praticamente prende la formazione della nazionale azzurra di quel tempo, quindi Albertosi, Burnic, Facchetti, fino a Riva e Mazzola, e li mette tutti insieme. E praticamente ci immergiamo, ascoltando questa canzone, in quella nazionale lì, in quei colori azzurri e in quella televisione in bianco e nero che ha raccontato quel campionato del mondo, appunto Messico del 1970, una squadra fortissima che è evocata ripetutamente in questa canzone, e serve a ricordare grandissimi campioni del nostro tempo, e la nostra memoria va indietro, riavvolgiamo il nastro un po' anche sul calcio, quando appunto c'era una separazione tra uomo e donna un po' sul calcio, perché era proprio il calcio, era in quegli anni un tipico sport maschile, lo guardavano più i maschi delle donne. Poi oggi è diverso, oggi siamo a un 50-50, ma all'epoca era una cosa prettamente maschile, anche se poi quando arrivavano certe partite così importanti ci si riuniva come si fa oggi. Oggi non lo possiamo più fare con la nazionale, perché la nazionale non va neanche ai campionati del mondo. La Federazione Italiana Gioco Calcio è gestita anche in questi giorni in maniera veramente indecorosa, però all'epoca anche ci si riuniva, e allora le signore si mettevano anche vestite bene per accogliere gli amici a casa e poi fare tutti quanti il tifo. E allora ritorniamo a quei mondiali lì, ritorniamo in Messico, ritorniamo nel 1970, anche se questa canzone poi è del 1972, si intitola Ossessione 70.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app su mcdonalds.it.
4: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
5: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
4: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
5: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
4: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così. Pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
6: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

C'è stato un tempo in cui Sandro Giacobbe dominava le classifiche e se la batteva con i più grandi, anche lo stesso Baglioni faticava a superare nelle vendite Sandro Giacobbe, che piaceva tantissimo, e questa sua musica romantica, dolce, ma a volte anche questi incontri un po' particolari, quasi vietati, piacevano sicuramente a chi ascoltava musica in quegli anni e in quel tempo. Ed è capitato spesso di comprare anche in quel tempo, appunto, dischi di Sandro Giacobbe, che poi era amatissimo dalle ragazze in quegli anni, andava spesso al Festival Bar, i suoi 45 giri appunto vendevano tanto, più i 45 giri dei 33, devo dire, e nelle feste in casa non mancava quasi mai un bel lento firmato Sandro Giacobbe. Erano i tempi belli, naturalmente, della musica, anche molto spesso legati ai film. Un balzo, un salto in avanti nel 1980, che però ha un richiamo al 1947. E allora qualcuno dirà: che stai dicendo? Vi ricordate il film Bellezze al cielo? Forse sì, forse no. Questo lo cantava Pupo un po' di anni fa, naturalmente. Però nel 1980, da Bellezze in cielo, fu fatto un remake appunto di questo film, Bellezze in cielo, e l'interprete era Olivia Newton-John, e sto parlando del film Xanadu. Naturalmente erano gli anni in cui Olivia Newton-John era amatissima, veniva da grandi successi, basti pensare per esempio a Grease, e poi arrivò questo film che aveva una colonna sonora spaziale, veramente meravigliosa e bellissima. E il film però non ebbe quel successo che forse ci si aspettava, anzi fu come al solito stroncato dalla critica, però io lo ricordo sempre con grandissimo piacere il film Xanadu, dove appunto una delle immagini più iconiche di quel film è Olivia Newton-John che corre sui pattini, e questo locale che viene riaperto, un locale da ballo che deve riprendere vita, e quindi c'è questo impresario musicale che è interpretato da Glenn Miller, appunto, all'interno di questo locale. Appunto c'è Glenn Miller che vuole riaprire questo luogo, questo locale, e quindi ci sono tutta una serie di avventure, tutta una serie di piccoli e grandi intrecci legati a queste canzoni bellissime di questa colonna sonora. La colonna sonora è quasi tutta firmata dalla Electric Light Orchestra, e c'è poi Xanadu di Olivia Newton-John per ricordare appunto questo film, per ricordare Glenn Miller, per ricordare un film a colori, nel senso che questo è un film che aveva molti colori al suo interno, ed era un bel film pieno di spensieratezza. Non piacque alla critica, ma alla gente comune, alle persone come noi, sì, moltissimo. Fu un bel successo per noi, e questo è quello che conta. Poi appunto la colonna sonora, e quindi Xanadu, e torniamo in un attimo indietro nel tempo.

0: bella Xanadu. Olivia Newton-John, ve lo siete ricordato questo film? Chi lo sa, chi lo sa. Un po' di voi al 338-9900-990, perché la trasmissione la facciamo insieme. E allora vediamo un po' di andare all'inizio. Qui ci sono tanti messaggi di saluto e questi messaggi mi fanno veramente molto piacere, sono tantissimi. Qualcuno che è stato contento, anzi Lucia è stata contenta di Tullio De Piscopo, un inizio movimentato, allegro e bello. C'è chi mi ricorda che Boranga è un cardiologo, quindi mentre lui giocava in Serie A un po' durante la settimana appunto era nel reparto cardiologia, probabilmente di Cesena. Poi c'è il cinema, una foto del cinema Massimo prima di Coin qui a Roma, luogo storico anche qua, cinema Massimo. Abbiamo cominciato a chiudere quel cinema lì, poi ne sono stati chiusi molti molti altri, visto che ieri poi abbiamo parlato spesso di cinema e di luoghi meravigliosi che abbiamo vissuto a pieni polmoni e che non ci sono più, e oggi quando ci passiamo davanti ci mettono veramente un po' di tristezza. Mi è capitato proprio passando davanti al Maestoso qualche tempo fa, ricordare quell'angolo lì sulla via Appia qui a Roma, soprattutto il sabato, pieno pienissimo di giovani che volevano andare al cinema, volevano andare a vedere un film, e spesso c'erano i posti in piedi. Allora casomai si aspettava che la sala si svuotasse un po' e si stazionava lì davanti, perché c'era la fila per andare al cinema, c'era vita davanti al cinema Maestoso e non solo davanti a quel cinema. E oggi passare lì davanti, vedere tutto chiuso, serrato, con il legno davanti alle vetrate, con le scritte che fanno disordine, con la spazzatura buttata lì, lo sporco lì davanti, e pensare che invece quel luogo è così, anche tanti altri luoghi hanno avuto la possibilità di essere vita, ecco, mette un po' di tristezza. E allora è venuto fuori questo ragionamento e questo discorso appunto sui cinema che abbiamo frequentato, che abbiamo amato, cinema dove poi molto spesso andavamo a vedere qualche film, ma uscivamo dal cinema e se ci avessero chiesto ma com'era il film, noi non lo sapevamo, perché passavamo il nostro tempo casomai a fare altro, o anche, pensate un po', a parlare sottovoce, assolutamente, per non dare fastidio. Erano luoghi magici, anche luoghi di incontro, anche se teoricamente al cinema si va per guardare e non per parlare. E vabbè, nel nostro tempo abbiamo perso anche tanti artisti che sono stati nostri, e appunto abbiamo perso purtroppo Olivia Newton-John e abbiamo perso anche Aldo Donati, anche lui negli anni Ottanta, dopo l'esperienza della Scuola Cantorum, ci ha regalato delle belle canzoni e tra poco ve ne voglio far ascoltare una. Intanto però grazie a questo messaggio di Sandro, bellissime le canzoni che mettete in onda e anche, devo dire, indimenticabili. Poi c'è questo messaggio che è vocale, sentiamolo.
1: Ciao Fabio.
0: Ciao.
1: Ivan 71.
0: Ciao.
1: Anch'io sono uno dei tanti fidanzati che Olivia Newton-John non ho mai saputo di avere.
0: Lo so.
1: L'avevo, quando è uscito Crisi, avevo penso 6 anni, 7 anni, e penso che sia stata la prima ragazza di cui mi sono innamorato, dalla dolcezza di Sandy, che poi si trasforma in Sandy a fine film, e sono quelle immagini che ti rimangono . E secondo me è quello che ha ispirato il mio ideale di donna nella vita. Un abbraccio, un ciao a tutti.
0: Grazie. Vabbè, un po' come Sylvie Vartan, anche Olivia Newton-John è stata la nostra la nostra fidanzata, ma anche tante compagne di scuola, casomai della sezione accanto, sono state nostre fidanzate, ma loro non l'hanno mai saputo. Va bene, vi avevo promesso una canzone di Aldo Donati, perché certi artisti comunque hanno attraversato il nostro tempo e noi non dobbiamo dimenticare. D'altronde siamo RTR 99, ti ricordi, giusto? E allora ritroviamo questa cantando.

0: radio99.it.
1: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tibursi, infissi per la vita.
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
3: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

Roberto Tozzi, e sul lato B c'era un'altra canzone bella intitolata Gabbie, ma era bello tutto l'album, devo dire, avevo anche la musicassetta, è indimenticabile quell'estate del 1980. Stella Stai, appunto, Umberto Tozzi su RTR 99, ti ricordi il grande binomio con Giancarlo Bigazzi, anche qui veramente un successo importante a ricordare un'estate di tanti anni fa, qui su RTR 99, ti ricordi. Ancora un po' di voi, perché siete tantissimi e mi fa piacere. Xanadu forse è un'antica città mongola, però io vorrei sapere se è arrivata la tua prima radio station o il film. Guarda che ti devo raccontare una cosa importante, la prima radio, mini trasmettitore costruito nel laboratorio di applicazioni tecniche dell'Istituto Santa Maria. Il professore di applicazioni tecniche si chiamava Guarnieri, ma non David, e ci portava, ci prendeva dalla classe, ci metteva in fila e ci portava giù nel piano sotto, dove c'era appunto un grande stanzone dove ognuno poteva dare sfogo alle proprie fantasie, e quindi ognuno costruiva quello che voleva, ognuno inventava quello che voleva. Io decisi di costruire un mini trasmettitore. All'epoca questi trasmettitori si vendevano, perché comunque aprire una radio in miniatura, una piccola radio, non era vietato, non c'era bisogno di autorizzazioni, non c'era bisogno di niente, non si pagava la SIAE, c'era una libertà, forse possiamo anche dirlo eccessiva per quegli anni, e quindi senza saper mai far certe cose tecniche, quindi non da quel momento presi per la prima volta il saldatore nelle mie mani. Però poi quando tu hai una voglia spiccata di fare una cosa, tu la fai, ti butti, e quindi a un certo punto improvvisamente, senza averlo mai fatto, ho cominciato a saldare seguendo le indicazioni, e insomma quel trasmettitore venne fuori dopo un mesetto e mezzo di lavoro. E la mia prima radio, che si sentiva solo sulla strada, si chiamava RCA, come praticamente le iniziali appunto dell'etichetta discografica, e poi subito dopo anche Radio Xanadu, perché mi piaceva appunto questo nome. Quindi più o meno le cose, film e inizio radiofonico, sono arrivate nello stesso periodo, e una delle prime canzoni trasmesse fu questa. Altro disco comprato, in questo caso perché ho amato subito a prima vista la copertina, poi ho amato il contenuto di questo album degli Earth, Wind and Fire.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

E con quel piccolo trasmettitore è iniziata una bellissima avventura che mi ha e ci ha portato fino a qui. Probabilmente, insomma, senza quel guizzo di quegli anni e quell'inventiva di quel tempo, forse oggi staremmo qui a raccontare altre storie, o forse non saremmo proprio qui a raccontare queste storie, e forse non saremmo qui neanche ad ascoltare queste canzoni che hanno colorato il nostro tempo. Abbiamo parlato di Xanadu, di questo film bellissimo con Olivia Newton-John, e allora mi è venuto in mente un altro film eccezionale e bellissimo, soprattutto per la musica. Sto parlando di Due vite in gioco, protagonisti bellissimi, film che ricordo perfettamente di aver visto al cinema Barberini, quando ancora il cinema Barberini era un'unica sala, perché noi andavamo in questi grandissimi cinema e c'erano 400 posti, 500 posti a sedere, molto spesso il sabato erano tutti quanti presi e ci si accontentava anche di posti molto laterali o addirittura in ultima fila. Andare al cinema era veramente un qualcosa di importante e di bello. La scelta era ponderata, pensata, si prendeva il giornale, che all'epoca non compravamo, lo prendevamo soltanto proprio perché casomai il sabato dovevamo scegliere il film giusto, e più o meno a metà del giornale c'erano due pagine interamente dedicate ai film. Da una parte c'erano tutte quante le locandine, e quindi anche con le parti grafiche che ci potevano, come dire, allettare un po', spingere verso un film piuttosto che un altro. E poi dall'altra parte, sull'altra pagina, c'era in rigoroso ordine alfabetico l'elenco di tutti quanti i cinema. Si cominciava dalla A, naturalmente, e si sceglieva guardando gli orari di proiezione, ma si sceglieva anche guardando un pochino le distanze, perché ci si muoveva con il tram o con l'autobus, e quindi a volte capitava di scegliere dei cinema un pochino più lontani e sembrava quasi di fare un piccolo viaggio. Era un'avventura nell'avventura. Quel sabato decisi insieme ad altri di andare a vedere Due vite in gioco. Fu un bellissimo film, e questa colonna sonora ancora oggi dà una bella emozione. Qui su RTR 99 ti ricordi.

0: RTR 99
1: ti ricordi. Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
2: Il climatizzatore da Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: Potevamo non ascoltare oggi una canzone di Gianni Morandi? Qui su RTR 99, ti ricordi?
1: No, Gianni Morandi ci deve sempre essere,
0: perché Gianni Morandi c'è sempre stato e quindi deve esserci nella nostra strana nostalgia. Non c'è niente da fare, è uno di quelli che mette d'accordo tutti, perché noi da ragazzini ascoltavamo le canzoni di Gianni Morandi, perché noi da adulti abbiamo ascoltato le canzoni di Gianni Morandi, perché poi siamo diventati forse anche genitori e anche lì abbiamo ascoltato le canzoni di Gianni Morandi. Bellissimo davvero. Che storia bella quella di Gianni Morandi con noi. Io ho avuto la fortuna di conoscere Gianni Morandi, è venuto qui in radio due volte e questa cosa ve l'ho raccontata, ma mi piace ripeterla. Chi fa un'intervista deve sempre chiedere all'artista che viene quanto tempo c'è. Lo si fa per una questione di educazione ma anche di rispetto. E ricordo di aver fatto questa domanda a Gianni Morandi poco prima di alzare i cursori e cominciare la nostra avventura in diretta. E chiesi a Gianni quanto tempo ci puoi concedere e lui mi disse tutto il tempo che vuoi. Differenza abissale tra lui e tanti altri che sono arrivati qui in radio con l'orologio in mano e hanno detto 10 minuti e poi basta. Vabbè, vediamo un po'. Parlando di cinema, qualcuno ricorda La Nottola. La Nottola, è vero, perché io vi ho parlato dei giornali. Si sceglieva il film da andare a vedere sul giornale, ma effettivamente è vero quello che dite. La Nottola era La Nottola Sera, era uno storico settimanale cartaceo che veniva distribuito gratuitamente a 3.000-4.000 esercizi commerciali, soprattutto i bar, e veniva esposta fuori e lì c'erano i film, le locandine, la programmazione dei film, le sale e gli orari. Era molto comodo e La Nottola appartiene più o meno agli anni 70 e fu un bel successo. Non so se c'è ancora, ma non ci sono più i cinema praticamente, quindi non so se c'è ancora La Nottola, però devo dire è stato un probabilmente, insomma, esiste ancora e avrà cambiato, ipotizzo, formato e modo di lavorare, ecco. Grazie per le belle canzoni. Mi ricordo c'erano anche le locandine dei film sulle vetrine dei qualche bar, esattamente. Sono una cinemara.

perché non è mai facile ed è un bel mare dove ancora navigare, e siamo tutti quanti fortunati ad avervi sempre con noi, e noi ci proviamo, anche se è diventato veramente complicatissimo, difficile mandare avanti strutture come queste. Non me lo dire Fabio, io abitavo vicino al cinema a New York. Ah, via delle Cave, quindi è lì il New York, mi pare di sì, poco distante dal cinema maestoso. Sì, allora è via delle Cave. Simona Carina, sì, al New York ci ho visto un sacco di film, assolutamente. Altro cinema che credo sia stato ormai chiuso e abbandonato. A volte mi chiedo, ma come saranno dentro questi cinema adesso? Perché sono veramente chiusi e abbandonati. Non c'entra più nessuno. Allora penso a quelle poltroncine che erano comunque belle, curate, dove ci siamo seduti. Adesso saranno tutte quante rovinate, bucate. Forse ci saranno anche i topi dentro. E lo schermo, quello schermo dove noi abbiamo visto mille film e abbiamo sognato guardando dritti con i nostri occhi verso quello schermo. Come saranno quegli schermi strappati, caduti, ingialliti? Ma che peccato, veramente che peccato. Abbiamo buttato tutto quanto in un attimo. E poi guardate, tanto c'è un aspetto, una riflessione che volevo fare con voi. Allora, noi ci immoliamo pensando al futuro e poi c'è sempre qualcosa che sancisce la parola fine. Pensate alle attività, quelle piccoline, anche pensando qui alla radio, no? Ne parlavo con Luca proprio l'altro giorno. Quanti clienti abbiamo avuto anche piccolini che ci davano 300.000 lire al mese, 200.000 lire al mese per promuovere e pubblicizzare la loro piccolissima attività. Quelle attività che adesso stanno scomparendo perché poi sono arrivati i centri commerciali e quindi il futuro era quello lì. E allora i piccoli esercizi commerciali hanno dovuto arrendersi, non aiutati da uno Stato veramente pessimo, che non ha mai aiutato le persone che lavorano e che danno lavoro. Le hanno sempre uccise quelle persone lì. Vergognoso veramente. Anche adesso, con INPS, con tasse. Sono rapine a mano armata. E quando non ci sarà più lavoro, non bisognerà prendersela con chi dava lavoro, ma bisognerà prendersela con chi ha aggredito le persone che hanno dato lavoro e le ha costrette sul lastrico. Questo è. Quindi INPS, Agenzia delle Entrate, tutta questa compagnia di folli che chiedono soldi in continuazione. E noi dovremmo sapere questi soldi dove vanno, invece non lo sappiamo neanche. Ma a parte questo, il centro commerciale è arrivato, il negozio piccolo ha chiuso. E quello sembrava il futuro grande, enorme, immenso. E poi adesso c'è internet che sta praticamente cambiando ulteriormente le cose. E così il cinema. E così il cinema grande si è dovuto restringere assolutamente, perché poi sono arrivate le compagnie della televisione, sono arrivati i film in affitto, sono poi dopo quelli sono arrivati i vari Netflix e altro, e hanno quindi fatto chiudere chi affittava le videocassette. Vi ricordate quando il sabato si usciva di casa e già eravamo post cinema ormai, no? E andavamo ad affittare una bella videocassetta per vederla in casa, e adesso anche quello non si fa più, perché ormai hai la piattaforma e ti guardi il film lì, quello che decidono loro, però, perché la scelta è comunque minimale. Quindi vedete, nell'andare avanti c'è sempre qualcosa e qualcuno che mangia quello che sembrava più grande prima, e poi invece quello che sembrava più grande diventa piccolo, e poi ne arriva un altro che sembra più grande ancora, ma poi anche lui diventerà piccolo. È un gioco al massacro. Una cosa però rimane meravigliosa e bellissima: la nostra musica e i nostri racconti qui su RTR 99 Ti Ricordi, e anche questo messaggio che mi arriva e che mi riguarda, perché racconta un tempo incantato e bellissimo che ho vissuto.

quando appunto, e qui c'è appunto Annalisa che mi scrive e dice: arrivavamo a casa da te e poi c'erano i giochi e poi c'era lo sport e poi c'era il gelato e poi c'era la piscina. Estati di tanto tempo fa, con tanta nostalgia di un tempo incantato dove, ripeto e ribadisco, ci si divertiva con poco, eravamo tutti felici e forse non lo sapevamo, ma eravamo davvero felici. E se mancava una canzone la andavamo a cercare andando su e giù per l'FM di quegli anni, e poi si girava quella manopola, si girava e poi arrivava questo suono qui e qualcuno diceva: aspetta, fermati lì perché questa è una bellissima canzone, anzi alza il volume. E allora alziamo il volume su Good Night Tonight.

0: www.radioticino.it.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
4: Zanza, pupu, fuggiamo! Allarme spray!
5: Tranqui, Blatta, è solo uno spray da supermercato.
6: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet, chiama di
7: cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro. Euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfisso 8,99, TAIG 12,65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.
9: Sono da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.

0: che io amavo tantissimo, l'Angelo Azzurro, mi ricorda gli inizi radiofonici, l'Angelo Azzurro, più di Balla, devo dirvi la verità. Però poi anche Balla fu un enorme successo e quando la ascoltiamo ci piace assolutamente ritrovare questa canzone qui. Ma quanti messaggi ci sono oggi? Vediamo un po'. Questa è la mia canzone preferita quando ero giovane, Io che amo solo te di Endrigo. Beh, ma quella è non è una canzone, quella è la canzone. Chi c'è? Sentiamo un po' chi c'è, perché qualcuno c'è,
1: Con questa storia mi ha fatto venire in mente quel film che andiate a vedere al cinema Niagara, cinema che poi apriva anche il tetto e quindi potevi vedere il film con la luna che guardava te. Un film che adesso non farebbero nemmeno nelle peggiori televisioni ed era Gamera contro il mostro Gauss, un film di quelli giapponesi dove sta Gamera era una tartaruga che volava e il mostro Gauss una sorta di pipistrello che sparava raggi laser dalla bocca, che era palesemente un uomo con una maschera, con un vestito, ma che emozioni che si provavano quando andavi al cinema davanti a questo schermo gigante. Cinema che ovviamente ha chiuso da tanti anni, ma il ricordo è sempre vivo comunque, anche se il cinema chiude, credo che tenere a mente quei momenti, quelle sensazioni, quegli odori, tutto quello che c'era in quella sorta di magia che era il cinema di una volta, beh, quello è qualcosa di fantastico.
0: Bravo, hai perfettamente ragione. Hai detto una cosa, gli odori. Nei cinema spesso c'era lo stesso profumo, quindi utilizzavano, forse non lo so, per degli accordi. Molti cinema avevano lo stesso odore, profumo, non so per quale motivo. Sapete, io ho sempre amato, un po' come nel film Nuovo Cinema Paradiso, che è il film più bello che io abbia mai visto, guardare la sala proiezione. Molto spesso guardavo il film e poi mi giravo e guardavo dal vetrino della sala proiezione lo schermo in piccolo, naturalmente, e poi questo raggio di luce che tra il fumo, perché all'epoca si fumava, è per quello che c'erano i cinema con il tetto che si apriva, e questo raggio di luce cambiava colore e si muoveva perché c'erano le immagini appunto che poi venivano proiettate sullo schermo, e mi piaceva molto guardare questo raggio di luce che si muoveva ed era messo in evidenza soprattutto dal fumo e dalla piccola polvere che volava nella sala cinematografica. Bello, davvero molto bello. E riuscì anche tanti anni fa a diventare, forse un po' per pietà lo fece questo signore, amico, si fa per dire, però insomma conoscente del proiezionista del cinema Royal, che aveva la sala di proiezione al centro della platea. E non so, vedevano questo ragazzino, io andavo spesso al cinema Royal perché era a fianco alla mia scuola, quindi spesso capitava che noi andavamo lì, io salutavo un attimo gli amici e cercavo di andare a vedere dietro se si poteva entrare. A un certo punto il proiezionista mi disse: ma cosa c'è? Ah, mi piacerebbe guardare, vedere. Mi fece: vieni, e mi fece entrare dentro la sala di proiezione. C'erano tre proiettori e quindi per la prima volta quei rettangoli dove c'è il vetro dal quale passava la proiezione li ho visti dall'altra parte, dalla parte della sala della proiezione, e c'erano questi proiettori di film piuttosto grandi con la pellicola che andava, piuttosto rumorosi e una luce fortissima all'interno, perché appunto avevano bisogno di queste lampade che erano costosissime all'epoca, e era emozionante. Allora mi disse: guarda il film da qui, e mi aprì un pochino l'audio all'interno della sala proiezioni e mi mise un po' in disparte dove c'era un altro rettangolino che guardava l'intera sala, e vedere il film da lì fu una grandissima e bella emozione. Buongiorno Fabio, chissà se un giorno farai ascoltare Louise di Barry Ryan. Ma capita spesso di ascoltare Louise, per la verità. Sempre un'emozione ascoltarti, e Max, grazie. Poi un grande saluto e grazie per la compagnia, grazie naturalmente di tutto questo. Fabio, lavorando all'estero, quando io dico che paghiamo le tasse sulla casa rimangono tutti a bocca aperta. Ma insomma, mi sembra il minimo. Cioè, voi pensiamo ad una cosa, no? Perché oggi viviamo male e siamo saccheggiati e ci chiedono i soldi? Noi guadagniamo X e ci chiedono Y, molto spesso di più di quello che guadagniamo. Pensate un po', no? Come funzionano male certe cose. E perché quando abbiamo comprato una casa con i nostri sacrifici le tasse all'epoca non le abbiamo pagate? Certo che le abbiamo pagate, perché dobbiamo continuare a pagarle? Ma poi, ripeto, ci sono delle situazioni che dovrebbero essere prese in mano da qualcuno, da qualche politico veramente, e bisognerebbe rivoluzionare tutto quanto. E però sapete che c'è? Noi facciamo la strana nostalgia, quindi non inquiniamoci il nostro tempo con queste pessime cose che sono veramente qualcosa di scandaloso, veramente scandaloso. La pressione fiscale che c'è in Italia, la richiesta dell'INPS su chi lavora è un qualcosa di scandaloso, veramente scandaloso. E mio zio ha 90 anni, ancora sta là, perché lui vedeva, andava davanti al Santa Maria, davanti al Santa Maria, conosci il tappezziere a via Tasso? No, non lo conosco, però comunque via Tasso era lì dietro al Santa Maria, appunto. E lo zio, 90 anni, ancora è lì. E vedeva questi ragazzi che andavano a scuola al Santa Maria, quindi avrà visto pure me, sicuramente avrà visto pure me. E poi un altro vocale.
2: A Fabio, se non paghiamo le tasse, hai detto una cosa sacrosanta che ci massacrano, ma se non paghiamo le tasse, tutti i fancazzisti d'Italia, tu lo sai quanti dipendenti statali e comunali, no, quanti vabbè, politici, ma... quanti miliardi ci vogliono l'anno per mantenere tutta questa gente che non fa un Kaiser dalla mattina alla sera?
0: Vabbè, ma noi facciamo la strana nostalgia, ma non sono loro il problema, forse anche loro, ma non sono loro il problema. Il problema è che c'è una richiesta pesantissima per noi e non sappiamo più come fare. Ve lo racconto. Sapete quanto paghiamo qua di tasse? 20-22 mila euro al mese. Cioè è una cosa veramente che rasenta la follia, no? Giusto? Ecco, appunto, tanto per dirvi, no? Perché poi uno dice, ma che bello, fate la radio, bellissimo. Per me è un sogno stare qui davanti a questo microfono e parlare, raccontare, avere ascoltatori. Però mandare avanti un'attività così è difficilissimo. Ma chiudiamo questa parentesi, perché noi siamo altro. Noi, in questo nostro tempo e su questa nostra radio, dobbiamo vivere di serenità, e quella la troviamo ascoltando canzoni come queste qui.

0: RTR 99, ti ricordi? Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e del gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.

0: Vabbè, Titanic, altro momento eccezionale. Francesco De Gregori, altro momento da ricordare: l'acquisto del disco, appunto, dell'album, del 33 giri dell'LP Titanic di De Gregori, che conteneva la leva calcistica della classe 68, ma mi piaceva tantissimo anche il brano intitolato Belli Capelli.
1: RTR 99
2: ti ricordi? RTR 99 ti ricordi?
1: Notizie.
3: Riarmo: dopo il vertice NATO di Ankara, il governo accelera sull'utilizzo del SAFE, il programma europeo che fornisce prestiti per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Il vice premier Tajani:
4: su SAFE noi abbiamo deciso di utilizzare SAFE chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Formuleremo la nostra proposta, poi dirà l'onorevole Crosetto per come investirli nell'anno successivo.
3: Caro carburanti, il provvedimento varato non risolve il problema, ma è tempestivo. Così sui social la premier Meloni dopo il via libera del CDM. Previsto uno sconto solo sul gasolio pari a 17 centesimi fino al 6 agosto. Un terremoto di magnitudo 7.1, il più alto grado di intensità della scala nipponica, è stato registrato stamattina in Giappone, nella prefettura di Kumamoto. Scatta l'allarme tsunami. Sfumato Pirlo per il caso Russia, ore cruciali per la scelta del CT della nazionale dopo l'addio lampo di Maldini e Leonardo. A Roma il consiglio FIGC in pollo, Roberto Mancini nel ruolo di direttore tecnico, in corsa Chiellini e Ranieri. È tutto da Gianni De Gaetano. Buona giornata.

sia ieri che oggi abbiamo parlato anche un po' di litigi che facevamo negli anni legati alla musica, ma litigi benevoli, però qualche parolaccia volava, eh? I gusti musicali. Poi però, ecco, se arrivava Lucio Battisti con il nastro rosa, lui riusciva a mettere d'accordo tutti, davvero. Era quello che metteva d'accordo veramente tutti quanti. Oggi abbiamo toccato anche per due volte due temi musicali che hanno riguardato dei film che sono stati belli nel nostro tempo. Abbiamo quindi raccontato di Xanadu con Olivia Newton-John, ma poi siamo andati anche a Due vite in gioco con Against All Odds, appunto, è un brano indimenticabile. E allora, visto che non c'è due senza tre, ho pensato che poteva essere bello stamattina, adesso, quasi mattina, ormai quasi ora di pranzo, mezzogiorno e 17, ascoltare Streets of Philadelphia di Bruce Springsteen, che ci porta naturalmente al film del 1993 con Tom Hanks e Washington, appunto. È un film che fu un grande successo e trattò in maniera importante, appunto, il tema dell'AIDS, che all'epoca era veramente molto molto sentito, soprattutto dopo la morte di Freddie Mercury. E appunto poi ricordiamo questa interpretazione di Tom Hanks, e pensate che è un'interpretazione che viene riconosciuta proprio come tra le migliori del cinema mondiale. E la musica anche aveva la sua importanza, perché la musica è sempre importante nei film ma anche nella nostra vita. E allora c'era all'inizio e alla fine questo brano che è storia, che ha fatto epoca. E sono quei suoni che ci appartengono, che sono nostri, che sono di questa radio, che si chiama RTR 99, ti ricordi? E allora Streets of Philadelphia, Bruce Springsteen, qui, in questa giornata, tutta per

0: RTR 99 ti ricordi?
1: Supera i 400.000 ascolti settimanali. Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi?
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxa Rubra.it.

0: Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

dove le trovate queste canzoni se non qui su RTR 99 ti ricordi? Viaggio di un poeta, Dick Dick era il 1972. I Dick Dick che spesso nella nostra testa li collochiamo un po' negli anni 60, però loro hanno tracimato, sono andati ben oltre e nel 72 uscirono con questa canzone, con questo 45 giri che fu un gran bel successo. Sentite, io vi devo ringraziare perché comunque sono arrivati tantissimi messaggi di persone, addirittura qualcuno parla di tesseramento. Sapete che c'erano delle radio a Roma tantissimi anni fa, così siamo dentro la strana nostalgia, che praticamente si facevano pagare. Voglio dire, Spotify non si è inventata niente. Spotify non è nulla rispetto alle radio degli anni 70. Tra l'altro siamo quasi, insomma, ad una data importante, 50 anni di emittenza privata. E voglio dire, si facevano pagare. Tu volevi una canzone e pagavi, tu volevi una dedica e pagavi. Sono stati dei precursori, assolutamente. Sapete poi che c'è una divisione netta, no? Tra radio commerciali, quella che noi siamo, e radio comunitaria. Le concessioni vengono date in questo modo: radio commerciali e radio comunitarie. Le radio commerciali devono vivere di pubblicità, le radio comunitarie possono trasmettere poca pubblicità, ma possono avere dei finanziamenti esterni. Così, tanto per raccontarvi, insomma, le storie. Però abbiamo raccontato anche storie di prime radio libere, di quando anche io ho cominciato questa avventura, e lì non c'erano regolamentazioni, non c'era niente. Devo dirvi la verità, dove poi non c'è regolamentazione c'è tanto caos. C'era una radio praticamente ad ogni strada, c'era una radio ad ogni quartiere, un tempo veramente folle, bizzarro, dove però la nostra fantasia è riuscita veramente a volare. Chi faceva la radio, ma anche chi ascoltava la radio. E c'erano le ascoltatrici e gli ascoltatori che cercavano di conoscere i vari conduttori radiofonici. Si andava anche nel garage, nella cantina, nella mansarda dove si facevano queste trasmissioni, e anche con gli ascoltatori si stava tutti quanti lì insieme. Ci si raccontavano mille storie, appunto. Non eravamo testa china sul cellulare, ma eravamo occhi negli occhi a raccontarci musica, a volte sport, a volte anche politica. Anche sulla politica spesso si litigava tantissimo. Le radio politiche hanno avuto nel fenomeno sociale e nel tessuto della società una grandissima importanza, ed erano radio politiche sovvenzionate dagli ascoltatori, fatte da gente che ci credeva veramente. Quindi ho sempre ammirato queste radio. Trasmettevano con microfoni dozzinali, con mixer autocostruiti, però riuscivano comunque a comunicare un ideale. Mi viene in mente Radio Alice, per esempio, di Bologna, ma per esempio invece le radio che si facevano sovvenzionare dagli ascoltatori, mi viene in mente quella radio che era qui a Roma in via Nino Bixio, che si chiamava Chenoir. Altri tempi, sicuramente altri tempi. Ma sapete che vi dico? Io non so se poi erano così brutti quei tempi lì. Erano tempi d'avventura, ci si inventava veramente di tutto. Vabbè, andiamo avanti e andiamo naturalmente a raccontare qualche altra storia a tempo di musica. Io per esempio voglio salutare anche Valentina, che dice: ciao Fabio, ti ricordi una delle prime radio ai tempi delle elementari, primi anni 70? Radio Roma International. No, Valentina, questa non me la ricordo, ma me ne ricordo tante. Ed è bello perché ognuno aveva
la radio del cuore, che poteva essere anche una radio di quartiere. Vi ricordate qualche nome di radio che avete ascoltato proprio all'inizio, quando avete scoperto le radio libere, le radio private? Vediamo se vi viene in mente qualche nome in quest'ultima mezz'ora. E a volte le radio di quartiere erano veramente il centro proprio del quartiere. Mamma mia, che bei tempi! E che bella musica ha attraversato la nostra vita. Su RTR 99 ti ricordi? Whitney Houston. E intanto aspetto anche qualche vostro messaggio al 338 99 00 99 0.

0: al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
1: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
1: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: A lei era Rita Pavone, il Jagge Jagge 1966. Io avevo un anno, però questa canzone ha veramente, possiamo dirlo, attraversato la mia vita e il tempo. Un po' di messaggi, visto che vi ho chiesto a 50 anni dall'inizio dell'avventura delle radio libere, ma la vostra prima radio, perché si faceva un po' squadra con la radio di quartiere o con la radio che trasmetteva le dediche, e quindi è stato un momento d'avventura per chi faceva la radio in quegli anni, ma anche per chi ascoltava la radio. C'era un senso di appartenenza che, devo dirvi la verità, ritrovo, ed è bellissimo qui su RTR 99. Ti ricordi? C'è effettivamente tra noi un segno di appartenenza. Voi che ascoltate e noi che facciamo la radio, siamo, possiamo dirlo, un tutt'uno? Io penso di sì, ed è bello che sia così. Altra diversità rispetto a tutto il resto, perché nelle altre radio questa unione tra noi e voi non c'è. Quindi divulgate per quanto più è possibile il fatto che voi ascoltate RTR 99. Ti ricordi? Ecco, il vostro compito può essere certamente anche questo. Sentiamo un messaggio.
1: Fabio, buongiorno.
0: Ciao.
1: Francesco Taxi da Napoli.
0: Ciao Francesco.
1: Io mi ricordo, io sono originario dei quartieri spagnoli.

0: Pioli, Radio Quartieri Sound, negli anni 80, io ero 13enne, 14enne, facevo un programma e venerdì sera mi portavo i miei dischi, tutta la disco music degli anni 80, perché loro facevano musica popolare napoletana, io portavo i miei dischi e facevo questo programma il venerdì sera in questa radio che si ascoltava nelle vicinanze. È stato un bellissimo ricordo.
1: Grazie per averci raccontato questo tuo ricordo. Eh già, perché nelle prime radio libere molto spesso chi faceva il programma si portava i dischi da casa, succedeva assolutamente. Poi vediamo qui, Radio M100 Stereo con Cinzia Donti, che sì, come no, grandissima Cinzia Donti, importantissima, ascoltavo anche io, sì sì, certo. Però nessuno si ricorda della speaker, conduttrice che ho amato, che era Anna Citeroni, nessuno se la ricorda, ma io me la ricordo bene, assolutamente. Trasmetteva in questa radio proprio quella che cita il nostro amico Umberto, che all'inizio era Colleferro. Teleradio La Dispoli con nonna Gina e nonno Baffo come speaker. Ero piccolo e la domenica mattina mettevano in onda le richieste dei radioascoltatori. Grazie Massimo, bel ricordo anche questo. Ti ricordi di Diavolo Biondo? Certo, certo, l'ho anche conosciuto, Giorgio, che purtroppo non c'è più, però lui aveva fatto la sua campagna pubblicitaria su Roma, cioè come? Affittando spazi per mettere i manifesti o mettere le tabelle sugli autobus. No, no, no, no, no. Aveva fatto gli adesivi da attaccare sulle macchine? No, no, no, no. Lui si era comprato una boccetta di spray e su ogni muro c'era il nome della sua radio, Vai Diavolo Biondo. E comunque è stata secondo me la campagna pubblicitaria più efficace del mondo, quella lì. Mi ricordo che richiedevo le canzoni in una radio che ascoltavo tutti i giorni, sono andato anche a trovarli una volta, ma sai che mi sfugge il nome della radio, ormai ascolto soltanto voi di RTR 99, ti ricordi? È bello, assolutamente. Ricordo un sacco di radio, e ne ascoltavo tante, cercavo la canzone che mi piaceva di più, quindi non ho mai avuto una mia tra virgolette radio, ma tante radio, diventava la mia radio, la radio che trasmetteva appunto le canzoni che io amavo di più. Poi giravo su e giù con la manopola fino a che non arrivava la mia canzone del cuore, questo è un altro messaggio. Ricordo perfettamente le radio di quartiere, si ascoltavano sì e no proprio nel quartiere e ci vantavamo noi ascoltatori di conoscere casomai il proprietario. Vabbè, bei tempi sicuramente anche questi qui. Poi vediamo Radio Tor San Lorenzo, dediche tutta, per tutta l'estate, anni 70, Valentina. Grazie Valentina di questo tuo ricordo. Mi ricordo Radio Peter Flower a Milano, avevo anche l'adesivo. È stata una radio che ha fatto epoca, Radio Peter Flower a Milano, assolutamente. E già, bravo, avevamo anche gli adesivi, erano anche quelli un segno di appartenenza. E gli adesivi, per esempio, andavano a finire sul nostro armadio della cameretta. Avevamo tanti adesivi dei jeans, ma avevamo anche gli adesivi delle radio private, delle radio libere. E quello di Radio Peter Flower di Milano arrivò anche qui a Roma come adesivo, assolutamente. Io mi ricordo la primissima radio rock eccezionale. Oggi così così, adesso lo dico subito al mio amico Emilio Pappagallo, che ho ricevuto una critica per la sua radio. No, no, sono bravissimi ancora oggi secondo me. Emilio, c'è una critica per te, attenzione, attenzione, che poi ti prendiamo gli ascoltatori e vengono qua, su RTR 99, ti ricordi? Va bene, andiamo, andiamo. mandiamo a Ring My Bell per tornare a riavvolgere il nastro un po' e per tornare fino al 1979.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Dopo una giornata passate in ufficio. È bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
4: È la mia nuova acqua di casa.
5: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
6: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

Ecco qui, abbiamo ricordato la radio, certo, con questa canzone, ma anche con lo stesso Finardi, che non ha cominciato facendo il cantante, ma ha cominciato proprio dalla radio a Milano, Radio Milano International, e quindi un'avventura che in uno spazio con Andrea Torre lui ci ha raccontato. È stato molto emozionante quel programma con il capitano Andrea Torre, ma anche con Eugenio Finardi. Vediamo qualche altro messaggio. Anch'io non la ricordo, ma ho trovato traccia di una radio, Roma International Sound, Orris, trasmetteva sui 97 in FM. La sede era in via Acherusio, nel quartiere Nemorense. Io ascoltavo NCS, New City Sound, una radio di Montesacro, talenti, fatta da ragazzi giovani, se non ricordo male, 95.5 doveva essere la frequenza. Facevano la gara con un'altra radio di Montesacro che era Radio Studio M, FM 95.7, quindi erano pure vicine di frequenza. Che bei ricordi, da qui che è arrivata la spinta di fare anch'io la mia prima radio, RPR Radio, che inizialmente si chiamava Radio Universal Roma. Ma dopo un minaccioso telegramma di Radio Universal 2.0 cambiai il nome, avevo solo 14 anni e mi spaventai. Leonardo, sì. Bei tempi, ma quante ce n'erano di radio? Anche nello stesso quartiere, noi per migliorare l'ascolto della nostra 99 abbiamo poi acquisito un po' di radio che se no ci ostruivano l'ascolto, quindi siamo andati poi a comprare Radio Antenna Tuscolo, un'altra radio di Montesacro che era Studio M, mi sembra si chiamasse, poi c'era un'altra radio che si chiamava Radio Galassia. Mamma mia, quante ce ne sono state. Radio Noi Due Ostia e Radio Hello Johnny. A Ostia c'erano queste radio, sì, assolutamente. C'erano queste radio, c'era anche Radio Luna Ostia dell'amico Paolo Spiga, che adesso è il proprietario di Canale 10, che è una televisione importante proprio sul Canale 10. Ma c'era Radio Noi Due Ostia e Radio Hello Johnny, sì. Ricordo bene. Buongiorno, grazie Fabio per la trasmissione. Sono Paolo De Santis. Io la mia prima radio che ho ascoltato era a Monteverde, in via Poerio. Poi era TVR Voxon, notturno musicale. Vabbè, bentornato, grazie Fabio, ma grazie a voi. Allora, domani la continuiamo questa storia, però, perché guardate, è una bella storia. Queste radio che oggi quasi non ci ricordiamo più, però ci sono state nella nostra vita, e andavamo dalla ragazzina che ci piaceva e dicevamo: senti, guarda, oggi pomeriggio ascolta quella radio lì che io ti faccio una dedica. Perché eravamo timidi, però riuscivamo ad essere un po' più spregiudicati con la dedica alla radio. Il giorno dopo tu cercavi nel suo sguardo di carpire e capire se la dedica avesse fatto effetto. E poi lei veniva da te e ti diceva: guarda che io quella radio a casa mia non la sento. Vabbè, che bei tempi anche questi, ingenui e belli. Certamente. Io vi lascio con George Michael, ma vi lascio anche con Paolo Famiglietti, David Guarnieri, il capitano Andrea Torre, il jukebox della sera, e domani ci ritroveremo qui sempre su questa radio che si chiama RTR 99 Ti Ricordi. E allora grazie veramente a tutti. Io sono Fabio Martini e vado, ma vi dico: passate un buon tempo, e se rimarrete qui su RTR 99 Ti Ricordi, sarà davvero un buon tempo. A proposito, una cosa volevo dirvi: ho dato ai social di RTR 99 Ti Ricordi un'immagine, una fotografia che ho scattato durante il mio piccolo viaggio che ho fatto pochi giorni fa, quando ho visitato il museo dello sbarco in Normandia. Molto emozionante, devo dirvi la verità. E andatela a vedere questa fotografia, perché è praticamente, c'è un disco
e c'è naturalmente un apparecchio per ascoltare musica, e praticamente la narrazione è che anche in tempo di guerra, in qualche momento di, non possiamo dire certo di relax, ma insomma in qualche momento per cercare un po' di tranquillità, anche quei soldati che hanno rischiato la vita ascoltavano musica. E c'è questo giradischi dell'epoca, appunto, tipo La voce del padrone, che ho fotografato e l'ho fatta mettere proprio stamattina sui social di RTR 99 Ti Ricordi. Andatela a vedere, perché è la dimostrazione vera e reale di quanto la musica possa essere forse la cosa più importante della nostra vita, perché anche nei momenti brutti la musica riesce a dare quell'attimo di serenità. Grazie veramente a tutti. Domani si torna a far la strana nostalgia. Ora si torna ad ascoltare RTR 99 Ti Ricordi. Ciao da Fabio Martini.

0: la cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Le 13:03, buon pomeriggio, ben trovati su RTL 99, ti ricordi, da Paolo Famiglietti
4: e da David Guarnieri. Ciao Paolo,
3: come va questo martedì?
4: Va benissimo,
3: caldo, discreto, eh?
4: Vabbè,
3: insomma, ci refrigeriamo però con la musica, eh?
4: Sì,
3: ci proviamo.
4: Cosa perlomeno dedichiamo agli amici e alle amiche di RTL 99, ti ricordi?
3: Qualcosa dal sapore anche un po' reggae, un po' estivo.
4: Sì,
3: sì, volendo,
4: volendo.
3: Dedicato a una canzone di Ivano Fossati,
4: canta
3: però, allora, Loredana Bertè, ovviamente.
4: Ovviamente
3: qui, eh? È solo qui.

come non riconoscere ed apprezzare lo stile? Beh, in questo caso di Ivano Fossati, ma soprattutto di Loredana Bertè. È molto personale in questa Dedicato, che ha dato poi il là al grande successo dell'anno successivo, cioè E la luna bussò, ed è diventata anche lei un po' una cantante legata all'estate, con canzoni che ci hanno accompagnato come Non sono una signora, appunto la citata E la luna bussò, e anche questa Dedicato, non male, da ritrovare qui e solo qui su RTR 99, ti ricordi. Andiamo avanti fino al 1980, Climax Blues Band con Gotta Have More Love, canzone di cui è stato poi ripreso anche il campione successivamente per canzoni techno house, ma noi fermiamoci all'originale. Qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14. aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

Cosa succede in città? Così si domandava Vasco Rossi nel 1985 e lo ha fatto anche in questo pomeriggio di martedì su RTR 99, ti ricordi? Allora, sono le 13:17, adesso parliamo di un gruppo, gli Specials, che hanno recuperato questa canzone. In realtà neanche sembra una cover perché insomma non ha avuto grandissimo successo nella prima stesura, ma poi nel 79 gli Specials la ripresero, questa è Message to You Rudy, e divenne un grande successo soprattutto nel Regno Unito e numero uno in Nuova Zelanda e in Austria, e poi insomma c'era anche una produzione prestigiosa che era quella di Elvis Costello. Ma soprattutto questa canzone, al di là della pubblicazione nel 79, ha avuto nuova vita per l'inserimento nella colonna sonora del film Spider-Man Far From Home del 2019 e poi in uno spot pubblicitario, soprattutto in Italia, di una nota casa automobilistica che promuoveva questo doblò, insomma, a buon intenditor poche parole. Quindi divertente da ascoltare, visto che accompagnava uno spot pubblicitario. E allora arrivano gli Specials qui e solo qui su RTR 99, ti ricordi?

RTR 99, ti ricordi l'immensità, la voce di Johnny Dorelli, questo bellissimo motivo firmato da Don Bachi, detto Mariano e Mogol. Veniamo nell'ottobre del 1991, quando Johnny Dorelli proprio fu conduttore assieme a Raffaella Carrà di Fantastico, la dodicesima e ultima della serie del celebre spettacolo televisivo. Tra le ospiti ricordiamo Lisa Stansfield, che presentò il suo singolo, l'attuale singolo, naturalmente parlando di 1991, intitolato Change, e lo ritroviamo qui in questo martedì su RTR 99. Ti ricordo

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
2: Convenienza, ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, 12 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.

0: da 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
3: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia, concessionariafiori.it.
4: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
5: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
4: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino, da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
5: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
4: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo Family e indirizzi su otticasalvagente.it.

RTR 99, ti ricordi la voce di Anna Oxa, inconfondibile. Secondo posto a Sanremo nel 1978, rivelazione assoluta. Appena sedicenne, non aveva compiuto neanche 17 anni con questo brano di Ivano Fossati e Guido Guglielminetti. Dal 78 andiamo avanti di 3 anni, 28 di luglio 1981. Era un martedì televisivo, per esempio. Andiamo a vedere cosa ci offrì il palinsesto d'epoca. La Rete 1 ci portò a vivere una eccitante tribuna sindacale con un incontro tra Confagricoltura e Confcommercio a cura di Iader Iacobelli. Forse qualcuno di voi ricorderà questo appuntamento molto molto seguito. E poi di fila Mister Fantasy di Paolo Giaccio per la regia di Emilio Uberti e la conduzione di Carlo Massarini. In questa puntata il video di Johnny Mitchell, lo spazio Italian Graffiati ovviamente affidato ad Ivan Cattaneo, l'intervista Grunt, la ricordate questa intervista polemica, satirica di Mario Luzzato Fegiz a Peppino Di Capri, e il finalone con i Rolling Stones. Ma restiamo in tema grandi artisti dal Regno Unito, qui in più David Bowie su RTR 99 ti ricordi con Under Pressure.

Una canzone, Figaro, dal 1998, Renato Zero, qui nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi, non solo musica ma anche ottimi consigli. E infatti vi parlo di MC Restauri, che è un'azienda che opera nel settore dell'edilizia, lo fa da tanti anni e da tanta esperienza e serietà, specializzata soprattutto nella ristrutturazione di casali, ville e appartamenti di pregio. MC Restauri, sostanza e non apparenza, chiamateli, contattateli subito a nome di RTR 99, ti ricordi, allo 06 3972 3846. MC Restauri per ogni cliente mette a disposizione un servizio completo che va dalla consulenza alla progettazione fino all'esecuzione dei lavori, garantendo ovviamente la piena soddisfazione del cliente e un risultato finale di qualità ed effetto. Non esitate assolutamente, contattate subito la MC Restauri allo 06 3972 3846. Un consiglio di RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi? Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
1: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.

Antonello Venditti, Notte prima degli esami, da cuore questo fortunatissimo LP del 1984 che dettò legge nella classifica di quell'estate, di quell'anno. 1967, un brano di Bob Gaudio e Bob Crew intitolato Can't Take My Eyes Off of You, tantissime le versioni, Gloria Gaynor, Boys Town Gang, anche Mina naturalmente, ma oggi vi presentiamo l'edizione più famosa, ossia quella di Frankie Valli, che ci porta dritti dritti indietro fino al 1967 su RTR 99. Ti ricordi?

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri.

0: mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

Lo diciamo spesso e lo diciamo soprattutto in questa occasione che in due si canta meglio. Mine Alberto Lupo con Parole Parole nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? Con Paolo Famiglietti, con Davide Guarnieri, ma anche con Belinda Carlisle, che con questa canzone Heaven is a Place on Earth si stacca definitivamente dal suo gruppo d'origine, le Go-Go's, e appunto a fine anni 80 firma un grandissimo successo mondiale. Il concetto è un po' quello del paradiso che può esistere anche sulla terra quando si vive una grande storia d'amore. E allora la viviamo insieme a Belinda Carlisle su RTR 99, ti ricordi?

0: settimana. Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

La musica che gira intorno dalle città di frontiera, Ivano Fossati e il 1983, da sottolineare qui su RTR 99, ti ricordi. Adesso invece andiamo indietro di 10 anni, almeno rispetto a questo album di Ivano Fossati. Nel 1973, il 28 di luglio, si tiene Watkins Glen, la folla più grande di sempre. Questo è un titolo da un giornale dell'epoca. All'autodromo proprio di Watkins Glen, nello stato di New York, si presentano qualcosa come 600.000 persone, probabilmente. Non aspettate in questa misura, per un solo giorno di musica rock con Allman Brothers, Grateful Dead e The Band. Quindi il rock che vince su tutto e che attira in questa giornata calda, immaginiamo, perché poi ha un autodromo con l'asfalto rovente. Era il 28 luglio del 73. Come del 73 questa canzone, questo successo di Jim Croce, come dire, musicista e cantautore forse non conosciutissimo ma molto apprezzato da pubblico e critica. I Got a Name qui su RTR 99, ti ricordi?

Beh, Nico Fidenco ci ha riportato in una dimensione molto sensuale, marina, con questa spiaggia evocata, descritta dallo stesso nel 1961. Legata a un granello di sabbia su RTR 99, ti ricordi? Beh, cambiamo completamente atmosfera con il 1996, un brano lanciato da Winona Judd e poi presente nella colonna sonora del film Phenomenon con John Travolta, Kira Sedgwick e Forest Whitaker, interpretato da Slow Hand, Eric Clapton, ed è proprio lui che ascoltiamo in questo pomeriggio su RTR 99, ti ricordi, con Change the World.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
4: Solo da Fiori si acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Fiori.it.

L'altra donna dei Pooh, 1990, un LP fortunatissimo intitolato Uomini Soli, ovviamente dall'omonima canzone che vinse Sanremo nel 1990. RTR 99, ti ricordi? Vogliamo andare alla fine di luglio del 1982? Dai, nella sede Rai di Viale Mazzini, appunto, in tale data, si svolge la conferenza stampa di presentazione dello sceneggiato Scarlatto e Nero per la regia di Jerry London, già artefice del grande successo di Shogun. Il protagonista di questo sceneggiato è il leggendario Gregory Peck, che interpreta Monsignor Hugo Flaherty, un sacerdote realmente esistito che durante l'occupazione tedesca salvò numerosi prigionieri. Accanto al premio Oscar Gregory Peck, altri premi Oscar come Christopher Plummer, John Gielgud e il nostro Ralph Vallone. Invece non partecipò alla serie per altri impegni Claudia Cardinale. Restiamo nel 1982, lo facciamo con uno dei grandissimi successi di quell'anno. Si chiama Eye in the Sky, chiaramente Alan Parsons Project, qui su RTR 99, ti ricordi?

Nel 2004 Zucchero realizzò questo album Zucchero, insomma Zu e Co, con tanti artisti che collaborarono con lui, in questo caso Indaco dagli Occhi del Cielo, insieme alla musicista, in questo caso perché non intervenne in voce, Vanessa Carlton, e fu un grande successo. Come, se parliamo di successi, c'è Borgo Petroro per voi, perché nel castello medievale di Borgo Petroro la sapienza delle maestranze ha permesso la creazione di 13 camere. Sono tutte molto belle, comode, eleganti, alcune suite con spa privata dove passare delle giornate indimenticabili. È un posto magico immerso nella campagna di Todi dove passare appunto delle giornate memorabili. D'estate c'è la piscina all'aperto con una vista mazzafiato, avete la possibilità di noleggiare le bici elettriche e poi mangiare veramente in maniera splendida e gustare i prodotti freschi e rigorosamente artigianali nella sala colazione, e poi anche al ristorante La Locanda Petreia che vi offre materie prime di sola eccellenza, un'esperienza da fare assolutamente. E per chiudere in bellezza anche il parcheggio privato, quindi nessun problema anche per parcheggiare la vostra automobile. Per informazioni, prenotazioni o comunque contattare direttamente Borgo Petroro potete farlo sul sito borgopetroro.it o direttamente allo 075 9978543. Ricordate sempre di qualificarvi come ascoltatori di RTR 99 Ti Ricordi per avere una scontistica dedicata. Vi ricordo il numero di telefono da chiamare immediatamente. Borgo Petroro risponde allo 075 9978543. Borgo Petroro, un consiglio di RTR 99 Ti Ricordi.

0: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Io rinascerò, Cervo Primavera, Riccardo Cocciante, Cervo Primavera e basta, naturalmente. O io rinascerò nella versione spagnola dello stesso Cocciante, diciamolo anche, perché insomma spesso e volentieri i cantanti italiani hanno reinterpretato le loro famose canzoni anche in lingue estere. Cocciante lo ha fatto, devo dire, spesse volte con ugual successo come nelle interpretazioni nella lingua italiana. RTR 99, ti ricordi adesso, a proposito di successi mondiali, mamma mia, Burt Bacharach, Al David, due autori eccezionali per un titolo un po' complicato, There's Always Something There to Remind Me, che è stata lanciata per lo più da Sandy Shaw, anche in italiano come Il Mondo nei Tuoi Occhi. In questo caso ascoltiamo la versione in inglese, però con la musa di Burt Bacharach, ossia Miss Dionne Warwick, su RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Mancini torna sulla panchina azzurra, lo ha annunciato il presidente della FIGC Malagò. Il tecnico marchigiano, vincitore dell'Europeo 2021 ed ex selezionatore dell'Arabia Saudita, torna così alla guida della nazionale. E Claudio Ranieri è vicino alla nomina come nuovo direttore tecnico dopo le dimissioni di Paolo Maldini. Forte terremoto di magnitudo 7.1 in Giappone. Una violenta scossa nella prefettura di Kumamoto. È scattato anche l'allarme tsunami. Crollate diverse abitazioni, almeno 50 le persone ricoverate. Ex Ilva, vertice a Palazzo Chigi dopo lo stop della magistratura. Governo e sindacati si confrontano sull'ex Ilva dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni. Scatta il taglio delle accise, ma solo sul gasolio, sconto di 17 centesimi, valido fino al 6 agosto. Per la Premier Meloni si tratta di un intervento tempestivo, mentre le opposizioni e le associazioni dei consumatori giudicano la misura insufficiente. È tutto da Nicola De Muro.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

Cose da RTR 99, ti ricordi andare a pescare da metà degli anni 70 questa Cavallo Bianco dei Mattia Basar, ma insieme ad altre canzoni bellissime di Antonella Ruggero e compagni ritrovate proprio qui su RTR 99, ti ricordi. In questo pomeriggio di martedì 28 di luglio spaziamo dagli anni 70 dei Mattia Basar agli anni 80 dei Foreigner. Molte le canzoni che insomma hanno proposto nel corso della loro fortunata carriera, ma ce n'è una soprattutto, I Want to Know What Love Is, del 1984, che fu addirittura candidata ai Grammy Awards, perse con USA for Africa, quella We Are the World, però forse insomma anche a giusta ragione perché era più popolare evidentemente, ma è rimasta sempre una bella canzone da ascoltare e da ballare, un lento come si diceva una volta. Su RTR 99 ti ricordi?

0: ti ricordi.
1: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
2: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati, un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
4: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.

Io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas. Ma va.

0: Mon amour.
1: La voce di Adriano Celentano con Susanna su RTR 99, ti ricordi questo motivo molto divertente del 1984, cover di Susanne dei Wolf-Dat-Kunz, una canzone tedesca tradotta in italiano, pensate un po', da Sergio Caputo per l'album I miei americani di Celentano, che ovviamente non considerava soltanto canzoni statunitensi ma anche canzoni europee, appunto da questa tedesca che vi ho citato fino ai Beatles, ma sappiamo che il molleggiato insomma spazia in lungo e in largo come soltanto lui sa fare. E dal 1984 appunto di Celentano con i suoi americani, appunto primo volume, a una canzone del 1978 come vi dicevo, che lanciò un gruppo guidato da una bellissima e affascinante bionda, ossia Debbie Harry, parliamo naturalmente dei suoi blondi. Parallel Lines, il titolo dell'album, con questo singolo, con una copertina molto hot che venne in qualche paese anche censurata. La canzone è Heart of Glass e la ritroviamo nel pomeriggio di RTR 99. Ti ricordi?

Che tante cover ha avuto nel corso degli anni, anche una fortunatissima di Mariah Carey, da Henry Nilsson fino a l'italianissima Per chi dei Gens. Era il 1972, da ritrovare, da ripercorrere qui nel pomeriggio di RTR 99 Ti Ricordi. Come giusto e doveroso ricordare questa offerta in corso di Chinotissimo. Per voi ci sono 48 bottigliette o anche lattine di Chinotissimo a 50 euro e compresa la consegna su Roma. Ma subito in omaggio per voi ci sono 24 bottigliette o lattine di Spumissima, quindi un'offerta da non lasciarsi sfuggire, e per la convenienza e per le 24 bottigliette in omaggio, ma anche per la consegna su Roma. E allora il numero da chiamare subito è lo 06 944 28713. Comunque, per saperne di più, chinotissimo.com è il sito internet. E allora 06 944 28713 per questa offerta di 48 bottigliette o lattine di Chinotissimo a 50 euro, come dicevamo, compresa la consegna su Roma, e in omaggio per voi 24 bottigliette o lattine di Spumissima. 06 944 28713. Chinotissimo, un consiglio di RTR 99 Ti Ricordi.

0: www.lococcoli.it. Lo Coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfis 8.99, TAIG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
2: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria Fiori.it.
3: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
4: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
3: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
4: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
3: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.

I ricordi che riaffiorano qui e solo qui su RTR 99, ti ricordi, molti legati anche al Festival di Sanremo, soprattutto quelli italiani, ma non solo, in questo caso anche canzone che lo vinse il Festival di Sanremo, Mino Vernaghi e la sua Amare. Amiamo molto il Festival di Sanremo, ma amiamo molto in questo spazio anche le classifiche, in questo caso classifica degli album più venduti nella settimana che andava appunto dal 28 luglio del 1984 in avanti, dove avere la meglio erano le compilation. Infatti alla posizione numero uno c'era il famoso Mixage, poi le canzoni per l'estate, era una triade di canzoni italiane e straniere appunto per la buona stagione. Al numero 3 troneggiava Gianna Nannini con Puzzle, forte anche della sua Fotoromanza. Poi al quarto posto Vasco Rossi con va bene così. Al quinto ancora una compilation Pole Position, e guarda un po', anche alla sesta posizione c'era una compilation molto importante che molti di noi avranno anche comprato, quella del Festival Bar 84, che

Ligabue alle 15:45 minuti primi, RTR 99, ti ricordi, ho perso le parole dal suo film d'esordio, un successo anche sul grande schermo, al botteghino naturalmente, Radio Freccia, interpretato da Stefano Accorsi e Ligabue e Stefano Accorsi vennero tra l'altro premiati con il David di Donatello, l'uno per il regista esordiente e l'altro per il miglior attore protagonista. E adesso 1979, i Police, Regatta de Blanc e il loro album guidato da Walking on the Moon su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
2: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
3: No, no! Stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
4: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 12,65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.
6: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
7: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
8: E che fai? Chiudili fuori casa.
7: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
9: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
7: Contattala Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

0: RTR 99, ti ricordi Domenica Bestiale anche di martedì? Va benissimo, Paolo?
1: Assolutamente sì, anche se siamo al 28 di luglio, però ci prepariamo per la domenica, insomma, si può fare anche questo, assolutamente.
0: Sì.
1: Tutto è concesso.
0: Ma certo, cioè, basta avere un po' di fantasia e tutto
1: è tutto ritorna.
0: Consentito, giusto?
1: Assolutamente, assolutamente. Pochi minuti alle 16 sta per arrivare il capitano Andrea Torre.
0: Esatto, sì, Andrea vi terrà compagnia fino alle 20 con la sua trasmissione e a questo punto, Paolo, che cosa propone il menù?
1: Il menù propone Hold On and Come, un classicone che è stato ripreso anche successivamente, ma qui da Sam and Dave.
0: Perfetto, e allora insomma,
1: siamo pronti per ascoltarcela.
0: Mi pare perfetto. E allora, con la musica di Sam and Dave, la loro Hold On and Come, che tra l'altro venne cantata in italiano dai ragazzi della Via Gluck, si chiamava Il Contadino, e poi la fece anche Celentano.
1: L'ha ripresa, ovviamente, si è riappropriato.
0: Esatto.
1: Il buon molleggiato, ha fatto bene. Allora, Sam and Dave con Hold On and Come. Ciao David.
0: Ciao Paolo, ciao a tutti gli amici e le amiche di RTR 99, ti ricordi? A domani.
1: A domani alle 13.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Roberto Mancini torna CT Azzurro. Claudio Ranieri, nuovo direttore tecnico. La FIGC ha annunciato il ritorno di Mancini alla guida della nazionale dopo l'esperienza in Arabia Saudita. Contestualmente Claudio Ranieri è stato nominato direttore tecnico a seguito delle dimissioni di Paolo Maldini. Violento terremoto in Giappone, un forte sisma di magnitudo 7.1 ha colpito il sud-ovest del paese, vittime e crolli a Kumamoto, decine i feriti, esplosione in un centro commerciale con persone sotto le macerie, scattato e poi rientrato l'allarme tsunami. Sergio Mattarella a Pantelleria per il decennale del Parco Nazionale, prima storica visita di un capo dello Stato a Pantelleria, dove Mattarella ha celebrato i 10 anni del Parco Nazionale. Il presidente ha richiamato l'importanza delle isole minori prima di salutare i cittadini dell'isola. Vertice a Palazzo Chigi sul futuro dell'ex Ilva tra governo e sindacati per gestire l'impatto della sentenza della Corte d'Appello di Milano che impone lo spegnimento dell'area a caldo a Taranto entro 90 giorni per evitare le emissioni nocive. Le sigle sindacali insistono su un intervento d'urgenza del governo e sulla nazionalizzazione. È tutto da Nicola De Muro.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Le 16:02, martedì 28 luglio, RTR 99, ti ricordi, dopo Paolo Feminietti, David Guarnieri, è il turno di Andrea Torre. Buon pomeriggio, come state? Sballottati i miei, sballottati dalle questioni del mondo, sballottati da questi cambi di clima, tra il caldo esterno e l'aria condizionata che ci fa anche un po' battere i denti a quest'ora del pomeriggio. Inizia la Torre Terapia, fatevi sballottare a questo punto, visto che ci siamo dal vostro capitano. Inizia la navigazione, inizia questo martedì da Amedeo Minghi.

0: ma questi nostri ringraziamenti, dico in termini generali, quanto dovranno durare ancora? No, per dire, questo senso di riconoscenza, quanto? No, c'è leggerezza nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? C'è leggerezza quando c'è la torre terapia.
1: Capitano, come sono andate le ferie? Tutto a posto?
0: Grandissimo, questo è il mio carissimo amico che si chiama Fabrizio Sinceri, ragazzi, ricordate il Faber Beach a Ostia? Ricordate? Io ricordo molto bene perché usavo anche recarmi in quella, su quella torretta, salire quegli scalini della torretta per fare un po' di radio dal Faber Beach di Ostia. E come sono andate, amico mio? Molto differenti rispetto a quelle di quegli anni lì, insomma, modalità catacomba, quindi persiane tirate giù, serrande tirate giù rigorosamente, giusto un filo di luce, tantissima aria condizionata e poi libercoli da consultare per entrare in mondi fantastici, per vivere le avventure di chi ha scritto dei bellissimi romanzi, e mi è servito veramente tantissimo. Ti voglio bene, amico mio, ti voglio veramente molto molto bene. Io sono Andrea Torre, siamo insieme fino alle ore 20, stavo per dire 24, non so perché mi è venuta questa idea così malsana, per quanto qualcuno Ezio suggerisce di inoltrare una richiesta di allungamento della fascia della torre terapia, ma non ci provate, non ci dovete nemmeno provare a fare, capito Ezio? Non devi nemmeno, pensa a guidare, pensa a divertirti in questo viaggio accompagnato dalla musica di RTR 99, ti ricordi? Quindi Torre 99, sottotitolo La Torre Terapia. Sono il primo ad aver bisogno a quest'ora del pomeriggio di scaricarmi di tutte le tossine accumulate, respirate attraverso il naso, la bocca, ma anche attraverso le orecchie, quello e gli occhi, quello che ci tocca vedere, che ci tocca sentire. Siamo in navigazione, abbiamo mollato gli ormeggi e andiamo al 1978. Qui abbiamo un Oscar per la miglior canzone originale da un film, abbiamo il premio speciale, abbiamo il Golden Globe e abbiamo anche il Grammy Award. Abbiamo un grandissimo autore che si chiama Paul Jabara, ma soprattutto alla voce una meravigliosa Donna Summer su RTR 99, ti ricordi? Balleremo tanto questo pomeriggio. Iniziamo dall'ultimo ballo, via!

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Supera i 100.000 ascolti giornalieri. Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14. aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

planando sulle onde, allontanandoci dalla terraferma. Non mancherà poi l'occasione, ovviamente, per fare qualche immersione. Ci fermiamo in qualche bel posto e andremo a scavare nel profondo, come avviene del resto. È proprio la modalità della torre terapia di RTR 99, ti ricordi? Ma la partenza deve essere un po' una sorta di terapia d'urto rispetto a quell'appesantimento che abbiamo raccolto fino alle 16:19 di questo martedì 28 di luglio. A questo punto, in questo momento della giornata, serve questo anche per combattere la voglia di schiacciare un pisolino, il nap time, una pennichella. Niente pennichelle quando c'è la torre terapia su RTR 99, ti ricordi? E quando la torre terapia vi propone qualche versione estesa, quindi disco mix di pezzi molto famosi, insomma, colonne sonore in questo caso. In questa particolare occasione abbiamo ritrovato un Filippo e Giorgio Moroder che contribuirono a realizzare la colonna sonora di questo film. Giorgio Moroder veniva dal grandissimo successo della Storia Infinita, li aveva chiamato il cantante Limaldi Kajagoogoo per interpretare appunto Never Ending Story per la successiva colonna sonora, un altro film di genere fantasy. Invece decise di ingaggiare il lead vocalist, il leader degli Human League, Philip Hockey, e così questa è la versione estesissima

quanto ci piace. Noi di RTR 99 ti ricordi, violare le regole radiofoniche, una delle regole principali è non si possono suonare i mix, bisogna ovviamente concentrare nella versione 45 giri, perché sennò magari la gente si annoia. Insomma, il disco mix va bene per essere usato in discoteca, per essere ballato, e noi invece facciamo anche di questo. Ho recuperato, oggi ho voluto recuperare con Marco Lolli questa nostra vecchia abitudine, il disco mix, così si diceva ai tempi, il disco mix di Together in Electric Dreams, la più grande esperta degli anni 80, al 338 99 00 99 0, la nostra amica Marina. Phil era un figo ai tempi, Phil Oakey di Human League, ora è completamente calvo e ho faticato a riconoscerlo. Non è l'unico, insomma, l'altro giorno mi è ricomparso Andy Wrigley dei Wham, così come anche Peter Frampton, soprattutto quelli che avevano tanti capelli. Oggi vederli in una condizione che è anche abbastanza naturale a una certa età, insomma, ci fa un pochettino senso, ci fa un pochettino, no, più che senso, ci fa un pochettino effetto, ma è giusto che sia così, perché il tempo va avanti e non bisogna combatterlo, bisogna solamente cavalcarlo. Ci sono alcuni autori, uno in particolare un autore italiano che ha scritto non solamente dei testi importantissimi, sto parlando di Mogol, ma che ha messo a disposizione questi testi per il nostro linguaggio comune. Le frasi prese dalle sue canzoni sono state poi utilizzate nel nostro linguaggio, quando dovevamo dire qualcosa utilizzavamo la parte di una sua canzone. Per esempio, lo scopriremo solo vivendo, che è diventato di uso comune nella lingua italiana. E adesso ve ne sottopongo un altro. Se vi dico "poi d'improvviso lei sorrise", a voi quale canzone viene in mente?

meravigliosa, molto psichedelica, molto lisergica, copertina infatti di Mario Schifano, il grandissimo Mario Schifano, con il bollino di Bandiera Gialla, il programma dove questa canzone fu lanciata. L'Equipe 84 fu uno di quei gruppi che a un certo punto si preoccupò di uscire dal meccanismo delle cover e di trovare qualcuno che gli componesse della musica originale. Chi meglio di Lucio Battisti? Era il 1969, mese di settembre, tra l'altro, che ha una certa attinenza, una certa ricorrenza nei testi di Mogol, ma ci torneremo più tardi, mettiamo un puntino rosso. Intanto trasferiamoci nel 1999. Artista molto bella, molto brava, ci ha fatto molto sognare con questa Here With Me. Si chiama Dido. I didn't hear you leave.

0: 99. Ti ricordi?
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta? È tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
4: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
5: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e del gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
6: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

essendo io stato un ragazzo degli anni 70, ho conosciuto prima la versione di John Lennon rispetto all'originale di Benny King, scritta insieme a Lee Berenstoller, tra l'altro, grandi autori di musica americana. Eh sì, credo che sia stata proprio così. Credo che il mio primo impatto con questo 45 giri, con questa canzone, fu con questo 45 giri, che suonava tante volte sul vecchio giradischi Torrens TD-160. Il grande Claudio Mattoni, nel suo studio 4-1, ospitava sei ragazzi talentuosissimi, molto, molto bravi nell'evocare un vecchio stile americano, il doo-wop. E non aveva nemmeno un gruppo, non aveva un nome, scusate, questo gruppo, ma notò che erano vestiti tutti di nero e quindi gli chiese se questa cosa fosse voluta e loro gli risposero che era solamente un caso. Ne uscì quindi automaticamente il nome del gruppo, i Neri per Caso, su RTR 99, ti ricordi?

Gianluca da Ostia. Si può amare da morire, ma morire d'amore no. Mica è da tutti, Grandissimi Neri per Caso con Ciro, il suo orecchio assoluto. Cos'è l'orecchio assoluto? È la capacità di riconoscere le note solamente ascoltandole, molto semplicemente. Nel 1979, dopo il grandissimo regalo televisivo che ci fece insieme a Sammy Barbeau, Piccolo Slam, Stefania Rotolo ebbe un programma, finalmente un programma tutto suo, che aveva una sigla finale che spesso torna a girare qui nei pomeriggi, nella torre terapia di RTR 99, ti ricordi? Il cocktail d'amore. Ma la sigla iniziale, vogliamo recuperarla oggi per regalarci il primo colpo di tacco di questo martedì 28 luglio su RTR 99, ti ricordi? La sigla iniziale si intitola

0: www.radioticino.it.
1: È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
3: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482, cartolinformatica.it.

0: Unica sede.
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.

arrivando. Quando quest'anno coincide con il cambio di decade, almeno una volta era così, c'erano le trasformazioni. Porterà delle trasformazioni, ce ne sono state tra gli anni 50, gli anni 60, gli anni 70, gli anni 80 e poi entrati in questo nuovo millennio nel 2000. Secondo me questa differenza, questo cambio di modalità, questo cambio di gusti musicali, questo cambio nel nostro costume, nella nostra società in generale, si è un pochettino affievolito, diciamo, vedo un pochettino più parro, almeno questa è la percezione che io dal 2000 in poi. Ma fino a un certo punto si cambiavano le mode, arrivavano le mode dagli anni 50, arrivavano le mode musicali degli anni 60, arrivavano anche i balli sono quelli che hanno caratterizzato delle epoche specifiche. E fino alla fine degli anni 50 il rock and roll era un ballo che veniva effettuato in genere in coppia, insomma non c'era l'idea di ballare da soli. Un ballo specifico invece portò a quell'idea su quelle piste da ballo che alle volte erano anche le platee di trasmissioni televisive. Ce n'è una importantissima, è stata l'Antesignana, prima abbiamo citato Piccolo Slam, dove Sammy Barbò e Stefania Rotolo mettevano i dischi o fingevano di mettere i dischi, lanciavano questi dischi, li presentavano e sotto il pubblico ballava. Ce ne sono state tante di queste trasmissioni famosissime in America, ne citiamo sempre Soul Train, ma il primo programma in assoluto a proporre questo formato fu American Bandstand di un signore che si chiama Dick Clark. I gruppi più in voga del momento si esibivano sul palcoscenico e sotto i ragazzi ballavano e provavano anche i nuovi balli, arrivavano i nuovi balli, le nuove mode. Ed è lì che lui notò, il signor Dick Clark, un ragazzo che era particolarmente talentuoso, un po' perché si rifaceva a Fats Domino, Elvis, i re incontrastati di quel periodo, li imitava molto bene e ballava anche molto bene questo nuovo ballo che sarebbe arrivato dal 1950, anzi dal 60 per essere precisi. Aveva un nome però poco adatto, bisognava inventare un nome che suonasse bene ed è lì che a un certo punto questo nome fu trovato. Signori, era il momento di Chubby Checker.

0: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 6 di birra Moretti ricetta originale da 66 centilitri a 4,79 euro. Scopri di più su conad.it.
1: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

ancora dei dubbi che Lucio sia stato uno dei padri del progressive rock italiano, ecco, io metto il retro di pensieri e parole insieme a te, sto bene, tutti questi dubbi vengono totalmente fugati, non solamente perché era in grado di interpretare questo stile che veniva dall'Inghilterra, ma perché proprio con la sua grande fabbrica di suoni, la numero uno gli dà la possibilità a tanti musicisti, per esempio la premiata Fornaria Marconi, di farsi sentire, insomma, e far diventare il progressive rock anche in Italia uno dei generi preferiti da tantissima gioventù, sebbene a quei tempi si chiamasse pop, ma questa è tutta un'altra storia. 17.8 martedì 28 luglio RTR 99 ti ricordi, al cospetto di tre signori meravigliosi, si chiamano Andy Connell, Martin Jackson, è una cantante che veniva dal mondo della moda, era stata una stilista, questo le servì moltissimo poi per curare la sua immagine, sempre molto elegante durante tutta la sua carriera, che iniziò con questa canzone qui. Ci sono gli Swing Out Sister e questa è Breakout.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
5: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
4: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
5: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista sole e anche sole graduati.
4: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
6: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate ha un altro livello.

Chapin, Keep Dressing Fella. Ascoltando questo pezzo in una discoteca che Mario Lavezzi decise di lasciarsi ispirare, e in effetti, se ci pensate, c'è moltissima attinenza. Però i grandi dell'arte traggono ispirazione da tante cose, anche dai loro colleghi, per esempio. E poi una bella squadra di musicisti, Walter Calloni alla batteria e un ottimo Dino Cappa al basso per In Alto Mare, dove vi ha portato adesso il capitano di RTR 99 Ti Ricordi, la nostra navigazione. Ci fermiamo un attimo, però invece di entrare nell'acqua e quindi immergerci e cercare di raggiungere profondità molto molto molto lontane, io propongo invece di invertire il nostro punto di vista, è più che andare in basso da qui, in questo punto in cui l'acqua è molto calma, e invece prepariamoci a un bel volo, una bella camminata, una bella scalata verso zone molto molto molto alte. Una volta al mese ce la regaliamo questa opportunità insieme a Led Zeppelin su RTR 99 Ti Ricordi.

0: away to heaven.
1: Tutti i 7 minuti e 57 solo su RTR 99, ti ricordi? Un viaggio che ci regaliamo almeno una volta al mese. Man mano che passano gli anni aumenta il desiderio di rincontrare le persone che ci sono venute a mancare. I nostri affetti più cari non ci sono più e vorremmo anche solamente un attimo andarli a avvicinarci a loro, poterli vedere ancora una volta, magari scalare quella scala, quella stairway che porta verso il paradiso, per vedere come se la stanno passando, come secondo me stanno divertendo molto più di noi qui sul pianeta Terra, e anche solamente per un ciao verso quelle persone che ci mancano veramente tanto e ci mancano ogni giorno di più. Ma vorremmo anche, perché noi non ci basterebbe questo, vorremmo anche poter tornare indietro e una volta salutate le nostre persone care, e questo invece non è possibile, almeno da quello che io so, da quello che mi è dato sapere, non lo so. E visto che siamo in tema, andiamo a quel tragico Sanremo del 1967, quel Sanremo dove una canzone forse potrebbe essere interpretata anche come una sorta di presagio, perché il titolo in effetti si abbinava tragicamente bene alla scomparsa improvvisa, all'addio che diede al mondo Luigi Tenco. La penna di Franco Califano, Nicola Salerno, Nisa, la musica era di Umberto Bindi e lei è Ornella Vanoni.
2: Ecco, la musica è finita.

La musica a un certo punto finisce, però c'è sempre la possibilità di continuare ad usufruirne e a goderne in un'altra dimensione magari, no? 1967 Ornella Vanoni cantava questa meraviglia a Sanremo in Italia, dall'altra parte dell'oceano, sempre nel 1967, i Buck Stops invece ci regalavano questa perla qui intitolata The Letter.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
5: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
4: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
5: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
4: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
6: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
7: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
6: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
9: Solo da Fiori si acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria Fiori.it.

Ecco qui, la nera signora. Meno male che Roberto Vecchioni, con il contributo di Angelo Branduardi, diede un tono molto leggero a questo tema, che se volessi veramente appesantire questo martedì pomeriggio potremmo collegare a quanto detto e quanto analizzato con La musica è finita con Stairway to Heaven, ma evitiamo, ci manca solamente la nera signora. La compose in autostrada da Milano a Bologna, immaginando il professor Roberto Vecchioni di essere sulla via della seta. Ecco perché il titolo Samarcanda era il 1977, 3 anni dopo. Un grande incontro, scontro-incontro tra Titani, Barry Gibb, i Bee Gees, e la voce per antonomasia proprio della bella musica elegante americana, quella di Barbara Streisand. Ne nacque un 33 giri fantastico, rappresentato innanzitutto da questa canzone intitolata Woman in Love.

linea ormonale intrapresa, vissuta profondamente, ricordando questa canzone che accompagnava i nostri balli lenti. Eh sì, ne ha accompagnati veramente tantissimi. Questo incontro tra Barry Gibb e i Bee Gees, lui era talmente, diciamo, sentiva talmente importante la presenza di Barbara Streisand, era veramente particolarmente, sentiva condizionato, era talmente tanta l'adorazione nei confronti di Barbara Streisand che aveva deciso quasi quasi di rifiutare, poi in realtà si incontrarono e ne nacque questa meraviglia. Piccola particolarità, amici e amiche all'ascolto di RTR 99, ti ricordi, per chi è interessato alle cose un pochettino più tecniche, il loop di batteria di Woman in Love è lo stesso identico di Stayin' Alive, cioè lo stesso suono, solamente molto rallentato, equalizzato in un'altra maniera, però in sala di registrazione presero la ritmica di Stayin' Alive, la rallentarono e ne uscì naturalmente questa traccia base, per una delle canzoni più belle, le canzoni d'amore più belle della storia della musica. Sono 17:43, questa è la Torre Terapia, io sono Andrea Torre. Personaggi, grandi artisti che ci mancano, ce ne sono un paio che si incontrarono meravigliosamente nel 1991. Sto parlando di Pierangelo Bertoli e di Andrea Parodi, quindi Pierangelo Bertoli e i Tazenda, e quindi torna a suonare, spunta la luce.

Disamparados, quelle persone, perché dovremmo essere tutti uguali, dovremmo essere tutti quanti del genere umano, però alcuni vengono costretti a vivere tra i rifiuti della società, soprattutto anziani, soprattutto bambini, e allora i rifiuti sono quelli che li creano, e noi molte volte rappresentiamo questi rifiuti ed è bello questo ricordo di questa grandissima collaborazione che ovviamente aiuta a far scaturire un po' di ricordi importanti. Il mio amico, mio fratello Ezio Bertoli Parodi, mi ricorda i miei 2 anni di Sardegna e anche l'ultima esibizione di Andrea a Cagliari al Teatro Romano, l'anfiteatro. Era un fantasma di uomo, ma duro come la quercia anche allora. Ti abbraccio fortissimamente, amico mio, perché riuscire a scatenare delle emozioni così forti, così profondi, è uno dei delle componenti della torre terapia, perché da lì poi ci si scarica e si è pronti per ricaricarsi delle cose belle della vita, e ce ne sono tantissime da vivere, da raccogliere anche oggi, questo martedì 28 luglio. Per esempio, la proposta musicale di RTR 99, ti ricordi? Qui c'è la torre terapia, c'è anche il primo album degli Even 17, il loro esordio, il loro debutto, intitolato come questa canzone qui, Penthouse and Pavement, solo su RTR 99.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
2: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
4: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

una delle mie attività preferite, piangere di gioia. Per potersi dedicare a questa attività servono gli artisti giusti e le canzoni giuste, e questa è una di quelle canzoni, almeno per quanto mi riguarda. Elisabetta mi scrive di aver visto una cosa in TV qualche sera fa, l'ho vista anch'io. Ho visto per caso Raffi in TV, che ormai accendo pochissimo, con il nuovo singolo Leggero in mezzo a tanti giovani, un po' di tenerezza e nostalgia, anche se rimane un gran figo, invecchia molto bene, sono d'accordo con te, e secondo me ancora una volta il grandissimo Raffaele Riefoli ha trovato la canzone giusta. Poi ovviamente aspettiamo i risultati, però ancora una volta confermato di essere veramente un gran bel figo. Siamo arrivati a ridosso delle 18, questa è RTR 99, ti ricordi? E loro si chiamavano Steam.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Il presidente della FIGC Malagò ha ufficializzato la nuova struttura tecnica dell'Italia. Roberto Mancini, che vinse gli europei del 2021, torna sulla panchina della nazionale nel ruolo di CT, mentre Claudio Ranieri assume l'incarico di direttore tecnico. Il vice premier Tajani ha confermato l'adesione dell'Italia al programma europeo SAFE con una prenotazione iniziale di 14 miliardi di euro per la difesa. La misura ha innescato un duro scontro con le opposizioni che contestano la destinazione dei fondi agli armamenti e non alla sanità e la gestione delle priorità economiche. È scattato il taglio temporaneo delle accise con uno sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio, valido fino al 6 agosto, dal costo di 125 milioni di euro per le casse dello Stato, escluso ogni aumento sui tabacchi. Opposizioni e consumatori giudicano la misura insufficiente. Chiuso a Palazzo Chigi il vertice d'urgenza sull'ex Ilva con i sindacati dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano di spegnere l'area a caldo a Taranto entro 90 giorni. Il governo studia norme straordinarie per tutelare la produzione, mentre i sindacati chiedono la nazionalizzazione. È tutto da Nicola De Muro.
3: Fuori tutto Uni Euro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica Start De'Longhi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Uni Euro.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

dice giustamente Gianluca, parte farfallina a RTR 99 ti ricordi e torni immediatamente a quel periodo lì, a quel 1987. Sapete quanto sia importante, quanto io sottolinei l'importanza della leggerezza, il tema della leggerezza. Cosa c'è di più leggero? Quale metafora migliore può rappresentare questa leggerezza se non la farfalla, la farfallina? Metafora di leggerezza, di libertà, ma anche di incostanza, ma anche di mistero. E quando sei così leggero, crollano tutte le sovrastrutture e parte la resa emotiva. Ho bisogno d'affetto, ho bisogno anche di te, ho bisogno di amore e di qualcosa che non c'è. Ogni canzone è un viaggio, basta lasciarsi trasportare e affidarsi nelle mani di RTR 99. Ti ricordi che in viaggi musicali è particolarmente forte, specializzata. Chi viene a voi adesso? Come diceva Paolo Villaggio nei panni del professor Kranz, è meraviglioso. E adesso vengono i miei preferiti, assolutamente sì. Amo da impazzire la loro musica, l'ho sempre fatto, dei loro primi singoli. E adesso anche loro contribuiscono a regalarci un bel po' di leggerezza su RTR 99, ti ricordi? Ci sono i

0: 9, ti ricordi?
1: Oltre 100.000 ascoltatori ogni giorno. Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375 922 7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
3: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
4: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

certa connessione nella proposta musicale di RTR 99, ti ricordi, nella costruzione delle scalette della Torre Terapia di Torre 99. Abbiamo ricordato prima questa sorta di attinenza con il mese di settembre per Mogol, 29 settembre, che sembra fosse la data di nascita peraltro della sua prima moglie. Impressione di settembre, il testo scritto da lui, anche se il titolo lo diedero Franco Mussida e Mauro Pagani, che composero insieme al resto del gruppo, grazie anche al contributo fondamentale dei primi Mughe che si sentivano, Flavio Premoli, che ha dato il tocco assolutamente inconfondibile a questa meraviglia. Nel 71 si entrava nella nuova decade con i nuovi suoni ed era la numero uno di Mogol e Battisti, questo è giusto anche ricordarlo, no? Tanto per completare questa connessione tra i vari puntini del nostro viaggio pomeridiano, della nostra navigazione, che adesso riprende velocità grazie a Madonna. Siamo nel 1984, il video di questa canzone era molto delizioso, eh? Il titolo è Material Girl.

ricordate il video? Era un film nel film. Il film che andava a rappresentare Madonna, era un grande bel tributo agli uomini che preferiscono le bionde, la interpretava Marilyn, la grandissima Norma Jean. C'era un regista che dirigeva questo film. Questo regista, ripreso prima di spalle e poi di fronte, era il grandissimo Keith Carradine, non so se avete presente, quello di Nashville, quello di I Missy, grandissimo attore peraltro. Allora, torniamo al panorama discografico della musica italiana degli anni 70. Siamo nel 69, la Ricordi perde i diritti sulle prestazioni da compositore di Lucio Battisti, nonché la collaborazione di Mogol, e perché aprono la numero uno. Battisti rimane legato ancora un paio di anni alla Ricordi per quanto riguarda le pubblicazioni delle sue canzoni, però la numero uno inizia il suo viaggio, il suo bellissimo viaggio. C'erano Battisti, c'erano Mogol, c'erano anche Oscar Prudenti, Mario Lavezzi, c'era Carlo Donida, e le canzoni che quindi questa nuova etichetta, la numero uno, andavano sotto il controllo delle edizioni della Acqua Azzurra Universale numero uno e altre società, comunque società che erano legate e controllate dalla RCA, che aveva dato anche un contributo economico per la nascita di questa etichetta. L'abbiamo raccontato tantissime volte. Il primo brano della numero uno sarà questo folle sentimento della Formula 3, lanciato con grandissimo successo nell'autunno del 1969. Contemporaneamente Mogol e Carlo Donida, in collaborazione con lo stesso Battisti, che però non firmò il bollettino SIAE, scrivono un pezzo pop che andò decisamente bene in quel 1970, e la canzone era questa qui.

Ma infatti Prava non era molto convinta di questa canzone e infatti la sua versione non si poteva sentire. L'ho detto, finalmente l'ho detto. Little Tony, Antonio Ciacci su tutti, insieme ai due fratelli.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Chrissimbon, Chrissimbon, Chrissimbon.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
3: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
4: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
3: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da €14,950 oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo €4,247, rata finale €11,096, 35 rate da €99. Tanfis 8,99, TAEG 12,65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.
6: Solo da Fiori, si acquisti oggi. Prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di €500 per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria Fiori.it.

Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà

Connor Edwards, Nile Rodgers, alla batteria Tony Thompson, la voce di una signora che si chiama Norma Jean Wright. Norma Jean, esattamente, proprio come Marilyn Monroe. Guarda un po', guarda un po'. Che collegamenti si creano nel nostro pomeriggio insieme su RTR 99, ti ricordi, dove la leggerezza e la spensieratezza sono molto importanti perché ci aiutano ad affrontarle tutte le difficoltà. E poi qui c'è, per quanto riguarda il capitano, proprio un'immersione nelle prime feste da ballo, dove questo 45 giri, avevo il 45 giri, sull'altro c'era Everybody Dance, sull'altro c'era Dance, Dance, Dance, e queste feste venivano fatte con pochi dischi, erano sempre quelli che si rimettevano dall'inizio alla fine. La leggerezza che fa da contrappunto alla profondità, invece, perché in altri momenti a noi piace invece andare a scavare un pochettino a fondo. Allora siamo sempre, e questo è un fondo purtroppo molto molto buio, molto buio e molto doloroso, e quindi entriamo in immersione, entriamo insieme in immersione in questa nostra ipotetica immaginaria crociera pomeridiana su RTR 99, ti ricordi, il 23 maggio del 1992, siamo nella piana di Palermo e in località Capaci. Questa autostrada è percorsa da un convoglio di auto, in una di queste c'è il giudice Giovanni Falcone con la moglie Francesca Morvillo, il resto direi che lo conosciamo purtroppo molto molto bene. Ma così ce lo raccontò 3 mesi dopo l'attentato, il principe Francesco De Gregori.

L'album è canzoni d'amore, perché l'amore non è solamente quel sentimento che ci lega a un'altra persona con la quale magari condividiamo parte della nostra vita. L'amore va anche dimostrato in altri modi. L'amore ce l'hanno dimostrato questi uomini dello Stato, uomini e donne dello Stato. Continuano a farlo, tenere vivo il ricordo ed essergli a fianco, e quindi restituire questo amore penso che sia un dovere di tutti noi. Un momento come quando accadde per le Torri Gemelle, mi scrive Ezio, mi ricordo esattamente dove fossi quando la radio diede l'annuncio. Quelle cose, quegli shock che abbiamo subito, particolarmente forti, particolarmente pervasivi, che sono rimasti impressi nella nostra memoria, sebbene legati a eventi decisamente tragici. 18:49, questa è RTR 99 Ti Ricordi, riprendiamo la via del ballo con Andrea Torre, ma anche con Grace Jones. Questo è That's the Trouble.

0: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
1: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 1006.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.

Sì, Antonio, grandissimo Antonio. Se ne scrive al 338-9900-990. Ricordo, questo è il contatto WhatsApp di RTR 99, ti ricordi? Molto semplicemente, molto semplicemente. Andiamo a leggerlo. Eccolo qui. Che copertina, quell'enorme sole arancione. Ah, che meraviglia. Questo è l'arancione che in quegli anni lì sopportava molto di più, in effetti, e oggi ci dà un po' un senso di ansia. Disegnato da un signore, peraltro, particolarmente appassionato della rappresentazione sulle copertine dei dischi di pianeti o stelle, la nostra stella è il Sole, si chiama Antonio Doimi, e lui, su un'idea di Paolo Massari, disegnò la copertina di Sabato Pomeriggio, ma disegnò anche la copertina di Com'è profondo il mare, a conferma della sua propensione, insomma, per questi corpi celesti che ci accompagnano e sui quali anche posiamo le nostre, i nostri piedini, non solamente i nostri piedini, ogni giorno. Attenzione, questa è RTR 99, ti ricordi, il nostro viaggio non è assolutamente terminato, stiamo entrando nella quarta e ultima ora della torre terapia di questo martedì 28 luglio. Abbiamo il riff di blues più famoso della storia del blues, quel riff che caratterizza, quando lo senti sai che sei al cospetto di un pezzo di blues. Fu utilizzato da Bo Diddley, fu utilizzato anche da Muddy Waters, fu utilizzato da George Thorogood, quello di Back to the Bone, ma fu utilizzato anche dalla meravigliosa Etta James nel 1960.

0: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

Un'altra porzione del nostro viaggio musicale nella torre terapia di RTR 99, ti ricordi? Da percorrere dall'inizio alla fine. Alba Chiara, rigorosamente, dall'inizio alla fine. E adesso ripartiamo. Via! Quincy Jones pensava di farla interpretare a Prince insieme a Michael Jackson. Il primo, ovviamente, come di consueto, rifiutò. Ma va bene lo stesso, andò lo stesso, non bene, benissimo. Siamo nel 1987 e c'è Bad su RTR 99.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfis 8.99, TAIG 12.65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.
2: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria Fiori.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
4: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

E oggi, martedì 28 luglio, a distanza di poco più di 2 settimane, già sono passate 2 settimane, possiamo brindare assolutamente alla memoria di Giuseppe Faiella, di Peppino Di Capri. Quando ci ha lasciati, molti di voi mi hanno chiesto: celebriamo? E io ho sempre risposto, come faccio in questi casi: alle volte celebriamo, alle volte no. E farlo a distanza di queste 2 settimane forse è ancora più efficace, perché il giorno in cui avviene il luttuoso evento siamo tutti molto commossi, salvo poi dimenticarcene magari dopo 3 o 4 giorni. Abbiamo risvegliato una memoria triste, ma comunque una memoria bella, perché legata a un signore che ha rappresentato l'Italia in tutto il mondo, ci ha regalato delle fortissime emozioni, e che questo 28 luglio meritava questo brindisi con a base di champagne che ha voluto dedicargli il sottoscritto Andrea Torre. Ovunque tu sia, ma credo di saperlo, credo di intuirlo dove tu sia, Peppino Di Capri. Parliamo di Phoenix Suns, la linea fiati degli Earth, Wind and Fire. Prima di Lenny Kravitz pensò di assoldarvi lui, il grandissimo Phil Collins.

facendo in questo momento. È arrivata la foto. Brindiamo a Giuseppe Faiella, brindiamo a Pino Di Capri, solo che nella tua coppa credo che non ci sia champagne, è più facile trovarci del gin tonic, ma questo perché me lo racconta sempre la tua amatissima Lucia. Io vado a intuito, poi mi confermerai o meno. Siamo arrivati alle 19.24 di martedì 28 luglio, quella volta che Polanca andò a Sanremo, arrangiamento facilmente riconoscibile con i suoi ottimi e favolosi contrappunti di Ennio Morricone. E questo è Ogni Volta.

canzone originale era una sua canzone d'ingresso di alcuni artisti, tra i quali appunto Polanca, Jim Pitney, Neil Sedaka in Italia, un'idea della RCA, un'idea di Ennio Melis, e quindi la reinterpretazione in italiano dei loro pezzi cantati originariamente ovviamente in lingua inglese. Gran bei ricordi, ma soprattutto una caratterizzazione in quegli anni 60, perché Jim Pitney cantava le sue canzoni, noi, i nostri artisti, interpretavano liberamente i successi americani o inglesi. Questo abbiamo detto, è stato il decennio delle cover, almeno per quanto riguarda la musica italiana. Gli anni 70 sono stati anni di grandissima creatività, secondo me, e negli anni 80 si è ricominciato un pochettino a riferirsi agli anni precedenti, riproponendo dei vecchi successi, riarrangiati secondo lo stile musicale appunto degli anni 80. Ciò avvenne anche negli anni 90, sempre di più con l'uso dei campionatori, dei famosi campioni musicali, i sample sono definiti, per chi non lo sapesse. Ce n'è uno che è stato particolarmente fortunato, sì ragazzi, un riferimento musicale che MC Hammer prese da un signore che si chiama Rick James, ma secondo me non fu l'unico MC Hammer, perché in un certo senso questo giro di Super Freak lo ritrovo anche in Der Commissar di Falco. L'ho pensata oggi così, riascoltandola, questa canzone meravigliosa. Siamo nel repertorio più moderno, ma sempre meraviglioso, della Motown di Detroit. Questo è Super Freak.

0: Digital Radio. Scopri dove
1: su rtr99.it.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.

regola aurea di questo periodo restituire leggerezza, ma soprattutto freschezza, due elementi che prendono consistenza grazie a canzoni come questa meravigliosa di Pino. Potesse essere all'ero, ma c'è molto calore invece al 338 99 00 99 0, il nostro contatto WhatsApp. Vi do un altro numero e lo do soprattutto a chi titolare di azienda fosse all'ascolto di RTR 99, ti ricordi? Oi, siamo una radio importante, più di 100.000 ascoltatori al giorno, più di 400.000 ascoltatori a settimana, e se hai un'azienda, oltre che fare pubblicità venendo da noi, hai la possibilità di raccontare il tuo prodotto, di raccontarla alla tua azienda. Allora il numero è

basso in Billie Jean di Michael Jackson. Tutto in famiglia, tutto in famiglia. No, era per dare un'indicazione, insomma, perché io ho ascoltato tutta la canzone, ma soprattutto mi ha ipnotizzato questo basso meraviglioso che ci ha portati adesso a parlare di un'altra cosa importante. Ed ancora una volta un messaggio rivolto a chi all'ascolto di RTR 99 ti ricordi ha un'azienda e ha bisogno di esportare, di far girare, di mandare in giro per il mondo i propri prodotti. Il riferimento, come sapete, è Edgar Trasporti, una grandissima azienda che, ricordiamo ancora una volta, vi consente di spedire non importa dove, in tutto il mondo, i vostri prodotti. E perché Edgar Trasporti è un'azienda completa, più che completa, si occupa di spedizioni nazionali e internazionali, trasporti via mare, via aerea, via terra, di pratiche doganali import-export. Edgar Trasporti è magazzino doganale e deposito IVA. Insomma, Edgar Trasporti è il partner ideale per la tua azienda, perché ti accompagna lungo tutto il processo di spedizione. Vai a visitare il sito, così ti fai un'idea. edgartrasporti.com, oppure segnati questo numero 0665004225, ripeto 0665004225, presentandoti sempre per avere accesso alle tariffe più scontate come ascoltatore.

con una bella coppa di champagne gentilmente offerta da Peppino Di Capri. Abbiamo aperto questa ultima parte della Torre Terapia di questo martedì 28 luglio all'insegna del festeggiamento, della festa e chi più di Jovanotti per

Se lo produsse era solo questo, sempre sotto la supervisione di Stock Aitken e Waterman, però volle creare lui, insomma, il prodotto finale. Rick Astley, 1988, She Wants to Dance With Me. Ma avete notato, l'avete notato, che oggi siamo stati un po' strettini di manica sotto il profilo dei colpi di tacco. E allora perché? Perché non goderci un bel colpo di tacco quasi sul finale della Torre Terapia? Un grandissimo artista che si chiama Maurizio Nichetti fu un grandissimo anticipatore. Prima di Disney, Pixar, Warner Bros., che ha incastrato Roger Rabbit e tanto altro, un film intitolato Ratataplan del 1979. E Maurizio Nichetti ci aiuta anche a ricordare che la colonna sonora fu scritta da Gianni Belfiore e Gianni Boncompagni, e lei è Raffaella.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Zanza, Cupo, fuggiamo! Allarme spray!
2: Tranqui, Plata! È solo uno spray da supermercato!
3: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
4: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro. Euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAIG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
6: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
7: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricette via casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

Sono di casa anche loro qui, sia su RTR 99. Ti ricordi che nelle 4 ore della Torre Terapia è giunta al termine anche questo martedì 28 luglio. Grazie, grazie, grazie, grazie complessivo, grazie circolare, un abbraccio circolare a chi ha interagito con il sottoscritto Andrea Torre tramite il 338 9900 990. Pronto per essere messo in funzione il jukebox in riva al mare di RTR 99, ti ricordi? Rinnovo l'appuntamento a domani alle 16 per un'altra puntata di Torre 99 per chiudere. Ma sì, oggi ci sta veramente tutto. Il mio amatissimo zio Burt Bacharach. Buon proseguimento con RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Tre ore di confronto a Palazzo Chigi per salvare l'ex Ilva dopo che la Corte d'Appello di Milano ha imposto la chiusura dell'area a caldo a causa delle emissioni nocive. I sindacati chiedono la nazionalizzazione del polo siderurgico e proclamano 8 ore di sciopero su tutti i siti. Il vice premier Tajani annuncia: il governo ha prenotato il programma SAFE, cioè i prestiti europei a tasso agevolato per le spese per la difesa. Una follia, dicono le opposizioni. Sergio Mattarella a Pantelleria, è la prima volta che un presidente della Repubblica visita l'isola.
3: Le isole cosiddette minori del nostro paese sono tutte di grande rilievo per il suo equilibrio e per il suo futuro e quindi richiedono una attenzione di cura e di tutela costante, ciascuna con le sue specifiche condizioni e specificità di carattere.
2: Roberto Mancini il ritorno, e lui il nuovo allenatore della nazionale dopo la vittoria degli europei del 2021 nella finale a Wembley contro l'Inghilterra, dopo la mancata qualificazione mondiale del Qatar e dopo il suo abbandono della panchina azzurra per accettare quella dell'Arabia Saudita. È tutto da Nicola De Muro.
0: Fuori tutto Unieuro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
1: Ora il jukebox vicino al mare.
0: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi.
0: Ecco un disco del 1966.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oltre 400.000 ascoltatori ogni settimana. Vuoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2.000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
5: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
0: dell'estate 1998.

0: Il jukebox vicino al mare.
1: Su RTR 99 ti ricordi.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
4: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
5: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
6: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
5: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
6: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista sole e anche sole graduati.
5: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così. Pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su Ottica salvagente.it.
7: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
8: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
9: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova Nova Baitiborsi, infissi per la vita.
10: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
11: dell'estate 1974.

0: Mettete la moneta dentro al jukebox vicino al mare. Poi una lettera e un numero. E il disco va.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
4: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
5: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
6: E che fai? Chiudili fuori casa.
7: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
8: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
7: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
9: Quindi dopo aperitivo?
10: No, oggi ho il dentista.
9: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
10: E perché?
9: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
10: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
9: Faccio di meglio, ti accompagno.
11: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi?
1: Ecco un disco del 1982.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Chrissimbon, Chrissimbon, Chrissimbon.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
2: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
1: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
2: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista sole e anche sole graduati.
1: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
3: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
4: È la mia nuova acqua di casa.
5: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
4: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazione allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
6: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
7: del Festival Bar 1980.

che ora state ascoltando RTR 99 ti ricordi, segnalateci un brano con un WhatsApp al numero 338 9900 990. Sceglieremo la lettera e il numero e magicamente il jukebox vicino al mare farà partire la vostra canzone.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
4: dell'estate 1979.

0: R99, ti ricordi?
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
4: Solo da Fiori si acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria Fiori.it.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Supera i 400.000 ascolti settimanali. Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. cartolinformatica.it.
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
0: dell'estate 1979.

Quante storie ha visto il nostro jukebox vicino al mare di RTR 99, ti ricordi? I primi balli lenti, i primi baci e le nostre canzoni indimenticabili.

0: R99, ti ricordi? Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
1: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
0: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
1: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista sole e anche sole graduati.
0: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così. Pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi?
4: Ecco un disco del 1977.

Nel jukebox vicino al mare di RTR 99, ti ricordi? Si possono leggere tutti i titoli delle canzoni che possiamo scegliere. Una lettera e un numero. Ecco il brano.

0: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
1: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
0: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
2: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
4: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
6: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
7: del Festival Bar 1977.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tibursi, infissi per la vita.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Di gioia, vai via di qui. Quante volte devo dirti di andartene? Guarda che se mi arrabbo poi io ti acchiappo, ti straccio, ti storto. Se tu parlassi mi piacerebbe chiederti come fai a star bene così solo tu, senza mai rimpiangere nessuna compagnia, solo latte, biscotti, dormire.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
2: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria. Affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: Di notte vogliamo suonare canzoni bellissime. Dobbiamo attraversare gli anni. Ecco perché saliamo sulla macchina del tempo.
1: RTR 99. Ti ricordi?

stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: Ascoltaci da tutte le piattaforme. FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto.
1: Su RTR99.it.

0: ti devi andare.
1: Unica sede.
2: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493, telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: La macchina del tempo non è solo ascoltare canzoni, è anche ritrovare il suono di quando appoggiavamo la puntina sul disco.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: R99 ti ricordi.
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 1006.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oltre 400.000 ascolti a settimana. Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375 922 7663. RTR

era già tutto previsto, fin da quando tu, ballando,